tutto richiesto se verrà. Ma purtroppo sto chiamando signora e se verrà

questa vita che mi su banchiera, a tua mamma è stata tutta, ma con un figlio tuo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgenza, vico, vico, vico, se non risposto, scendo da un fuoco, posso signora, caso va bene.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

my darling, my friend. Don't hate me, my darling.

io pronta, fa giudizio seria, ma per quando il tumore dai aiuta, mai se son puta, mai a vittua e che mia. La cambiembe guerra era guagliona, tristezza passo per l'aviazione, un estenario all'ana per curare, vai volontario, e poi, chi è che sta da votare? Mio caro padre, son che

la mano va, io ci farò vita. La vita letto passa certamente, un palo bello vuole dappertutto, e che sedia non muovente, ma tu occhio manda tanto a noi aiuto.

No, non m'abito di, caro signore, che ben badata a vice navigatore. L'assicurazione è forza sì, ma non l'abito di, capagna per me, scusate, in meraviglia, un centenario, papà, parrucchia, da branche carte, mille vite, sei stenda male, sì, ma tu mercante, o te. Lupate vostro figlio, sa valore, ma no, con la ienghetta, porta voglia, e si è morta, ma manate valore, piccarte mille lire, non ne voglio.

stare su ella non va fatica. Faccio vestire sposa e tu vizzo.

0: Accattatevi fuori, accattatevi le canzoni di successo. Durici canzoni, ci andate lì. Signore, marà, marà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signore, marà, sa 10 e darire, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fo' spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, gli ma mo tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia, sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina con la voce che tengo, perché modestamente io con la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato sangare.
1: A te, la voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norme regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel, ragionare un zivu suo figlio era verdumare, radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora in tuo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a vabbè, vabbè, vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, mi è il tuo numero 4, parlo bella.

0: Ma chiama acciappacare!
1: Chiave che già, tu non ne capito riesce niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne capito che mangio ho fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto a scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti, e mi vorrò una lezione. Io mi faccio italiano, non mi canno nessuno, in mafia che bello. Voglio, levatelo che mannaccio, mazze, ma la...
0: E dove vai, che... coppenere fumo?
1: Fatando,
0: non fai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me, canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa din din do. E di galle chicchiriki. E mezza sonna.

0: vien la mia Nina, io non dormire più.
1: All'anima raga, cale, levate!
0: Disgraziato, voi siete quattro che furono, non avete capito essere, non avete capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi del quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, era rimane per la parte del manicomio.
1: E fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannazza, avete voi, mannazza, ma che mazza compromettere. O alla Rusone, i ambugini, accattatevi le foglie, tutte canzone sul cesso, a calate le banane, e canzone sul cesso, o alla Rusone, i ambugini, che si sono gramma a poter capire.

tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può far. Te cerco sulla mente, no tantille core, me basta sulla mente, no tantille te. So ciento notte.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste il ombrato io non vico, chi passa dice chi le non briaco e me ne vaco speruto e te verè te cerco sulla mente.

0: c'est que j'aurais aimé. Uno tantillo e core. Uno tantillo e te. Uno tantillo e te.
1: Rai, Radio Live, Napoli.
2: I valori morali che si sono addirittura persi. E si intitola O Schiaff.
3: Antonio Bonomo.
4: Nuova mattina in cerimonia, grazie. Che non ne vorrei farci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susidere, ma che va già parlare.

o voglio di per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai, una curtollata sì ma schiaffa mai, pensate voi di un schiaffa che potete.

troppa questura, cazzo, in galera, ma la grigia niente, con giù maniera, faccia ferito, sasso, come, chi? Non è ferita, è morta, ma stata consolata, l'uomo maledetta che sta fino a parte, con niente.

0: Antonio.
1: Carmelo sta buona malata, non torna da vero, non torna da vero. Da non viene dall'anno portata, ma farla da lei, ma farla da lei. Oh, dottore, l'ha osservata, e l'ha vista bella mia. Ma sarà sta malattia, la ricetta è che sta qua. Tanto con solo, tanto de viola, non viene da guarnire.

Carmenella la lettera scritta, che dice così, mio carizzo non viene capito, che posso farì, ma ordinata la curetta, e schiafaccio sto un cuore, ti spedisco la ricetta.

Zdrowanie, wasze domowe, tutaj poza.

0: fatto mamma ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no no, non va per me.
0: L'America, oh l'America, no no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: L'albero di cerimaggio pianto ha, discendolo per accusa, ma vende cavaggiando la spezzata, notte in

era con motorario innamorato, cuore che canta e batte sera, scenate io dico in un posto ascenato, fremmo non canta manca primavera, ti voglio fare un papà felice, forse stanziano

Piagno f'amore e cade o pianto mio, di tanta peste o pianto a starra qua, schiotta la bella rosa e voi pulire, a chi m'ha fatto piangere in ciavanno, povera rosa mia, come vergogna, se si te scarpe sarra.

Quina giorni con l'insegondante che apriva il strumento voleva suonare. Non sono gli strumenti facimmelo, perché andavano tutto se fa. Con l'ignamo montagna tagliata un

fiamma, che strumento che noi su mamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto tuo che ci ho

sentì qualche bella canzone, sbacca il Giappone, non sa ci guarrete. E dicette volere da Napoli, qualche troppo d'allegra per me, e cercai le spugnette.

strument che noi su mamma, si può dire su strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto tuo che ci ho scordato.

no pensiero, rinte suono, e rinte suono, veco solo a te. L'amore non s'accatta.

fare una scemaia. Sta amore mio per te. E non saccio che lei, sì che ste smania e freva, tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

que esta es manía o es freva. Tú, tú sin la voce nova que canta.

sta villa mi ricorda tanta cosa. Quando era piccirina, giovaneva, sto cuore che sonnava tanta rosa.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non dormi.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Signori, servo Giovenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di mariciare chi sono.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa, ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva, Marigiana, sto trash forse non mi piace. Ebbene, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Impa così, spianne a chiamare, gli aspetta a te piccerì, che favo torna, si torna ancora a tu me, non può scappare più, voglio vedere, se è nata vota scappe tu.

canno, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne lo occhi a roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nella volta spalle se ne va.

accennata a volta scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce toglia mi può consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Quando non mi è ti no, no. Come te l'ha già detto, andando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta questa fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete gambare lontano la vonnella. La femmina è sempre femmina e sta sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimmi pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
0: Ah, io non ti posso fare.
1: Ma che bocca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, tacci, che sia la fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è pre-pre-pre-pre-gi.
1: Ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmelo?
0: Sto tremando sana sana, va, va, pizza fuori, sciampagnare a bella.

andate a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mo la manga a caparaglia, mo no pizzi che moniglia, mo la tiella, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia. Ah, signor, ma il vostro sposo in da casa tutte cose, la proprio tutta fa mangare. Quando sola mosce figo mesa, ninetta mia, che gusto!

0: marito, che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che ma trova viena te nozi io.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non va più a potrosino, non la manca più a volere, non vero scarafone, non la chiamo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che picchiate,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio vele, non lo servo strufinaccio, non la manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusate, chi non c'è verde, non mi chiama tanto a tardi, chiude la porta e può suare.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
4: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
5: Andiamo con le palette, signori.
6: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Grado.
7: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
8: Ambra!
9: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
10: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
4: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
10: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
3: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
4: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
11: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
12: ma forse può essere sentito.
13: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
14: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
13: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
12: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
15: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
13: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
12: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
16: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
17: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
18: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
19: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
12: sono curiosa. Buon viaggio.
3: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
8: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
4: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto, anche il fisico inventore Federico Faggin.
16: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
4: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
3: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
20: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
21: Oh.
22: Benvenuti nel nostro spazio.
23: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
12: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
24: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
20: Me sa de no.
12: Ma perché?
25: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
12: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
25: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
26: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
12: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
27: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
20: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
12: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
20: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
24: Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia, chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare, chiedilo alla rabbia.
12: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
12: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
4: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.
1: Rai Radio Live Napoli.

0: mă sta de mă zi.
1: Uite mă la combinat, mă arată că mă la combinat.
0: Cum? C'ho voglia di baciamo che è fornuta, sto tradimento non l'aveva fatto.

0: Maro gumma, maro si tu. Gesù tua magna, e qui invece chiama una carrozzella. E aspettate, ma mamma che chiama.
1: Ha spaccato cuore, guardate.
0: Qua veste sposa e chiudrin da chiesa, e nanza a Dio, ma nata ritta si è.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Ciao amici, eccomi, sono sempre io Fabiola Cimminella e sono tornata a farvi compagnia. Come sta andando la settimana? Ditemi la verità, sempre di corsa, sempre super pazzi, anche perché ragazzi oggi la vita è così, correte, mantenete il vostro obiettivo, state sempre sul pezzo e ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, perché Napoli non si trova solo a Napoli, no? In un certo senso Napoli è ovunque, è in una storia, è in una canzone, è in una voce, ma anche in persone che portano, arrivano a Napoli e quando vanno via da questa città meravigliosa la portano sempre con sé ovunque vadano. Oggi parliamo, cambiamo scenario un po', anche perché mi avete seguito in questi mesi, ci sono state le vacanze, adesso siamo rientrati e per la prima volta qui al programma radiofonico finalmente parliamo di calcio, anche perché siamo a Napoli, come potevo non scegliere una puntata dedicata al nostro amato calcio. E sì, perché oggi non parliamo in realtà solo di calcio, ma da un punto ben definito, da un punto di partenza, da un'idea, da un progetto, quindi da una scuola di calcio. E questa idea è nata nel 2006 con un progetto nato dalla passione e dall'amicizia, e dopo vi dico anche i nomi e vi dirò chi è qui con me al mio fianco, e questo progetto si chiama Real Casarea. Oggi quasi 20 anni, Real Casarea è una realtà del calcio giovanile che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti importanti, ha formato generazioni, ragazzi, ha costruito rapporti con il mondo, ecco, professionistico, e continua a sperimentare nuovi percorsi per la formazione dei giovani calciatori. E allora diamo il benvenuto con un rullo di tamburi fortissimi a Luigi Maione, presidente e ideatore del Real Casarea. Ciao Luigi!
1: Ciao Fabiola, ciao, grazie per l'invito. E...
0: ah, che bello che sei qui. Mi è venuto l'uoca pelle d'oca.
1: Sì, addirittura.
0: Scherzo, no, perché ti conosco bene, ecco, c'è il mio piccolino che segui, che seguite anche nella vostra scuola, e avere poi di fronte persone con cui realmente io condivido dei momenti e intervistarle mi fa ancora più emozione, ecco.
1: Infatti vale anche per noi, vale anche per me in questo momento, è un'intervista particolare, dai, dal bar dei campi allo studio Rai.
0: Dai,
1: è bella
0: bellissima.
1: Così, dai, è bella così.
0: Che effetto ti ha fatto entrare qui in Rai?
1: Sì, beh, un effetto bello, emozionante, e soprattutto ci fa capire come il Casarea negli anni è diventato sempre più importante, è diventato un punto di riferimento fortunatamente nazionale, no? Così come abbiamo detto, portare un po' Napoli in giro per l'Italia, e diciamo il Casarea ci è riuscito, perché da Pantelleria a Bolzano, fortunatamente, se si parla di settore giovanile di scuola calcio, tutti sanno che cos'è il Real Casarea, perché come dicevi tu va un po' oltre la semplice scuola calcio, no? È un complesso di idee, un contenitore di idee, perché da noi passano, abbiamo una squadra for special, i bambini speciali che da 7 anni si affrontano, e quelli che ti danno energia incredibile.
0: Ma lo vogliamo dire, lo riveliamo ai microfoni di Rai Radio Live Napoli le mie lacrime su questo progetto?
1: Sì.
0: Che ho seguito gli special,
1: sì,
0: in un evento particolare,
1: sì,
0: no?
1: Un evento di inaugurazione dell'anno scorso della stagione sportiva, c'eri proprio te che stavi con i bimbi, e ti ho vista emozionata, ti ho vista, perché quello che ti danno quei bimbi, guarda, non te lo dà nessuno. E io loro si allenano 2 volte a settimana, lunedì e giovedì. Quando sto in campo con loro è l'unica volta che loro danno qualcosa a te. Di solito quando stai in campo cerchi di dare tu a loro, là in quel caso è il contrario, esci dal campo con un'energia incredibile e ti danno, hanno una marcia in più, ma veramente hanno una marcia in più.
0: Possiamo davvero imparare tantissimo, no? E fate un lavoro straordinario, perché non tutte queste realtà sportive in realtà hanno questa classe,
1: no, diciamo,
0: speciale,
1: che questa,
0: no?
1: Qua ce l'abbiamo da scuola calcio, ce l'abbiamo solo noi, tant'è vero che facciamo,
0: vedi,
1: tante difficoltà, perché nel campionato loro sono piccoli, abbiamo anche bambini di 14 anni e ci dobbiamo confrontare contro associazioni, non scuole calcio, quindi ragazzini di 30-40 anni anche, poi
0: sono,
1: abbracciamo un po'
0: forti.
1: Tutti, abbracciamo la sindrome di Down, abbracciamo l'autismo, anche casi gravi, abbracciamo problemi motori, quindi diciamo che ci divertiamo con loro in maniera incredibile. incredibile. Siamo andati anche a Roma perché siamo stati premiati a livello nazionale.
0: Wow, quindi... vedi, mi sono persa qualcosa. C'è un mondo, c'è un
1: addirittura
0: mondo.
1: Uno di loro, perché come tu ben sai, noi abbiamo anche delle scuole pubbliche. Noi siamo l'unica realtà in Italia ad avere un progetto pubblico. E quest'anno Manuele è uno di loro, un bambino con la sindrome Down, sono riuscito a portarlo nelle nostre classi calcio, le chiamiamo, no? All'Archimede di Ponticello. Abbiamo un percorso di 5 anni dove alterniamo e formiamo le figure professionali sportive, perché noi diciamo sempre, cioè tutti vengono a Casarea Fabi perché magari dicono sognano di diventare un giocatore di Serie A, però noi diciamo oggi nel calcio è più facile vivere nell'industria calcio, giornalista, agente, chi si occupa di marketing,
0: tecnico,
1: allenatore,
0: no?
1: Direttore, quindi è un mondo, il calcio è una delle 10 industrie più forti al mondo e anche in tempo di crisi ha tenuto botta. Quindi noi a loro vogliamo trasmettere questa cosa qua, diciamo sogniamo il piano A, no? Quello di fare un gol sotto la curva del Maradona, però contemporaneamente alleniamoci al piano B. Il piano B lo facciamo in una scuola pubblica, è un investimento tutto nostro, l'Archimede, abbiamo appunto questa sezione in cui trasformiamo l'italiano in giornalismo sportivo, per esempio, o il diritto in diritto sportivo, quindi la figura del procuratore, o le lingue le studiamo con le lingue specifiche, cioè quindi l'inglese calcistico. Questo anche per avvicinare un po' i ragazzi a quello che sono i programmi, il mondo d'oggi, perché a volte diciamo sempre che i ragazzini sono distratti, però se andiamo a vedere un po' i programmi ministeriali, Fabi, e sono un po' lontani. Cioè in una generazione dove scrive in una maniera incredibile, noi gli facciamo mettere la letteratura di Dante, che è spettacolare, però magari va associato alla letteratura di oggi, magari abbinato alla lettura di un libro di un autore moderno, quindi fare entrambe le strade per curare il passato ma anche stare più vicino a loro.
0: E fate davvero un lavoro straordinario, siete super in gamba, anche perché io lo vivo il vostro campo, vivo ecco la formazione che fate, i misteri, i ragazzi che lavorano con i bambini. Infatti poi ci entriamo bene bene dentro tra pochissimo, perché intanto vi lascio ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui perché vogliamo conoscere proprio quel Luigi Maglione che prima del Real Casarea, prima del suo progetto, prima della sua idea con Antonio Tanucci, e cosa c'era e come siete arrivati qui. Vi lascio intanto con Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, che ti salutiamo. Ciao Sal, noi torniamo tra pochissimo.

0: Per sempre sì, chissà se mai avrò questa proposta di matrimonio io, Fabiola Ciminella, con un principe azzurro che mi viene a prendere da cavallo sul mare, non lo so, sai, in bianco con un anello, ma mi accontento anche di poco, devo dire. Allora siamo qui a Napoli Senza Confini in compagnia di Luigi Maglione, presidente del Real Casarea. Ecco, abbiamo raccontato e aperto a grandi linee un po' tutto quello che contiene questa realtà, ma io partirei dall'idea. Qui entriamo proprio nel cuore del progetto, torniamo nel 2006. Tu e Antonio Tanucci decidete di creare il Real Casarea. Ma perché? Cosa volevate e soprattutto cosa mancava?
1: Fabbè, diciamo che siamo partiti dalla passione, perché la passione è quella che ti spinge a fare, ad andare oltre. E io già da piccolo ero un appassionato di calcio, però mi sono reso conto che magari non c'avevo tutte quelle qualità per arrivare a giocare a calcio, però dentro di me ho detto: devo fare qualcosa per vivere di calcio. Quindi vabbè, ho fatto scienze motorie, sono stato tra l'altro il primo laureato della facoltà di Napoli quando si è trasformato dall'ISEF, e si sono un po' vecchietto quindi.
0: Davvero, portati benissimo, questo è vedi, il campo, i giovani.
1: Quando
0: no?
1: Si è trasformato dall'ISEF in scienze motorie, eravamo sei, la prima tesi di laurea, quindi
0: complimenti.
1: Sono stato di là. Poi ho fatto Roma, poi ho fatto da preparatore professionista, quindi ho lavorato anche 7 anni all'estero in Serie A, e quindi questo mi ha permesso, no? Perché come si chiama, no? Andiamo oltre i confini. Quando vai oltre i confini ti si allarga un po' la mente, le esperienze ti fanno crescere, e quello diciamo che mi ha spinto a cercare poi di creare di qualcosa di mio. Ho incontrato Antonio, che già ci conoscevamo, con la mia stessa grande passione, ho detto partiamo, e sapevo che questo mondo di cosa diciamo avesse bisogno, innanzitutto di tanta professionalità, perché troppe volte viene data a tutti, a volte si dice che il calcio è di tutti di quelli che ci giocano, ma non può essere, Fabi, di tutti di quelli che ci lo vogliono fare, perché avere a che fare con i bimbi è una forma di responsabilità incredibile, avere a che fare con la loro crescita è una forma di responsabilità e di conoscenza incredibile. Basti pensare che nei paesi nordici l'attività motoria viene inserita nelle prescrizioni mediche. Questo ti fa capire quanto l'attività fisica fa bene, ma se sbagliata a fare, quanta l'attività fisica può fare male.
0: Possa fare male, assolutamente. Questo vale, ragazzi cari, ecco, dai bambini, è proprio, vabbè, io ho uno stile di vita, lo sai, proprio sportivo nell'anima, motorio, movimento, e quindi e soprattutto l'importanza di fare i famosi check medici e di tutto quello che va fatto prima, no, di entrare in campo anche ad un'età giovane, partendo ecco dai bambini dei 3 anni. Voi partite da bambini che hanno 3
1: l'asilo del calcio.
0: L'asilo del calcio, questi gnomi.
1: Dai 2 ai 4 anni loro fanno l'asilo del calcio, che è un'iniziativa particolare dove all'interno del campo è l'unica volta che è prevista la presenza di un genitore. È come se tu portassi tuo figlio al parco, per anziché lasciarlo sulla giostrina, sullo scivolo, sull'altalena, ci stai tu con lui a fare un passaggio, a dargli la palla per un calcio di rigore, a dargli la manina per fare un percorso motorio, a spiegargli le cose. Quindi è un'iniziativa bella per farti vivere l'età di tuo figlio, per farlo crescere con te,
0: sì,
1: utilizzando lo sport. E poi a Napoli lo sai, il calcio è una religione, quindi
0: la religione. E poi possiamo dirlo che segui tantissimi figli di noti calciatori, sì, che vengono insomma da tutta la Campania. Devo dire che non c'è bisogno che lo sottolineo, è una realtà che si conosce, che conoscono e che è super valida e professionale. Ma tornando un attimo a quell'inizio, no? A quel percorso che stavamo facendo un attimo insieme, e poi andiamo a finire sempre ecco sui bambini, perché la cosa più bella che uno possa raccontare, perché è davvero bello ed importante saper lavorare poi con ragazzi giovanissimi.
1: Date per spiegare la felicità, basta dare una palla a un bimbo, no? La frase di Dorothy Soll è quella, e alla fine tu se li vedi giocare ti danno energia. Dove che pecca questo mondo in generale, e purtroppo
0: sono cambiate la presenza. Poi ci arriviamo, perché ho delle domandine molto piccanti per te, non dei figli, proprio dell'altro là, i genitori
1: del fuoricampo
0: che si accanisco. Vabbè, poi ci arriviamo in modo leggero, simpatico e anche ironico, no? In un certo senso. Qual invece è stata quella prima volta in cui avete detto e ti sei detto abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, questa è la strada, andiamo avanti, proprio in quei primi inizi, in quei primi anni sicuramente anche difficili, no?
1: Sì, assolutamente, perché siamo partiti che non volevamo prendere gruppi grandi già formati, siamo partiti proprio dai piccoli. Avevamo il primo giorno più istruttori che bimbi, per farti un esempio. Oggi arriviamo a sfiorare 1000 tesserati, quindi se pensiamo a dove siamo partiti, abbiamo 3 sedi, quindi c'è un'evoluzione continua. E quando ti identificavano come una forma di percorso giusto.
0: Bella sta parola, identità, identificare, ecco, è importante.
1: Là forse quando ti qualificano, vai, tra virgolette, come percorso giusto per i vostri figli. Noi diciamo sempre agli istruttori, pensate in quante vite entrate. Cioè, è importante che in queste vite porteranno un pezzo di noi. No, uno dei nostri motti è essere un modo d'essere, perché proprio ci teniamo al senso di appartenenza, a essere...
0: Guarda, mi hai anticipato, perché io ti avrei chiesto adesso, oggi, no, quasi 20 anni dopo, qual è la frase che dite ancora oggi, qual è la filosofia che è durata, no, nel tempo?
1: Sì, allora...
0: è questa?
1: Sì, è questa qua, è essere un po', essere un modo d'essere, perché è quello che ci identifica di più, ma è quello che vogliamo. Perché se andiamo a vedere le statistiche, sono, nonostante siamo la società che dà più giovani nei professionisti in tutta Italia, all'under 14 siamo quella che ormai da anni dà più giocatori, però nonostante questo non può essere questo il nostro obiettivo. L'obiettivo è essere parte di una crescita, insieme andare a formare un adulto del futuro, perché il campione non lo sa se si formerà, però di sicuro si formerà l'adulto del futuro.
0: Infatti questa è una cosa importantissima, non tanto, ecco, i ragazzi che escono dal Real Casaria in quanto calciatori, ma in quanto uomini, e penso sia la cosa
1: Pensa Fabi, avendo pure quelle scuole superiori, noi ci iniziamo anche nel percorso ad autoformare i profili. C'è chi sta poi in segreteria, chi fa il tecnico, chi si può occupare di social media manager. Cioè abbiamo creato un
0: ma avete un posto per me? No, scherzo, dirò l'altro giorno durante l'allenamento, io perché mi devo muovere, io soffro a stare seduta, perché ci sono quelle mamme belline, carine, che si rilassano, che tra virgolette parlano anche tra di loro, perché ci sta l'essere tranquilli femminile, invece le altre che devono fare maschiacci, perché io non ti nego che quando ero piccolina e nei miei periodi estivi organizzavo le partite di calcetto, cioè femmine contro femmine o maschi contro femmine, sempre sta roba così. Quindi dissi a uno dei mister che salutiamo, Capasso, ciao, e anche a tutti perché ci stanno ascoltando, e posso entrare in campo, posso essere anche un mister oggi, perché mi diverte tantissimo. Noi voliamo tantissimo come il buon vento che ci porta il nostro Giovanotti, e torniamo qui a parlare ancora con Luigi Maione.

0: E chissà quale buon vento porterà a noi il meraviglioso Jovanotti. Ragazzi, io viaggio con questa canzoncina anche perché sono stata al benvenuto scolastico e hanno scelto i bambini della scuola, con anche il mio piccolo Nathan, buon vento di Jovanotti. È davvero bellissima, è un inizio, ecco, proprio a questa nuova stagione. Ti dà carica, leggerezza, allegria. Qui in compagnia con Luigi Maione, Real Casarea, noi siamo arrivati alla crescita e abbiamo raccontato un po' quello che è stato l'inizio, l'idea, il progetto e il coraggio di poter portare avanti questa realtà che oggi è super affermata. E adesso io mi sposterei un po' su quello che è stata la crescita, no? Un momento importante, un riconoscimento super fondamentale, UEFA nel 2018, un passaggio perfetto perché il Real Casarea è stato premiato come Best Grassroots Club. Ho detto bene?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì,
0: io l'ho letto, vi dico la verità.
2: Premio, tra virgolette, come miglior attività di base, scuola di calcio di attività di base d'Italia. È fatto dalla UEFA insieme alla FIGC. E là veramente, per arrivare a prendere quel premio, la domanda di prima era: sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Che bello!
2: Quindi quando sono tornato ho voluto portare anche, ti dico la verità, in quella giornata ho voluto portare anche mio padre a Coverciano, perché ci hanno premiato a Coverciano,
0: dove ecco perché si formano, no? Tantissimi allenatori,
2: diciamo la casa del calcio italiano. E lì ho voluto portare mio padre, nel senso che lui ci ha sempre accompagnato in questo percorso e l'eredità sportiva, no, l'ho presa da lui, e volevo che a questo premio, a questa giornata, ci fosse anche lui. Quindi in quella giornata veramente mi sono sentito orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Poi siamo stati inseriti anche nelle 1000 accademie mondiali in tutto il mondo,
0: wow,
2: per la ricerca e lo sviluppo del talento da parte della FIFA. E successivamente abbiamo vinto, negli scorsi anni, negli ultimi 6 anni abbiamo vinto 2 scudetti, 2 volte siamo arrivati secondo, 1 volta terzo. Quindi in Italia diciamo che ormai
0: stati. E qual è stata? È stata questa la telefonata che ti ha fatto più emozionare nella storia del Real Casarea, o c'è quella telefonata che ricorderai per sempre, che è nella tua mente impressa, che è stata quella proprio che non riuscivi nemmeno, sai, a dire qualcosa?
2: No, magari questa qua, veramente, perché ti arriva la lettera tramite mail, poi ti chiamano dopo, però tutto aspettavo tranne essere miglior club d'Italia. Comunque nel 2018 non eravamo ancora questi, poi ci siamo evoluti ancora di più, perché noi abbiamo creato un nostro modello di lavoro che è studiato. Ma la cosa bella, Fabi, siamo rientrati come progetto in tante tesi universitarie. Cioè, mi chiamano anche dal nord per essere all'interno delle loro tesi universitarie. Quindi pensa che l'ultima volta mi ha chiamato una persona dell'Emilia Romagna e dicevo: guarda, io nella tesi di laurea ho nominato e ho studiato 3 club. Uno è un club professionistico del Sud America, che è uno dei club che dà più giovani.
0: Ragazzi,
2: l'altro è l'Atalanta,
0: spettacolo,
2: che a livello di settore giovanile e professionisti in Italia è uno dei più forti. E poi questo nomina il Casarea. Allora sono tante telefonate.
0: Che
2: però...
0: poi uno un po', scusa se ti interrompo perché questo passaggio è importante, un po' te lo aspetti, no? Perché se uno lavora bene, in un certo senso,
2: sì,
0: è come se te l'aspettassi,
2: sì, perché
0: tutte queste,
2: Fabi,
0: no?
2: Ci conosci,
0: però dici
2: un
0: tu
2: po',
0: fin quando
2: noi,
0: non
2: andiamo,
0: vira, non grira.
2: No, però noi lavoriamo dalle 8 del mattino veramente alle 10 di sera.
0: Se non oltre, aggiungerei.
2: Anche oltre. Sabato e domenica. Noi diciamo sempre che l'ultimo giorno di festa, pensa che noi facciamo anche una manifestazione a Scalea in estate e ci vengono 200 bambine da tutte le spiagge perché ci arrivi a Casarea, per dirti.
0: Dai.
2: Sì. Quindi
0: bello,
2: noi
0: bello.
2: Il mio ultimo giorno di ferie è il 20 agosto. Il mio primo sarà il 24 dicembre. Cioè, questo ti fa capire?
0: No, infatti mi sono persa, che ho detto 20 agosto ferie, ma il primo già sei...
2: Cioè, 24 dicembre.
0: Il primo di lavoro.
2: Poi non lavori più, è il 24 dicembre. Che
0: esatto.
2: Poi tutti i rossi lavori, tutti i sabati si lavora, tutte le domeniche si lavora. E quindi ringrazio anche tutte le nostre famiglie, che anche la mia, che mi supporta in una maniera impressionante, perché ci vuole anche un pizzico di follia per fare questo, oltre che una grande passione.
0: Ma da una grandissima passione, proprio per questa passione che sicuramente i vostri ragazzi sono. Io penso che, ecco, se sono lì, se restano lì, è perché riescono anche in un certo senso a trovare la loro strada, no? E quanti ragazzi hai visto partire verso il professionismo, e se c'è qualche ragazzo che invece ti è rimasto impresso nel cuore, che è andato via, ma per tua fortuna, no?
2: No, diciamo sono tanti, perché noi ogni anno diamo tanti, tanti ragazzi nei professionisti, ma anche a club, top club, abbiamo dato giocatori alla Juve, giocatori all'Inter, giocatori alla Roma.
0: L'ultimo fresco fresco dell'altro ieri, non lo so, non so, l'Inter, è successo
2: un
0: qualcosa.
2: All'Inter, sì, quest'anno abbiamo
0: ma
2: dato.
0: Ma di che età, primavera?
2: No, i primi che possono partire hanno l'under 15, quando i bambini.
0: No,
2: di
0: mi
2: 14
0: preparo
2: anni,
0: così, ecco, capisco. Se mio figlio vuole restare in questo, sarà 14.

0: a me fa piacere, anche se tanti ragazzi che magari non sono andati nei professionisti hanno fatto la nostra scuola, adesso sono in campo da istruttori, per me ha lo stesso valore, perché entrambi possono vivere e coltivare anche la passione del calcio, quindi questo per noi è fare bingo, no?
1: Assolutamente. Ti chiudo questo momento chiedendoti, nel calcio giovanile, qua rispondi bene perché ci stanno ascoltando, chi è più difficile da allenare, il bambino o il genitore?
0: Vabbè, diciamo, non è problema dei genitori, il problema sono le aspettative dei genitori.
1: Ecco, soprattutto
0: non è, non è il genitore che ti fa la differenza, sono le aspettative del genitore, ma è un po' il mondo di adesso, no? Non sono cambiati le generazioni di bambini, purtroppo sono cambiate le generazioni di genitori. Io dico sempre che, essendo un pochino più grande di te, ma le nostre generazioni di genitori si annullavano per noi. Oggi noi facciamo una fatica incredibile ad annullarsi per loro, e quindi capiti che
1: si prende un po' il sopravvento.
0: Si prende,
1: dai,
0: il sopravvento, vogliono essere, noi li chiamiamo un po' genitori spazzaneva, no? Perché si vuole evitare qualsiasi problema ai propri figli. Però io ti dico una cosa, che perché avendo anche delle scuole superiori, avendo anche i ragazzi delle scuole superiori, ti dico che in un'adolescenza lontano da casa, cioè fuori casa, chi non conosce i figli sono propri genitori. E noi li dobbiamo allenare, questi ragazzi. Questi ragazzi vanno allenati. Per essere allenati devono essere messi in difficoltà, devono vivere momenti difficili, perché solo vivendo momenti difficili loro riescono ad attraversare i momenti difficili che in futuro avranno sicuramente, e dovranno decidere da soli, no? Quante volte succedono delle tragedie perché al primo no un ragazzo cade? Al primo no, no? Quante femminicidi abbiamo avuto anche di giovanissimi. E quel no va allenato, e va allenato anche con una convocazione che non mi piace, con una partita andata male, con una prestazione andata male, con un voto a scuola andato male. Quelli sono tutti momenti formativi, quelli ci consentono la crescita effettiva di
1: che grande di parentesi che hai fatto, perché è importantissimo questo messaggio, ti aver chiesto proprio, ecco, mi anticipi, siamo molto connessi, Gigi, grande davvero, ti aver chiesto di fare un appello, una sorta di consiglio, ecco, da te che vivi tanto i ragazzi, perché spesso si conoscono più fuori casa, no, i giovani,
0: assolutamente,
1: che
0: assolutamente.
1: Perché dentro che casa possiamo, si
0: sì, non sono mai quelli che sono quando sono
1: aperto. Indossano una maschera, no?
0: Bravi.
1: Indossano in un certo senso una maschera, perché tutti siamo stati giovani, piccoli, adolescenti, e ci siamo anche un po' nascosti dai nostri genitori, dai nostri
0: assolutamente.
1: Problemi.
0: Assolutamente, Fabio, io ti dico che quante volte, soprattutto nelle zone di periferia come il nostro, i nostri giovani viaggiano su una linea borderline, dove è più facile dire sì, facciamo la cavolata 10 di noi, che essere l'unico a dire no, io non la faccio. Per essere l'unico a dire io non la faccio, tu devi avere personalità, e la personalità va allenata senza l'intervento del genitore. Quindi basta pensare al proprio figlio in un momento di difficoltà, io quello devo fare, devo mettere, un po' come si fa con gli animali, no? Loro dopo un po' e nella savana il leone sa che i suoi propri figli deve, per sopravvivere deve cacciare, deve tirare fuori gli artigli e trovarsi nei momenti di difficoltà. Io non lo alleno se sto sempre io davanti a loro, anche perché effettivamente quando poi loro hanno un problema il genitore magari non è in quel momento vicino a lui, e lui deve scegliere in un secondo, e un secondo fa la differenza, e quel secondo va allenato. Quindi se posso dare un consiglio è alleniamo i propri figli ai momenti difficili.
1: Brande, io faccio un applauso, una lezione per me, per voi, per noi genitori, e devo dire che io cerco soprattutto in questi anni, perché poi quando sono troppo piccoli magari non è il momento che gli addossi troppe responsabilità, però nell'età giusta che poi la senti, perché hai una connessione con i tuoi figli, ecco, proprio metterli anche in difficoltà in un certo senso e vedere come se la cavano, e questa è una scuola ed è un messaggio super importante. Noi ci fermiamo un attimo e vi lascio ascoltare Flamenco Paranoia con Samurai Jay e Vito Salamanca, tra poco.

0: E vi ho fatto ascoltare questa canzone perché c'è sempre un perché. Intanto ho messo calzettoni, scarpette, li devo comprare, devo dire la verità, e mi voglio vestire un giorno da calciatore e provare l'ebbrezza di correre liberi in quel campo. Mamma che bellezza, qui con il presidente del Real Casareal, Luigi Maione, e a proposito di flamenco e di Spagna e di calcio. Siamo arrivati qui nel Real Casarea. Oggi nel 2026 è stato presentato anche il progetto con FC Marcianise per integrare il calcio e futsal nella formazione dei giovani. Ecco, quanto è importante realmente questo progetto, e soprattutto dove volete arrivare? Un centro di formazione, un progetto educativo, una scuola di calcio, un vivaio praticamente, è un complesso enorme.
1: Sì, diciamo che abbiamo aperto la nostra terza sede a Marcianise, dopo quella di storica di Casalnuovo, la seconda di Ercolano, e adesso siamo a Marcianise. Ma più che altro con Marcianise e Pasquale Campanino abbiamo scelto di puntare sul futsal, che in pratica è il calcetto, no, calcio a 5, per farti capire, perché,
0: per quelli che non vogliono correre,
1: mi
0: sono sempre chiesta, no, perché esiste? No, ma per quelli un po' più ignoranti, perché ignoranti non è un'offesa,
1: no,
0: ragazzi,
1: non è vero,
0: perché ignori un concetto e non lo conosci.
1: È uno sport completamente professionistica a tutti gli effetti, ci sono i mondiali, ci sono le nazionali, ma noi l'abbiamo scelto perché si va a completare il calciatore moderno. Oggi il calciatore moderno deve andare a prendere degli elementi del futsal, come l'uomo contro uomo, come il lavoro con la suola, la rotazione, sono tutti concetti che il calcio sta prendendo dal futsal. Quindi noi, mettendolo questo già dal concetto da bambino, riusciamo secondo noi a completare di più la formazione del calciatore, oltre ad avere, Fabi, una doppia uscita, cioè anziché puntare all'uscita solo nei professionisti di calcio 11, adesso nei prossimi anni Casarea punterà anche all'uscita del calciatore nel mondo futsal, che è un vero e proprio lavoro. Pensa che in Italia arrivavano prima tantissimi argentini, tantissimi spagnoli, perché loro sono diciamo che nel calcio sudamericano, e il futsal è proprio è quasi la madre del calcio, cioè loro giocano a futsal fino a 14 anni. Invece in Italia eravamo sempre legati al calcio ad 11. Oggi invece ci stiamo un po' calando anche noi nella parte sudamericana, nella parte
0: dedicando
1: spagnola,
0: anche
1: sì,
0: un po' al calciatore del futuro, no? Nel metodo su cui formarlo. E se noi ci dovessimo risentire a Gigi tra 10 anni, cosa vorresti che in questi 10 anni accadesse per il Real Casarea? In merito, ecco, a tutti questi progetti, a quello che stiamo elencando.
1: Sicuramente consolidare. Poi lo sai cos'è? Che a volte i progetti ti vengono così all'improvviso.
0: E questo è quando uno lavora buona. C'è da dire, la dedizione.
1: Penso che tante idee mi sono venute la mattina quando vado a correre.
0: O la notte prima di dormire o mentre dormi.
1: Cioè, capito? Tanti problemi, tanti fisici, le formule gli sono venute facendo il bagno nella vasca. Quindi immagina, è così, no? Quando sei rilassato riesci a superarti. Quindi come ci vediamo fra 10 anni? Ci vediamo comunque ancora in costante crescita, ma consolidando quei punti di forza. E uno di quei punti di forza è quell'essere un modo d'essere che abbiamo sempre detto. Cioè vogliamo che continuiamo ad essere un punto di riferimento per le nostre famiglie. Pensa che, Fabio, tu conosci, a volte vengono persone anche quando non si devono allenare da noi. Non dico te, che non viene nemmeno quando si deve allenare all'annata. Però dico in generale gli
0: ma
1: altri...
0: Ma no, perché mi stai dipingendo come una madre non...
1: No,
0: vieni. No,
1: ieri eri presente.
0: Ieri dove ero? A Roma.
1: Hai visto?
0: Quindi, per lavoro. Anzi, mi chiedono spesso, ma sgranando gli occhi, ma come fai? Come fa? Non dormo. La mia giornata non è di 24, di 16, quelle che sei, di 24.
1: Sì, siamo
0: piene.
1: Alla ricerca continua della 25esima ora. Noi siamo alla ricerca continua della 25esima.
0: Cerco di stare su più punti possibili, anche ecco, se da vicino non sono presente, anche da lontano cerco di controllare comunque sempre tutto, perché questo è un mio grande difetto, un po'. La mania del controllo, no?
1: Sì, poi siamo tutti ormai che corriamo, cioè andiamo di fretta, tutte queste cose qua. Un giorno dovremmo un attimino fermarci, cioè resettare e vedere come stiamo.
0: Guarda, talmente che siamo così, nemmeno in vacanza ci riposiamo più. Io non vedo gente, vabbè, io sono un caso penso patologico, però essere meno mi trovi sdraiata sul lettino.
1: No, vabbè.
0: Solo al massimo gioca a pallone, fermo. Guarda che mamma, mia sorella mi fa.
1: Beach, no?
0: No, calcio. Mia sorella mi guarda, che la conosci Marica, e ha 2 anni in meno a me, quindi siamo giovani entrambi con 2 figli della stessa età, e mi fa: Fabio, ma hai mai visto tu una mamma che gioca a pallone in coppa spiaggia? Siamo le uniche che giocava a pallone tipo maschi a bombo, e le altre distese. E papà arriva. Invece a noi piace ricoprire, ecco, qualsiasi ruolo, perché non c'è nemmeno distinzione tra quello che fa,
1: diciamo,
0: il maschio, tra quello che
1: fa. Sport è bello perché è dinamico, sport è vita, no?
0: Questi
1: quante
0: cliché.
1: Volte abbiamo sentito sta frase, ed è vero. Cioè, come quando ti senti dopo una bella giornata sudata in palestra o una corsetta o una partita, cioè lo sport è proprio questo, ti
0: adrenalina pura, come anche la musica ci fa questo effetto, proprio come lei, dito nella piaga, e ve la dedichiamo a tutti voi che avete qualcosa che vi dà super fastidio. A tra poco.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Avete pensato a tutti coloro che vi danno super fastidio alle cose che tremendamente odiate? Io sì, c'ho un bel elenco, ma come un bel elenco pronto, preparato per il mio amico qui, Luigi Maione, Real Casarea, Fabiola Cimirella, Napoli Senza Confini, Limited Edition for you. Ti chiedo, Luigi, il tuo difetto peggiore? Qua sei attento, super onesto, perché poi i tuoi amici ti ascoltano, ti conoscono, quindi pensano che tu non dica la verità, quindi mi dica.
2: Diciamo a volte testardo, no? Se vado per un'idea difficilmente la cambio, la modifico.
1: Testardaggine. Il tuo pregio invece che gli altri sottovalutano, quello ce l'abbiamo tutti, anzi pure 10 ne abbiamo, che sappiamo solo noi praticamente.
2: No, però... sottovaluto no, però che sono abbastanza altruista, dai. Cioè mi metto quasi sempre nei panni degli altri, diciamo che l'empatia è una parte importante della mia vita, quindi cerco sempre di mettermi nei panni degli altri.
1: Ed è un pregio bellissimo. Sai quanto quando ti dicono sì, un po' più egoista. No. Si è fatta
2: così. Si è fatto così, infatti me lo dicono sempre, no? Però come fai, perché tu dai troppa disponibilità? Ma se uno è fatto così,
1: vabbè. Viviamo,
2: cioè, non ce la fai a cambiare, ti sentiresti male a quel punto.
1: A non farlo, è quando quelle poche volte magari vuoi provare a farlo, ti senti peggio,
2: ci ripensi 10 volte e quindi dici.
1: La tua peggior abitudine.
2: Oh. Peggiore abitudine, diciamo, è quella di lavorare troppo, dai.
1: Ci sta. Invece la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente, che ti manda in tilt, senza contare.
2: No, in tilt è quando magari vedo la cosa fatta con superficialità. Odio la superficialità.
1: Ecco, lavorando anche con persone, con tante persone, invece la figuraccia che non dimenticherai mai. Ha fatto tipo una faccia, io non ne faccio più.
2: No, è vero. Ne ho fatto tante, però diciamo una che lavoro in Romania, là in una squadra di Serie A, e lo sai, noi non siamo abituati tanto al freddo. E là quelle giornate ne ho davvero fredde, abbiamo fatto allenamenti con meno 22, esco da un bar e non sono abituato al ghiaccio a terra, faccio una scivolata incredibile, boom, una botta.
1: Magari avevi le scarpette,
2: le scarpe normali, no? Cioè, una botta, una caduta che...
1: Ma ti sei fatto male?
2: No,
1: pure
2: no, è più la vergogna che ti fa più male della botta.
1: Bene, invece torno seria e ti chiedo, la tua più grande paura?
2: Ma la mia più grande paura, vabbè, può essere, che ne so, una malattia, stare bene 100 anni, no? Uno dice voglio stare bene 100 anni. E più grande paura è non riuscire a vedere realizzati magari completamente i tuoi figli, no? Perché...
1: Un po' la preoccupazione per il futuro, sì, anche il futuro, dovuto a quello... A quello che vediamo, che viviamo, che ascoltiamo,
2: purtroppo sì,
1: e
2: purtroppo
1: che percepiamo.
2: Sì, si percepisce a volte tanta negatività che ti blocca anche nei pensieri, nei progetti, perché a volte uno vorrebbe fare di più, poi dice ma chi me lo fa fare che qua non sa dove andiamo a finire. Poi secondo me deve prevalere sempre la parte di ottimismo e andare avanti a tutto, no?
1: Pausa, sono molto d'accordo con te. Ma Luigi, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Preparati bene, non è una domanda difficilissima, ma ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché non si può tradurla. È bella così com'è.
2: Diciamo la pacienza, no?
1: Perché mi piace.
2: Che tu difficilmente riesci a spiegare come la spieghi, e che contemporaneamente la devi avere, perché ti aiuta in quel momento a non essere troppo impulsivo e contemporaneamente a cercare di trovare una soluzione giusta, no? A volte mi ripeto sempre una frase di Pino Daniele, dico, ti volevi dare, no, tu resterai tutti i pensieri di amatino a fatica perché si dice sì, ti fa capire perché si dice sì, no? La famosa frase di Pino Daniele, è perché tante volte ogni giorno ognuno di noi lo fa, Quindi
1: standing ovation, raga, che bella pacienza, mi piace, non me l'avevano mai detto. Luigi Maione, grazie per essere stato qui con me. Questa era Napoli senza confini, io sono Fabiola Ciminella. No, perché mi hanno detto che non sapevo, non l'avevo detto all'inizio. Sì, sono io, e vi abbraccio, vi bacio, vi saluto, vi guardo, vi spio, e mi raccomando, seguite le nostre pagine di Rai Radio Live Napoli per quanto riguarda i social, e lì potete trovare il link e che vi riporta direttamente alle nostre radio DAB. E in più, sai caro Gigi, cosa possono fare? Riascoltare le nostre puntate, perché hanno la sezione podcast, quindi tutte le puntate di Napoli senza confini sono lì dal lunedì al venerdì alle ore 7 in onda, replica ore 12. Vi aspetta Fabiola Ciminella con Napoli senza confini. Grazie Luigi Maione,
2: grazie,
1: Real Casarea.
2: Grazie a te Fabi, grazie a tutti voi.
1: Saluti qualcuno?
2: A tutti i nostri 1000 tesserati, no, 1000 famiglie, sono tanti,
1: Ciao, ciao famiglie, ciao giovani, ciao ragazzi, e vive Real Casarea. Ciao a tutti, e aspettate, vi lascio con questo pezzone straordinario che ci riporta un po' ancora tra le onde del mare e la salsedine. Canzone estiva con Annalisa, ciao!

0: Okay, Sebastian, okay.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Live Napoli. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Ciao amici, eccomi, sono sempre io Fabiola Cimminella e sono tornata a farvi compagnia. Come sta andando la settimana? Ditemi la verità, sempre di corsa, sempre super pazzi, anche perché ragazzi oggi la vita è così, correte, mantenete il vostro obiettivo, state sempre sul pezzo e ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, perché Napoli non si trova solo a Napoli, no? In un certo senso Napoli è ovunque, è in una storia, è in una canzone, è in una voce, ma anche in persone che portano, arrivano a Napoli e quando vanno via da questa città meravigliosa la portano sempre con sé, ovunque vadano. Oggi parliamo, cambiamo scenario un po', anche perché mi avete seguito in questi mesi, ci sono state le vacanze, adesso siamo rientrati e per la prima volta qui al programma radiofonico finalmente parliamo di calcio, anche perché siamo a Napoli, come potevo non scegliere una puntata dedicata al nostro amato calcio. E sì, perché oggi non parliamo in realtà solo di calcio, ma da un punto ben definito, da un punto di partenza, da un'idea, da un progetto, quindi da una scuola di calcio. E questa idea è nata nel 2006 con un progetto nato dalla passione e dall'amicizia, e dopo vi dico anche i nomi e vi dirò chi è qui con me al mio fianco, e questo progetto si chiama Real Casarea. Oggi quasi 20 anni, Real Casarea è una realtà del calcio giovanile che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti importanti, ha formato generazioni, ragazzi, ha costruito rapporti con il mondo, ecco, professionistico, e continua a sperimentare nuovi percorsi per la formazione dei giovani calciatori. E allora diamo il benvenuto con un rullo di tamburi fortissimi a Luigi Maione, presidente e ideatore del Real Casarea. Ciao Luigi!
2: Ciao Fabiola, ciao, grazie per l'invito. E...
1: ah, che bello che sei qui. Mi è venuto l'uoca pelle d'oca.
2: Sì, addirittura.
1: Scherzo, no, perché ti conosco bene, ecco, c'è il mio piccolino che segui, che seguite anche nella vostra scuola, e avere poi di fronte persone con cui realmente io condivido dei momenti e intervistarle mi fa ancora più emozione, ecco.
2: Infatti vale anche per noi, vale anche per me in questo momento, è un'intervista particolare, dai, dal bar dei campi allo studio Rai.
1: Dai,
2: è bella
1: bellissima.
2: Così, dai, è bella così.
1: Che effetto ti ha fatto entrare qui in Rai?
2: Sì, beh, un effetto bello, emozionante, e soprattutto ci fa capire come il Casarea negli anni è diventato sempre più importante, è diventato un punto di riferimento fortunatamente nazionale, no? Così come abbiamo detto, portare un po' Napoli in giro per l'Italia, e diciamo il Casarea ci è riuscito, perché da Pantelleria a Bolzano, fortunatamente, se si parla di settore giovanile di scuola calcio, tutti sanno che cos'è il Real Casarea, perché come dicevi tu va un po' oltre la semplice scuola calcio, no? È un complesso di idee, un contenitore di idee, perché da noi passano, abbiamo una squadra for special, i bambini speciali che da 7 anni si affrontano, e quelli che ti danno energia incredibile.
1: Ma lo vogliamo dire, lo riveliamo ai microfoni di Rai Radio Live Napoli le mie lacrime su questo progetto, sì, che ho seguito gli special, sì, in un evento particolare,
2: sì,
1: no?
2: Un evento di inaugurazione dell'anno scorso della stagione sportiva, c'eri proprio te che stavi con i bimbi, e ti ho vista emozionata perché quello che ti danno quei bimbi, guarda, non te lo dà nessuno. E io loro si allenano 2 volte a settimana, il lunedì e giovedì, quando sto in campo con loro è l'unica volta che loro danno qualcosa a te. Di solito quando stai in campo cerchi di dare tu a loro, là in quel caso è il contrario, esci dal campo con un'energia incredibile e ti danno, hanno una marcia in più, ma veramente hanno una marcia in più.
1: Possiamo davvero imparare tantissimo, no? E fate un lavoro straordinario, perché non tutte queste realtà sportive in realtà hanno questa classe,
2: no, diciamo,
1: speciale,
2: che questa,
1: no?
2: Qua ce l'abbiamo da scuola calcio, ce l'abbiamo sulle nuove, tant'è vero che facciamo,
1: vedi,
2: tante difficoltà, perché nel campionato loro sono piccoli, abbiamo anche bambini di 14 anni e ci dobbiamo confrontare contro associazioni, non scuole calcio, quindi ragazzini di 30-40 anni anche, poi
1: sono
2: abbracciamo po' tutti, abbracciamo la sindrome di Down, abbracciamo l'autismo, anche i casi gravi, abbracciamo problemi motori, quindi diciamo che ci divertiamo con loro in maniera incredibile. Siamo andati anche a Roma perché siamo stati premiati a livello nazionale.
1: Wow, quindi... vedi, mi sono persa qualcosa. C'è un mondo.
2: Uno di loro, perché come te ben sai, noi abbiamo anche delle scuole pubbliche, noi siamo l'unica realtà in Italia ad avere un progetto pubblico, e quest'anno Manuele è uno di loro, un bambino con la sindrome Down, sono riuscito a portarlo nelle nostre classi calcio, le chiamiamo, no? All'Archimede di Ponticello, abbiamo un percorso di 5 anni dove alterniamo e formiamo le figure professionali sportive, perché noi diciamo sempre, cioè tutti vengono a Casarea Fabi perché magari dicono sognano di diventare un giocatore di Serie A, però noi diciamo oggi nel calcio è più facile vivere nell'industria calcio, giornalista, agente, chi si occupa di marketing,
1: tecnico,
2: allenatore,
1: no?
2: Direttore, quindi è un mondo, il calcio è una delle 10 industrie più forti al mondo e anche in tempo di crisi ha tenuto botta, quindi noi a loro vogliamo trasmettere questa cosa qua, diciamo sogniamo il piano A, no? Quello di fare un gol sotto la curva del Maradona, però contemporaneamente alleniamoci al piano B, il piano B lo facciamo in una scuola pubblica, è un investimento tutto nostro, l'Archimede, abbiamo appunto questa sezione in cui trasformiamo l'italiano in giornalismo sportivo per esempio, o il diritto in diritto sportivo, quindi la figura del procuratore, o le lingue le studiamo con le lingue specifiche, cioè quindi l'inglese calcistico, questo anche per avvicinare un po' i ragazzi a quello che sono i programmi, il mondo d'oggi, perché a volte diciamo sempre che i ragazzini sono distratti, però se andiamo a vedere un po' i programmi ministeriali, Fabi, e sono un po' lontani. Cioè in una generazione dove scrive in una maniera incredibile, noi gli facciamo mettere la letteratura di Dante, che è spettacolare, però magari va associato alla letteratura di oggi, magari abbinato alla lettura di un libro di un autore moderno, quindi fare entrambe le strade per curare il passato ma anche stare più vicino a loro.
1: E fate davvero un lavoro straordinario, siete super in gamba, anche perché io lo vivo il vostro campo, vivo ecco la formazione che fate, i misteri, ragazzi che lavorano con i bambini. Infatti poi ci entriamo bene bene dentro tra pochissimo, perché intanto vi lascio ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui perché vogliamo conoscere proprio quel Luigi Maglione, che prima del Real Casarea, prima del suo progetto, prima della sua idea con Antonio Tanucci, e cosa c'era e come siete arrivati qui. Vi lascio intanto con Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, che ti salutiamo. Ciao Sal, noi torniamo tra pochissimo.

0: per sempre sì, chissà se mai avrò questa proposta di matrimonio io, Fabiola Ciminella, con un principe azzurro che mi viene a prendere da cavallo sul mare, non lo so, sai, in bianco con un anello, ma mi accontento anche di poco, devo dire. Allora siamo qui a Napoli Senza Confini in compagnia di Luigi Maglione, presidente del Real Casarea. Ecco, abbiamo raccontato e aperto a grandi linee un po' tutto quello che contiene questa realtà, ma io partirei dall'idea. Qui entriamo proprio nel cuore del progetto, torniamo nel 2006, tu e Antonio Tanucci decidete di creare il Real Casarea. Ma perché? Cosa volevate e soprattutto cosa mancava?
1: Fabbè, diciamo che siamo partiti dalla passione, perché la passione è quella che ti spinge a fare, ad andare oltre. E io già da piccolo ero un appassionato di calcio, però mi sono reso conto che magari non c'avevo tutte quelle qualità per arrivare a giocare a calcio, però dentro di me ho detto devo fare qualcosa per vivere di calcio. Quindi vabbè, ho fatto scienze motorie, sono stato tra l'altro il primo laureato della facoltà di Napoli quando si è trasformato dall'ISEF, e si sono un po' vecchietto quindi.
0: Davvero, portati benissimo, e questo è il campo, i giovani.
1: Quando,
0: no?
1: Si è trasformato dall'ISEF in scienze motorie, eravamo sei, la prima tesi di laurea, quindi
0: complimenti.
1: Sono di quella. Poi ho fatto Roma, poi ho fatto da preparatore professionista, quindi ho lavorato anche 7 anni all'estero in Serie A, e quindi questo mi ha permesso, no? Perché come si chiama, no? Andiamo oltre i confini. Quando vai oltre i confini ti si allarga un po' la mente, le esperienze ti fanno crescere, e quello diciamo che mi ha spinto a cercare poi di creare di qualcosa di mio. Ho incontrato Antonio, che già ci conoscevamo, con la mia stessa grande passione, ho detto partiamo, e sapevo in questo mondo di cosa, diciamo, avesse bisogno. Innanzitutto di tanta professionalità, perché troppe volte viene data a tutti, a volte si dice che il calcio è di tutti di quelli che ci giocano, ma non può essere, Fabi, di tutti di quelli che ci lo vogliono fare, perché avere a che fare con i bimbi è una forma di responsabilità incredibile, avere a che fare con la loro crescita è una forma di responsabilità e di conoscenza incredibile. Basti pensare che nei paesi nordici l'attività motoria viene inserita nelle prescrizioni mediche. Questo ti fa capire quanto l'attività fisica fa bene, ma se sbagliata a fare, quanta l'attività fisica può fare male.
0: Possa fare male, assolutamente. Questo vale, ragazzi cari, ecco, dai bambini, è proprio, vabbè, io lo stile di vita, lo sai, proprio sportivo nell'anima, motorio, movimento, e quindi e soprattutto l'importanza di fare i famosi check medici e di tutto quello che va fatto prima, no, di entrare in campo, anche ad un'età giovane, partendo ecco dai bambini dei 3 anni. Voi partite,
1: sì,
0: da bambini,
1: sì,
0: che hanno 3 anni.
1: L'asilo del calcio.
0: L'asilo del calcio, questi gnomi.
1: Da 2 ai 4 anni loro fanno l'asilo del calcio, che è un'iniziativa particolare, dove all'interno del campo è l'unica volta che è prevista la presenza di un genitore. È come se tu portassi tuo figlio al parco, per anziché lasciarlo sulla giostrina, sullo scivolo, sull'altalena, ci stai tu con lui a fare un passaggio, a dargli la palla per un calcio di rigore, a dargli la manina per fare un percorso motorio, a spiegargli le cose. Quindi è un'iniziativa bella per farti vivere l'età di tuo figlio, per farlo crescere con te,
0: sì,
1: utilizzando,
0: sì,
1: lo sport. E poi a Napoli lo sai, il calcio è una religione, quindi
0: la religione. E poi possiamo dirlo che segui tantissimi figli di noti calciatori, sì, che vengono insomma da tutta la Campania. Devo dire che non c'è bisogno che lo sottolineo, è una realtà che si conosce, che conoscono e che è super valida e professionale. Ma tornando un attimo a quell'inizio, no? A quel percorso che stavamo facendo un attimo insieme, e poi andiamo a finire sempre, ecco, sui bambini, perché la cosa più bella che uno possa raccontare, perché è davvero bello ed importante saper lavorare poi con,
1: sì,
0: ragazzi,
1: no,
0: giovanissimi.
1: Date, per spiegare la felicità basta dare una palla a un bimbo, no? La frase di Dorothy Soll è quella, e alla fine tu, se li vedi giocare, ti danno energia. Dove che pecca questo mondo in generale, e purtroppo
0: poi ci arriviamo, perché ho delle domandine molto piccanti per te, non dei figli, proprio dell'altro là, i genitori
1: del fuoricampo
0: che si accanisco. Vabbè, poi ci arriviamo in modo leggero, simpatico e anche ironico, no, in un certo senso. Qual invece è stata quella prima volta in cui avete detto e ti sei detto abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, questa è la strada, andiamo avanti, proprio in quei primi inizi, in quei primi anni sicuramente anche difficili, no?
1: Sì, assolutamente, perché siamo partiti che non volevamo prendere gruppi grandi già formati, siamo partiti proprio dai piccoli. Avevamo il primo giorno più istruttori che bimbi, per farti un esempio. Oggi arriviamo a sfiorare 1000 tesserati, quindi se pensiamo a dove siamo partiti, abbiamo 3 sedi, quindi c'è un'evoluzione continua. E quando ti identificavano come una forma di percorso giusto.
0: Bella sta parola, identità, identificare, ecco, è importante.
1: Là forse quando ti qualificano, vai, tra virgolette, come percorso giusto per i vostri figli. Noi diciamo sempre agli istruttori, pensate in quante vite entrate. Cioè, è importante che in queste vite porteranno un pezzo di noi, no? Uno dei nostri motti è essere un modo d'essere, perché proprio ci teniamo al senso di appartenenza, a essere...
0: Guarda, mi hai anticipato, perché io ti avrei chiesto adesso, oggi, no, quasi 20 anni dopo, qual è la frase che dite ancora oggi, qual è la filosofia? Che è durata, no, nel tempo.
1: Sì, allora
0: è questa.
1: Sì, è questa qua, essere un modo d'essere, perché è quello che ci identifica di più, ma è quello che vogliamo, perché se andiamo a vedere le statistiche sono, nonostante siamo la società che dà più giovani nei professionisti in tutta Italia, all'under 14 siamo quella che ormai da anni dà più giocatori, però nonostante questo non può essere questo il nostro obiettivo. L'obiettivo è essere parte di una crescita, insieme andare a formare un adulto del futuro, perché il campione non lo sa se si formerà, però di sicuro si formerà l'adulto del futuro.
0: Infatti questa è una cosa importantissima, non tanto, ecco, i ragazzi che escono dal Real Casaria in quanto calciatori, ma in quanto uomini, e penso sia la cosa più
1: Fabi,
0: importante.
1: Che avendo pure quelle scuole superiori, noi ci iniziamo anche nel percorso ad autoformare i profili. C'è chi sta poi in segreteria, chi fa il tecnico, chi si può occupare di social media manager. Ci abbiamo creato
0: Ma avete un posto per me? No, scherzo, addirittura l'altro giorno durante l'allenamento, io, perché mi devo muovere, io soffro a stare seduta, perché ci sono quelle mamme belline, carine, che si rilassano, che tra virgolette parlano anche tra di loro, perché ci sta l'essere tranquilli femminile. Invece le altre che devono fare maschiaccio, perché io non ti nego che quando ero piccolina e nei miei periodi estivi organizzavo le partite di calcetto, cioè femmine contro femmine o maschi contro femmine, sempre sta roba così. Quindi dissi a uno dei mister che salutiamo, Capasso, ciao, e anche a tutti perché ci stanno ascoltando, e posso entrare in campo, posso essere anche un mister oggi, perché mi diverte tantissimo. Noi voliamo tantissimo come il buon vento che ci porta il nostro Giovanotti, e torniamo qui a parlare ancora con Luigi Maione.
2: Era un po' di t-

0: E chissà quale buon vento porterà a noi il meraviglioso Jovanotti. Ragazzi, io viaggio con questa canzoncina anche perché sono stata al benvenuto scolastico e hanno scelto i bambini della scuola con anche il mio piccolo Nathan, buon vento di Jovanotti, è davvero bellissimo, bellissimo. È un inizio, bellissimo. Ecco, proprio a questa nuova stagione, ti dà carica, leggerezza, allegria. Qui in compagnia con Luigi Maione, Real Casarea. Noi siamo arrivati alla crescita e abbiamo raccontato un po' quello che è stato l'inizio, l'idea, il progetto e il coraggio di poter portare avanti questa realtà che oggi è super affermata. E adesso io mi sposterei un po' su quello che è stata la crescita, no? Un momento importante, un riconoscimento super fondamentale, UEFA nel 2018, un passaggio perfetto perché Real Casarea è stato premiato come Best Grassroots Club, ho detto bene?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì,
0: io l'ho letto, vi dico la verità.
2: Il premio, tra virgolette, come miglior attività di base, scuola di calcio di attività di base d'Italia, fatto dalla UEFA insieme alla FIGC. E là veramente, per arrivare a prendere quel premio, la domanda di prima era: sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Che bello.
2: Quindi quando sono tornato ho voluto portare anche, ti dico la verità, in quella giornata ho voluto portare anche mio padre a Coverciano, perché ci hanno premiato a Coverciano.
0: Dov'è così? Perché si formano, no? Tantissimi allenatori.
2: Diciamo la casa del calcio italiano. E lì ho voluto portare mio padre, nel senso che lui ci ha sempre accompagnato in questo percorso e l'eredità sportiva, no? L'ho presa da lui e volevo che a questo premio, a questa giornata ci fosse anche lui. Quindi in quella giornata veramente mi sono sentito orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Poi siamo stati inseriti anche nelle 1000 accademie mondiali in tutto il mondo.
0: Wow.
2: Per la ricerca e lo sviluppo del talento da parte della FIFA. E successivamente abbiamo vinto, negli scorsi anni, negli ultimi 6 anni abbiamo vinto 2 scudetti, 2 volte siamo arrivati secondo, 1 volta terzo. Quindi in Italia diciamo che ormai
0: stati. E qual è stata questa la telefonata che ti ha fatto più emozionare nella storia del Real Casarea, o c'è quella telefonata che ricorderai per sempre, che è nella tua mente impressa, che è stata quella proprio che non riuscivi nemmeno, sai, a dire qualcosa?
2: No, magari questa qua veramente, perché ti arriva dalla lettera tramite mail, poi ti chiamano dopo, però tutto aspettavo tranne essere il miglior club d'Italia. Comunque nel 2018 non eravamo ancora questi, poi ci siamo evoluti ancora di più, perché noi abbiamo creato un nostro modello di lavoro che è studiato. Ma la cosa bella, Fabi, siamo rientrati come progetto in tante tesi universitarie. Cioè, mi chiamano anche dal nord per essere all'interno delle loro tesi universitarie. Quindi pensa che l'ultima volta mi ha chiamato una persona dell'Emilia Romagna e dicevo: guarda, io nella tesi di laurea ho nominato e ho studiato 3 club. Uno è un club professionistico del Sud America, che è uno dei club che dà più giovani.
0: Ragazzi,
2: l'altro è
0: l'Atalanta,
2: che a livello di settore giovanile professionistico in Italia è uno dei più forti. E poi questo nomina è Casarea. Allora sono tante telefonate.
0: Però poi uno un po', scusa se ti interrompo perché questo passaggio è importante, un po' te lo aspetti, no? Perché se uno lavora bene, in un certo senso, sì, è come se te l'aspettassi,
2: sì, perché
0: tutte queste,
2: Fabi,
0: no?
2: Ci conosci,
0: però dici
2: un
0: tu
2: po',
0: fin quando
2: noi
0: non vira, non grira.
2: No, però noi lavoriamo dalle 8 del mattino veramente alle 10 di sera.
0: Se non oltre, aggiungerei.
2: Anche oltre. Sabato e domenica. Noi diciamo sempre che l'ultimo giorno di festa, pensa che noi facciamo anche una manifestazione a Scalea in estate e ci vengono 200 bambini da tutte le spiagge perché ci arrivi a Casarea, per dirti.
0: Dai.
2: Sì. Quindi
0: bello,
2: noi,
0: bello.
2: Il mio ultimo giorno di ferie è il 20 agosto. Il mio primo sarà il 24 dicembre. Cioè, questo ti fa capire?
0: No, infatti mi sono persa e ho detto 20 agosto ferie, ma il primo già sei.
2: Cioè, 24 dicembre.
0: Il primo di lavoro.
2: Poi non lavori più, è il 24 dicembre. Che
0: esatto.
2: Poi tutti i rossi lavori, tutti i sabati si lavora, tutte le domeniche si lavora. E quindi ringrazio anche tutte le nostre famiglie, che anche la mia, che mi supporta in una maniera impressionante, perché ci vuole anche un pizzico di follia per fare questo, oltre che una grande passione. passione.
0: Ma da una grandissima passione, proprio per questa passione che sicuramente i vostri ragazzi sono... io penso che ecco, se sono lì, se restano lì è perché riescono anche in un certo senso a trovare la loro strada, no? E quanti ragazzi hai visto partire verso il professionismo, e se c'è qualche ragazzo che invece ti è rimasto impresso nel cuore, che è andato via, ma per tua fortuna, no?
2: No, diciamo sono tanti, perché noi ogni anno diamo tanti, tanti ragazzi nei professionisti, ma anche a club, top club, abbiamo dato giocatori alla Juve, giocatori all'Inter, giocatori alla Roma.
0: L'ultimo fresco fresco dell'altro ieri, non lo so, non so che è successo.
2: Giocatori all'Inter, sì, quest'anno abbiamo
0: ma
2: dato.
0: Ma di che età, primavera?
2: No, i primi che possono partire hanno l'under 15, quando i bambini
0: no,
2: di
0: mi
2: 14
0: preparo
2: anni,
0: così, ecco, capisco. Se il mio
2: bambini di 14 anni,
0: questo,
2: 14 anni che sono davvero piccoli.
0: E partono fuori.
2: Sì, vanno a convitto fuori, vivono fuori, quindi mamme disperate.
0: Invece chi però, me l'ha fatta fare?
2: Per inseguire un sogno si fa pure questo.
0: È certo,
2: no?
0: Che si fa
2: vederli
0: questo.
2: Sognare, vedergli quando li chiami per dirgli la notizia che passa in un club professionistico è sempre bello. Però ti dico la verità che a me fa piacere, anche se tanti ragazzi che magari non sono andati nei professionisti hanno fatto la nostra scuola, adesso sono in campo da istruttori. Per me ha lo stesso valore, perché entrambi possono vivere e coltivare ancora la passione del calcio, quindi questo per noi è fare bingo, no?
0: Assolutamente. Ti chiudo questo momento chiedendoti, nel calcio giusto

0: genitori, il problema sono le aspettative dei genitori.
1: Ecco, soprattutto
0: non, non è il genitore che ti fa la differenza, sono le aspettative del genitore, ma è un po' il mondo di adesso, no? Non sono cambiati le generazioni di bambini, purtroppo sono cambiate le generazioni di genitori. Io dico sempre che, essendo un pochino più grande di te, ma le nostre generazioni di genitori si annullavano per noi. Oggi noi facciamo una fatica incredibile ad annullarsi per loro. E quindi capiti che
1: si prende un po' il sopravvento.
0: Si prende
1: dai.
0: Il sopravvento, vogliono essere, noi li chiamiamo un po' genitori spazzaneva, no? Perché si vuole evitare qualsiasi problema ai propri figli. Però io ti dico una cosa, che perché avendo anche delle scuole superiori, avendo anche i ragazzi alle scuole superiori, ti dico che in un'adolescenza, lontano da casa, cioè fuori casa, chi non conosce i figli sono propri genitori. E noi li dobbiamo allenare, questi ragazzi. Questi ragazzi vanno allenati. Per essere allenati devono essere messi in difficoltà. Devono vivere momenti difficili. Perché solo in vivendo momenti difficili loro riescono ad attraversare i momenti difficili che in futuro avranno sicuramente. E dovranno decidere da soli, no? Quante volte succedono delle tragedie perché al primo no un ragazzo cade? Al primo no, no? Quante femminicidi abbiamo avuto anche di giovanissimi. E quel no va allenato, e va allenato anche con una convocazione che non mi piace, con una partita andata male, con una prestazione andata male, con un voto a scuola andato male. Quelli sono tutti momenti formativi, quelli ci consentono la crescita effettiva di
1: che
0: di
1: grande noi. Parentesi che hai fatto, perché è importantissimo questo messaggio, ti avrei chiesto proprio, ecco, mi anticipi, siamo molto connessi, Gigi, grande davvero, ti aver chiesto di fare un appello, una sorta di consiglio, ecco, da te che vivi tanto i ragazzi, perché spesso si conoscono più fuori casa, no, i giovani,
0: assolutamente,
1: che
0: assolutamente.
1: Perché
0: io dico
1: dentro
0: che
1: casa
0: possiamo,
1: si
0: sì, non sono mai quelli che sono
1: indossano
0: quando sono
1: una maschera,
0: aperto.
1: No?
0: Bravi.
1: Indossano
0: in
1: un certo senso una maschera, perché tutti siamo stati giovani, piccoli, adolescenti, e ci siamo anche un po' nascosti dai nostri genitori, dai nostri
0: assolutamente.
1: Problemi.
0: Assolutamente, Fabio, io ti dico che quante volte, soprattutto nelle zone di periferia come nostro, i nostri giovani viaggiano su una linea borderline, dove è più facile dire sì, facciamo la cavolata 10 di noi, che essere l'unico a dire no, io non la faccio. Per essere l'unico a dire io non la faccio, tu devi avere personalità, e la personalità va allenata senza l'intervento del genitore. Quindi basta pensare al proprio figlio in un momento di difficoltà, io quello devo fare, devo mettere, un po' come si fa con gli animali, no? Loro dopo un po', nella savana il leone sa che i suoi propri figli deve, per sopravvivere deve cacciare, deve tirare fuori gli artigli e trovarsi nei momenti di difficoltà. Io non lo alleno se sto sempre io davanti a loro, anche perché effettivamente quando poi loro hanno un problema il genitore magari non è in quel momento vicino a lui, e lui deve scegliere in un secondo, e un secondo fa la differenza, e quel secondo va allenato. Quindi se posso dare un consiglio è alleniamo i propri figli ai momenti difficili.
1: Brande, io faccio un applauso, una lezione per me, per voi, per noi genitori, e devo dire che io cerco soprattutto in questi anni, perché poi quando sono troppo piccoli magari non è il momento che gli addossi troppe responsabilità, però nell'età giusta che poi la senti, perché hai una connessione con i tuoi figli, ecco, proprio metterli anche in difficoltà in un certo senso e vedere come se la cavano, e questa è una scuola ed è un messaggio super importante. Noi ci fermiamo un attimo e vi lascio ascoltare Flamenco Paranoia con Samurai Jay e Vito Salamanca, tra poco.

0: vi ho fatto ascoltare questa canzone perché c'è sempre un perché. Intanto ho messo calzettoni, scarpette, li devo comprare, devo dire la verità, e mi voglio vestire un giorno da calciatore e provare l'ebbrezza di correre liberi in quel campo. Mamma che bellezza, qui con il presidente del Real Casarea, Luigi Maione, e a proposito di flamenco e di Spagna e di calcio. Siamo arrivati qui nel Real Casarea. Oggi nel 2026 è stato presentato anche il progetto con FC Marcianise per integrare il calcio e futsal nella formazione dei giovani. Ecco, quanto è importante realmente questo progetto, e soprattutto dove volete arrivare? Un centro di formazione, un progetto educativo, una scuola di calcio, un vivaio praticamente, è un complesso enorme.
1: Sì, diciamo che abbiamo aperto la nostra terza sede a Marcianise, dopo quella di storica di Casalnuovo, la seconda di Ercolano, e adesso siamo a Marcianise. Ma più che altro con Marcianise Pasquale Campanino abbiamo scelto di puntare sul futsal, che in pratica è il calcetto, no? Calcio a 5, per farti capire, perché
0: per quelli che non vogliono correre, G.
1: Mi sono
0: sempre chiesta, no, perché esiste? No, voi per quelli un po' più ignoranti, perché ignoranti non è un'offesa,
1: no,
0: ragazzi,
1: non è vero,
0: perché ignori un concetto e non lo conosci.
1: È uno sport completamente professionistica a tutti gli effetti, ci sono i mondiali, ci sono le nazionali, ma noi l'abbiamo scelto perché si va a completare il calciatore moderno. Oggi il calciatore moderno deve andare a prendere degli elementi del futsal, come l'uomo contro uomo, come il lavoro con la suola, la rotazione, sono tutti concetti che il calcio sta prendendo dal futsal. Quindi noi, mettendolo questo già dal concetto da bambino, riusciamo secondo noi a completare di più la formazione del calciatore, oltre ad avere, Fabi, una doppia uscita, cioè anziché puntare all'uscita solo nei professionisti di calcio a 11, adesso nei prossimi anni Casarea punterà anche all'uscita del calciatore nel mondo futsal, che è un vero e proprio lavoro. Pensa che in Italia arrivavano prima tantissimi argentini, tantissimi spagnoli, perché loro sono diciamo che nel calcio sudamericano, e il futsal è proprio è quasi la madre del calcio, cioè loro giocano a futsal fino a 14 anni. Invece in Italia eravamo sempre legati al calcio ad 11. Oggi invece ci stiamo un po' calando anche noi nella parte sudamericana, nella parte
0: dedicando
1: spagnola,
0: anche
1: sì,
0: un po' al calciatore del futuro, no? Nel metodo su cui formarlo. E se noi ci dovessimo risentire, Gigi, tra 10 anni, cosa vorresti che in questi 10 anni accadesse per il Real Casarea? In merito, ecco, a tutti questi progetti, a quello che stiamo elencando.
1: Allora, sicuramente consolidare. Poi lo sai cos'è? Che a volte i progetti ti vengono così all'improvviso.
0: E questo è quando uno lavora buono. C'è da dire, la dedizione.
1: Penso che tante idee mi sono venute la mattina quando vado a correre.
0: O la notte prima di dormire o mentre dormi.
1: Cioè, capito? Tanti problemi, tanti fisici, le formule gli sono venute facendo il bagno nella vasca.
0: Capito.
1: Quindi immagina, è così, no? Quando sei rilassato riesci a superarti. Quindi come ci vediamo fra 10 anni? Ci vediamo comunque ancora in costante crescita, ma consolidando quei punti di forza. E uno di quei punti di forza è quell'essere un modo d'essere che abbiamo sempre detto. Cioè vogliamo che continuiamo ad essere un punto di riferimento per le nostre famiglie. Pensa che, Fabio, tu conosci, a volte vengono persone anche quando non si devono allenare da noi. Non dico te, che non viene nemmeno quando si deve allenare a Nata. Però dico in generale gli altri.
0: Ma no, perché mi stai dipingendo come una madre nonna?
1: Vieni.
0: No,
1: ieri eri presente.
0: Ieri dov'ero? A Roma.
1: Hai visto?
0: Quindi. Per lavoro. Anzi, mi chiedono spesso, ma sgranando gli occhi, ma come fai? Come fa? Non dormo. La mia giornata non è di 24, di 16, di 24.
1: Sì, siamo alla ricerca continua della 25esima ora. Noi siamo alla ricerca continua della 25esima.
0: Cerco di stare su più punti possibili, anche ecco, se da vicino non sono presente, anche da lontano cerco di controllare comunque sempre tutto, perché questo è un mio grande difetto, un po'. La mania del controllo, no?
1: Sì, poi siamo tutti ormai che corriamo, cioè andiamo di fretta, tutte queste cose qua. Un giorno dovremmo un attimino fermarci, cioè resettare e vedere come stiamo.
0: Guarda, talmente che siamo così, nemmeno in vacanza ci riposiamo più. Io non vedo gente, vabbè, io sono un caso penso patologico, però essere meno mi trovi sdraiata sul lettino.
1: No, vabbè.
0: Al massimo gioca a pallone, fermo. Guarda che mamma, mia sorella mi fa.
1: Beach, no?
0: No, calcio. Mia sorella mi guarda, che la conosci Marica, e ha 2 anni in meno a me, quindi siamo giovani entrambi con 2 figli della stessa età, e mi fa: Fabio, ma hai mai visto tu una mamma che gioca a pallone in coppa spiaggia? Siamo le uniche che giocava a pallone tipo maschi a bombo, e le altre distese, e papà arriva. Invece a noi piace ricoprire, ecco, qualsiasi ruolo, perché non c'è nemmeno distinzione tra quello che fa,
1: diciamo,
0: il maschio,
1: tra quello
0: che fa.
1: Lo sport è bello perché è dinamico, sport è vita, no?
0: Questi
1: quante
0: cliché...
1: volte abbiamo sentito sta frase, ed è vero. Cioè, come quando ti senti dopo una bella giornata sudata in palestra o una corsetta o una partita, cioè lo sport è proprio questo, di dati
0: adrenalina pura, come anche la musica ci fa questo effetto, proprio come lei, dito nella piaga, e ve la dedichiamo a tutti voi che avete qualcosa che vi dà super fastidio. A tra poco.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Avete pensato a tutti coloro che vi danno super fastidio, alle cose che tremendamente odiate? Io sì, c'ho un bel elenco, ma come un bel elenco pronto, preparato per il mio amico qui, Luigi Maione, Real Casarea, Fabiola Civinella, Napoli Senza Confini, Limited Edition for you. Ti chiedo, Luigi, il tuo difetto peggiore. Qua sei attento, super onesto, perché poi i tuoi amici ti ascoltano, ti conoscono, quindi pensano che tu non dica la verità, quindi mi dica.
2: Diciamo a volte testardo, no? Se vado per un'idea difficilmente la cambio, la modifico.
1: Testardaggine. Il tuo pregio invece che gli altri sottovalutano, quello ce l'abbiamo tutti, anzi pure 10 ne abbiamo, che sappiamo solo noi praticamente.
2: No, però... sottovaluto no, però che... sono abbastanza altruista, dai, cioè mi metto quasi sempre nei panni degli altri, diciamo che l'empatia è una parte importante della mia vita, quindi cerco sempre di mettermi nei panni degli altri.
1: Ed è un pregio bellissimo, sai quanto quando ti dicono, sì, un po' più egoista, no, si mi ha fatto
2: così. Si è fatto così, infatti me lo dicono sempre, no, però come fai, perché tu dai troppa disponibilità, ma se uno è fatto così, è fatto così,
1: vabbè. Viviamo,
2: cioè, non ce la fai a cambiare, ti sentiresti male a quel punto.
1: A non farlo, è quando quella... quelle poche volte magari vuoi provare a farlo ti senti,
2: no, peggio, ci ripensi 10 volte e quindi dici.
1: La tua peggior abitudine?
2: Oh, peggior abitudine diciamo è quella di lavorare troppo, dai.
1: Ci sta, ci sta. Invece la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente, che ti manda in tilt senza contare?
2: No, in tilt è... quando magari vedo la cosa fatta con superficialità. Odio la superficialità.
1: Ecco, lavorando anche con persone, con tante persone. Invece la figuraccia che non dimenticherai mai. Ha fatto tipo una faccia,
2: vabbè,
1: io non ne faccio,
2: no,
1: figuracce.
2: Non è vero. Ne ho fatto tante, però ne ho fatto, diciamo una che lavoro in Romania, là in una squadra di Serie A. E lo sai, noi non siamo abituati tanto al freddo. E là quelle giornate erano davvero fredde, abbiamo fatto allenamenti con meno 22, esco da un bar e non sono abituato al ghiaccio a terra, faccio una scivolata incredibile, boom, una botta.
1: Magari
2: incredibile.
1: Avevi le scarpette,
2: le scarpe normali, no? Cioè una botta, una caduta che...
1: Ma ti,
2: cioè...
1: sei fatto male?
2: No,
1: pure
2: no, fatto
1: no.
2: Male, no, è più la vergogna che ti fa più male della botta.
1: Bene, invece torno seria e ti chiedo, la tua più grande paura?
2: Ma la mia più grande paura, vabbè, può essere, che ne so, una malattia, stare bene 100 anni, no? Uno dice voglio stare bene 100 anni. Più grande paura è non riuscire a vedere realizzati magari completamente i tuoi figli, no? Perché...
1: un po' la preoccupazione per il futuro,
2: sì, per
1: anche
2: il futuro,
1: dovuto,
2: sì,
1: a quello... A quello che vediamo, che viviamo, che ascoltiamo,
2: purtroppo, sì,
1: e
2: purtroppo
1: che percepiamo.
2: Sì, si percepisce a volte tanta negatività che ti blocca anche nei pensieri, nei progetti, perché a volte uno vorrebbe fare di più, poi dice ma chi me lo fa fare che qua non sa dove andiamo a finire. Poi secondo me deve prevalere sempre la parte di ottimismo e andare avanti a tutto, no?
1: Pausa, sono molto d'accordo con te. Ma Luigi, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Preparati bene, non è una domanda difficilissima, ma ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché non si può tradurla. È bella così com'è.
2: Diciamo la pacienza, no?
1: Perché mi piace.
2: Che tu difficilmente riesci a spiegare come la spieghi, e che contemporaneamente la devi avere perché ti aiuta in quel momento a non essere troppo impulsivo e contemporaneamente a cercare di trovare una soluzione giusta, no? A volte mi ripeto sempre una frase di Pino Daniele, dico, ti volevi dare, no, tu resterà tutti i pensieri chiamati, non affaticare perché si dice sì, ti fa capire perché si dice sì, no? La famosa frase di Pino Daniele, è perché tante volte ognuno, ogni giorno ognuno di noi lo fa. e quindi
1: standing ovation, raga, che bella pacienza, mi piace, non me l'avevano mai detto. Luigi Maione, grazie per essere stato qui con me, questa era Napoli senza confini, io sono Fabiola Ciminella, no, perché mi hanno detto che non sapevo, non l'avevo detto all'inizio, sì, sono io, detto. E vi abbraccio, vi bacio, vi saluto, vi guardo, vi spio, e mi raccomando, seguite le nostre pagine di Rai Radio Live Napoli per quanto riguarda i social, e lì potete trovare il link e che vi riporta direttamente alle nostre radio DAB. E in più, sai caro Gigi, cosa possono fare? Riascoltare le nostre puntate, perché hanno la sezione podcast, quindi tutte le puntate di Napoli senza confini sono lì dal lunedì al venerdì alle ore 7 in onda, replica ore 12. Vi aspetta Fabiola Ciminella con Napoli senza confini. Grazie Luigi Maione,
2: grazie,
1: a Real Casarea.
2: Grazie a te Fabi, grazie a tutti voi.
1: Saluti qualcuno?
2: Ma tutti i nostri mille tesserati, no, mille famiglie, sono tanti, eh.
1: Ciao, ciao famiglie, ciao giovani, ciao ragazzi, e vive Real Casarea. Ciao a tutti, e aspettate, vi lascio con questo pezzone straordinario che ci riporta un po' ancora tra le onde del mare e la salsedine. Canzone estiva con Annalisa, ciao!

0: hai să ne pura voș, n-a volut da tuorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi lione ce, că sento sabor, urguan nu s-a
1: E voglio cantete fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore quartiere per quartiere.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

mai cresciuta senza spina, piglia sempre la vita come è, riceve amore a me chiama.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore. Viaggia nella testa.

Sono leggero come un aquilone e come vedi capita anche a me.

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi ai nostri microfoni abbiamo un nome che per chi segue l'hip hop vero non ha bisogno di troppe presentazioni. Stiamo parlando di Dope One, che è uno dei rapper e freestyler più quotati della scena napoletana e nazionale. Attivo fin dagli anni 90, nasce nell'hip hop attraverso l'improvvisazione e il writing, muovendo i primi passi con la storica crew KIC tra jam, studio di registrazione e quartieri di Napoli, riconosciuto per una dedizione totale alla cultura e per skills fuori dal comune. Dope One è uno di quegli artisti capaci di adattarsi a qualsiasi suono, dal boom bap alla trap, mantenendo sempre una delivery personale e una credibilità granitica. Dalla prima battle di freestyle all'Officina 99 nel 97, durante lo Skills Director, parte una gavetta che lo porterà a calcare palchi in tutta Italia e all'estero, dall'Hip Hop May all'Outlook Festival fino all'Hip Hop Camp, condividendo il palco con nomi come Clementino, 99 Post, AG e molti altri protagonisti della scena internazionale. Nel 2015 pubblica il suo disco ufficiale Dope Era, seguito da oltre 10 progetti tra mixtape, EP e collaborazioni. Negli ultimi anni continua a spingere forte tra connessioni internazionali e contaminazioni di stile, senza mai perdere i valori di rispetto e condivisione dell'hip hop. Dal 2022 fa parte della crew DNA e nel 2024 pubblica un disco con l'etichetta KML e un progetto a quattro mani con Lord Madness per Honeyro Label. Insomma, lirica, esperienza e cultura. È un piacere avere con noi Dope One.

0: era Turnover di Dop One, l'anagrafe Ivan Rovati De Vita, il nostro ospite di oggi a Direct Live. Ciao Ivan, benvenuto.
1: Salve, salve a tutti, è un piacere per me essere qui.
0: È un piacere doppio averti, siamo contentissimi. Sei un artista che ha sempre messo al centro la parola, il contenuto, l'identità. Ormai è da tanti anni che fai rap, ma senza mai perdere proprio quell'autenticità. Ti sei diviso tra collaborazioni importanti, un percorso personale che in realtà è lontano dalle mode, un percorso che è assolutamente tuo. Come nasce Dop One?
1: Allora, io ho iniziato nel 93. Da prima come writer, i graffiti è stata la prima disciplina nell'hip hop che mi ha rapito, e nel 94 ho iniziato a scrivere le mie prime rime. Quindi diciamo che nel 97, dopo la mia prima partecipazione ad una battle di freestyle nella storica Officina 99, lì posso dire che ho fatto la mia prima partecipazione su un palco. Però comunque ho iniziato proprio nel 94 a scrivere le prime rime.
0: Il tuo stile è sempre molto diretto, crudo, ma nel contempo anche molto consapevole. La scrittura per te è più uno sfogo personale o una presa di posizione?
1: Tutte e due le cose, e secondo me bisognerebbe anche metterci qualche altra componente, perché spesso no, si parla della politica nel rap. Il rap è anche politico, cioè il rap è tantissime cose. Dipende dalla persona proprio che lo fa, dalle intenzioni che ha quella persona nel perché sta facendo rap. Nel mio caso, per me è stato tutto. È stato come una mamma, è stato come un papà, è stato come un fratello. Io lo faccio da 30 anni.
0: Ma ti ricordi la prima volta in cui l'ho sentito? Com'è scattato questo amore per il rap?
1: L'amore per il rap è nato, diciamo, ascoltando KRS-One, che per me è uno dei pionieri, perché con la sua formula Eduntainment si parlava di educazione più intrattenimento. Quindi è stata quella proprio la scintilla che ha messo un po' di pepe proprio nella scena hip hop e ha fatto diventare anche una cultura il rap, perché comunque bisogna fare la differenza tra cultura hip hop e poi quelle che sono le sue componenti, cioè writing, DJing, MCing e breaking. Con la formula di Eduntainment è stato coniato il termine forse proprio di MC, cioè Master of Ceremony. Lì ha acquistato proprio il significato, perché io faccio il rap, però porto educazione più intrattenimento. Rispetto proprio all'inizio, no? Per come è nato proprio, diciamo, la figura dell'MC, come è nata? È nata grazie anche a Kulerk, DJ Kulerk, un DJ giamaicano che ha iniziato a fare i primi party hip hop nel Bronx. E quindi da lì c'erano i primi MCs che, diciamo, io quando vedo i primi video, come per esempio, che ne so, i Cold Crush Brothers, loro sembravano quasi i ragazzi che stanno sullo stadio, che facevano i coretti. C'era molto fare assieme, 5-6 persone che cantavano proprio le stesse rime assieme, quindi diventava proprio questo coro bellissimo. E in più era molto intrattenimento, c'era molto divertimento. Infatti anche Peace, Unity, Love ed Having Fun è una cosa che, cioè, proprio il divertimento, il fun, era quasi la componente più importante all'inizio. Oggi si è andata un poco a perdere. Comunque io ricordo sempre a tutti proprio queste parole: Peace, Love, Unity ed Having Fun, che sono i valori più importanti, no, della cultura hip hop. Quindi vedendo questi primi MCs io ho iniziato a scrivere le mie rime, poi ispirato da figure come Speaker Censu, come Shawan. Il primo rap napoletano che ho ascoltato è stato Speaker Censu, mi è arrivata una cassetta dove c'era scritto...
0: Da poco anche ospite qui nei nostri studi.
1: Lui è il mio mentore e lui lo sa bene. Infatti dice sempre: io sono fiero di averti cresciuto così, meno male. E c'era scritto sopra questa cassetta Rap da San Gaetano. C'era scritto neanche il bambino cattivo sopra il suo primo album, per farti capire come arrivavano le cose. Poi all'inizio, sai, non c'erano tutte le cose che abbiamo adesso. Io per capire i graffiti andavo da solo dalla provincia, da Casalnuovo, andavo a Napoli, andavo nella stazione, camminavo tra i treni per vedere i graffiti cos'erano. per capire le linee, differenza tra tappini, skinny e fat. Questa è anche la cosa un poco per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda la conoscenza dei gruppi rap. Io andavo da solo, sempre dalla provincia, alla
0: se
1: Flying.
0: Cioè, provavi quando andavi a guardarti i graffiti, quando li osservavi, quando stavi da solo, quando
1: io avevo
0: il rapporto anche con la città, con Napoli, con la stazione.
1: Io avevo bisogno di toccare con mano tutte le cose, perché purtroppo internet, cioè, non è come mo, non era come mo, quindi dovevo andare proprio lì. Io toccavo proprio i treni, cioè sentivo la vernice, questa cosa. Io penso che comunque si è persa un poco tutta questa meraviglia, cioè proprio di andare là, toccare con mano. Andavo in questo negozio dei dischi, infatti ora non c'è più forse la Flying Records, ma se mi ascolti, scusami, sono quel bambino che veniva e non ha mai comprato nulla, ti guardava e diceva: come si chiamano questi? Ah, Wu-Tang Clan, Redman, EPMD.
0: Quindi da quando eri piccolo avevi questa passione?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, dai 12 anni.
0: E andiamo avanti nella tua produzione artistica. Per i molti che già ti conoscono e per chi ti sta scoprendo ora, Boom di Doc One.

0: the new move.
1: Abbiamo appena ascoltato Boom di Dope One, che è qui con noi in studio, e qui eri anche con la rapper polacca May e il rapper sempre polacco Pia.
2: Esatto.
1: E come vi siete incontrati? Anche il rap alla fine è contaminazione e voglia di fare gruppo.
3: Esatto, c'è un termine che mi piace sempre dirlo dove vado, è questo termine che si chiama worldwide, cioè la cultura hip hop, la cosa più bella che mi ha fatto davvero innamorare di questa cultura è che è una cosa che va oltre le lingue, le culture, le religioni, il sesso, la razza, il conto in banca. Viene prima peace, love, unity ed even fun. Anzi, viene solo questo prima. Cioè il resto non esiste, tutto il lato materiale delle cose. E quindi qual è il concetto di worldwide? Che se incontro un ragazzo giapponese, lui non sa niente della mia lingua, io non so niente della sua lingua, ma magari solo il pronunciare 3-4 gruppi o nomi fondamentali nella cultura hip hop, cioè abbracciamo e diciamo ma siamo fratelli. Io penso che nella vita io devo solo ringraziare la cultura hip hop, perché in questo mondo pieno di odio, pieno di razzismo, pieno di oppressione e repressione, è la cosa che comunque mi ha sempre aiutato e mi ha fatto capire, diciamo, le cose un po' più importanti. Cioè, è stata la mia seconda famiglia, i miei secondi genitori, capì? È molto bella questa cosa, poi l'ho portata anche con me nella scrittura. Per me è molto importante la scrittura. Io quando ho iniziato ero molto underground e davo molta importanza a fare milioni di rime, fare questi rap super veloci, però magari anche se gli altri mi hanno mai detto questa cosa, l'hip hop è la mia comfort zone, quel posto dove tutti dicono ah sei un grande. Non mi è mai capitato che qualcuno mi dicesse ah lo sai le cose che facevi prima erano un po' strane, anzi tante persone dicono che quello che facevo prima a livello metrico, a livello proprio di scrittura era molto più complesso, ma la mia risposta è la mia complessità maggiore oggi è metterci tanto cuore. Quindi anche alcuni maestri mi hanno sempre fatto capire forse se togli è meglio.
1: Dicono less is more.
3: Esatto. E quindi cioè, per farti capire, in una barra, in un rigo, tu magari ci metti un milione di rime, però magari le metti giusto per fare rima, per impressionare. Secondo me l'anima, il cuore viene prima. E poi dopo cerchiamo di essere bravi, di fare più rime possibili. Però il significato è molto, è tutto per me il significato.
1: Infatti in un contesto che è spesso dominato dall'immagine, anche se so che tu lavori con un gruppo speciale che cura tutti i tuoi video che sono in colore communication.
3: Esatto.
1: Tu però hai sempre difeso soprattutto il contenuto. La tua è una scelta proprio che è venuta naturale o è piuttosto una forma quasi di resistenza?
3: La mia è stata più una sfida che ho voluto sempre fare io alla vita, quella vita che ha sempre voluto sfidarmi, quella vita che mi ha sempre messo i bastoni tra le ruote, ha sempre cercato di non farmi fare rap, perché per fare il rap serio tante volte magari ti devi isolare, oppure devi stare con quei 2-3 amici con cui produci e ti isoli dal resto, dagli altri, si spendono tanti soldi, perché ricordiamolo, cioè rispetto a prima oggi spendiamo 50 volte più soldi, perché prima il rap era tutto ciò che non voleva essere pop, ma non per denigrare dei generi, io parlo proprio di verità, di classifiche. Prima il rap era agli ultimi posti, oggi invece il rap sta ai primi posti ed è il pop a prendere ispirazione proprio dai beats rap, dai sound. Quindi oggigiorno magari bisogna spendere davvero tanti soldi anche per pubblicizzarsi, per sponsorizzare, ti chiudono tutte le strade se non metti quei soldi, però va bene così. E dove voglio arrivare?
1: Social, uno può anche sponsorizzarsi da solo, alla fine si conquista il proprio pubblico, o in realtà è un'impressione ma non è la realtà?
3: È così, però più tu vuoi conquistare il tuo posto, più loro ti fanno capire, ok, per conquistarlo devi mettere, perché poi, e chiudo qui perché poi magari sembra una critica, ma critica non lo è, però se deve essere una gara a chi ha più budget per poi dimostrarsi, quello no, perché poi ritorniamo.
1: Penso che alla lunga dimostra chi vale, e tu lo puoi dimostrare, cioè lo dimostra la tua storia, che ormai, come ti racconti, sono quasi 30 anni che sei sulla scena dell'hip hop, quindi vali, cioè io penso che questo sia la dimostrazione che è qualcosa, perché a volte ci sono quelle meteore, quei fuochi di paglia, quei gruppi o quei rapper che improvvisamente diventano famosi, però così come sono nati, così si spengono anche facilmente.
3: È molto difficile che io smetto di fare il rap. Molto difficile.
1: È proprio una tua esigenza, fa parte del tuo DNA in qualche modo, di come so che sei. Hai collaborato con molti artisti, tra cui anche Op Rot. Cosa ti fa dire sia una collaborazione?
3: Ma soprattutto ci deve essere la stima e il rispetto tra gli artisti. Poi deve esserci anche il rispetto verso proprio i gusti, no? Che magari ha una persona, proprio per quanto riguarda il rap. Magari uno dice: mi piace come Dop One fa il rap, quindi pensa a me come un featuring. Però dietro questa roba penso che ci sia anche il dovuto rispetto, la stima reciproca. Tante volte si fanno i featuring a distanza, cioè il sogno di ognuno di noi è quello di potersi vedere e di vivere il momento. Là è un tocco aggiuntivo, perché quando io ho fatto musica con gli artisti e stavamo assieme e l'abbiamo vissuto quel momento, io che c'ero lo sento proprio in tutto. Per ritornare al fatto di prima, non abbiamo sempre i mezzi, ci vorrebbe un aereo, un jet privato per raggiungere tutti. Tante volte grazie ad internet, vedi, le connessioni sono molto veloci. La cosa importante è non chiudersi mai. Io faccio tantissime collaborazioni, specialmente anche con tantissimi ragazzi emergenti, proprio per dare una speranza a tutti questi ragazzi che oggi, rispetto a me, che non hanno la mia consapevolezza, che magari ho visto un inizio, un mentre, e non voglio vedere una fine, magari loro, essendo cresciuti in un'epoca così consumistica, magari si sentono spiazzati. Quindi perché Dop One fa il rap? Il primo motivo per dare una speranza a tutti i ragazzi di oggi che magari si sentono così
1: soli, spiazzati,
3: tipi, insomma, che non hanno i mezzi,
1: ha bisogno anche di una guida.
3: I mezzi siamo noi e iniziamo a essere noi il mezzo nel momento in cui prendiamo carta, penna e iniziamo a scrivere qualcosa. Poi da lì nasce tutto.

0: E questo invece era Real Talk, Return to the Basics, insieme a Oyoshi. Parlavamo appunto di giovani rapper, anche se lui ormai insomma ha già una storia alle spalle.
1: Un giovane veterano.
0: È un giovane, ecco, esattamente, un giovane veterano. Come vedi che stia cambiando proprio il panorama del rap campano?
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, io penso che...
0: O c'è continuità?
1: Sì, allora il fatto, io vedo sempre la continuità. Va bene, nel cammino c'è sempre qualcuno che per un qualsiasi motivo smette oppure rallenta il suo percorso, e dopo, quando inizia, brucia le tappe. Dipende sempre dalle persone. Però la cosa importante, ecco, anche da parte mia, ma penso di parlare anche da parte di tutte le persone che stanno almeno da 20, 25, 30 anni, è che ci dobbiamo essere noi, cioè siamo proprio noi che non dobbiamo smettere, per dimostrare che quello che facciamo non è moda, cioè non è una semplice moda, lo può diventare, ma ogni cosa nelle nostre mani siamo noi a dargli la forma. Poi con la nostra anima siamo noi che diamo il significato alla cosa, ma la forma la possiamo sempre modellare noi. Quindi la cosa importante, ex retro me lo può confermare, è che è come se io non avessi tempo, non avessi età, perché c'è il ragazzo di 11 anni, il ragazzo di 13 o di 15 o di 20 o il ragazzo di 30 o di 40 o di 50, 60, ha sempre un qualcosa in comune con me, abbiamo sempre un qualcosa, un legame che si può instaurare. E poi diciamo che da 5-6 anni ho imparato anche a ragionare in una maniera, ho capito che è importante anche oggi parlare con i ragazzi di oggi in un certo modo, avendo tanta...
0: Più liberi o più ingabbiati, più intrappolati, di come eri tu alla loro età?
1: Io penso che oggi sia molto più difficile, come è molto più difficile essere anche genitori. Il fatto di dire si stava meglio quando si stava peggio dipende sempre da che cosa. Prima c'era molta più omertà, oggi c'è il coraggio di parlare, di denunciare le cose, anche in ambito familiare magari.
0: Quindi forse in un certo senso è anche meglio, soprattutto per la musica hip hop, cioè c'è la possibilità di esprimersi, di denunciare, di essere anche educatori sociali.
1: Certo, però bisogna sempre rallentare, secondo me, cioè capire bene che cosa significa per una persona evoluzione. Evolversi, cioè l'evoluzione di te stesso non è che comunque in 3 anni, per esempio, dici io voglio fare il rap, ti butti subito sulle basi trap senza avere una base, pensando che la trap è la moda di oggi. Ma se non hai le basi, fai una figuraccia sulla trap, perché è molto difficile farlo sulla trap, perché ogni 4/4 cambia, hai dei mood, veramente non è molto facile. Quindi quello che vorrei dire ai ragazzi di oggi, mi raccomando ragazzi, non demordete. Oggi è molto più facile andare in depressione, perché hai delle botte di adrenalina, bam bam bam bam, poi siccome...
0: Poi sono seguiti semmai dal vuoto.
1: Ti dà tanto, però all'improvviso si prende tutto e ti risucchia tutte le energie. Quindi per non cadere bisogna capire perché tu vuoi fare il rap. Se vuoi fare il rap, gli dai il tuo senso, il tuo significato, e quella roba ti potrà aiutare proprio nella vita. In un momento in cui tu non sai dove andare a sbattere la testa, magari stai tu e il foglio è capace di capirti in quel momento. Dove magari non ci sono le parole a voce, cioè le parole possono essere impresse su un foglio e tu togli tutti i tuoi fantasmi, tutti i tuoi demoni.
0: È un modo per esorcizzare anche,
1: esatto,
0: le proprie paure.
1: Ti migliori proprio come persona, non ti senti più solo.
0: Proprio guardando la tua carriera artistica e parlando di verità, c'è qualcosa che non rifaresti o c'è qualche occasione che avresti voluto cogliere, invece il treno è passato e tu non ci sei salito sopra? E oggi
1: io non ho rimpianto. No, ti dico la verità, non ho rimorsi e rimpianti. Quando ho pensato di averli, li ho subito, come dire, analizzati, e ho capito sempre il perché io non ho fatto determinate cose, del perché io non ho preso determinate strade, e questo mi ha aiutato tantissimo anche nel rap, perché magari no, puoi sempre beccare, no, chi è un rosicone, dice wow, quello ci è arrivato e io no. Bisogna guardare sempre se stessi, non bisogna guardare il percorso degli altri. Questo è fondamentale se uno vuole fare il rap, non bisogna guardare gli altri. Bisogna essere se stessi, Se vuoi fare una determinata cosa, se vuoi essere underground, sei underground. Se vuoi fare le cose commerciali, fai le cose commerciali. Tanto la verità è una: il rap è rap, il rap sono rime. Cioè, l'Italia e l'America non li metto sullo stesso piano, perché non abbiamo la stessa cultura dell'America. In America il rap è ascoltato anche da un settantenne, come qui a Napoli la musica neomelodica, cioè lì è proprio cultura, è la musica più ascoltata da tutti. Quindi mi piace mettere puntini sulle i quando posso e portare un poco di ordine dove c'è confusione rispetto ai termini pop, rap, underground. E dico a tutti, ragazzi,
0: ti ringrazio perché ci stai dando anche un quadro preciso, no, di quello che è il rap, di quello che è la cultura hip hop, ed è molto importante sia per chi la conosce bene, ci si ritrova e capisce al volo tutte le tue parole, sia per chi non è di quel mondo, però grazie a quello che ci stai raccontando ci può entrare e ne rimane anche affascinato. Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Come progetti sto lavorando al mio disco solista, posso spoilerare già un featuring con Claver Gold, è un artista che io stimo tantissimo. Tutto il disco sarà prodotto da Oyoshi. Quindi siamo al primo disco, diciamo il prossimo disco mio solista. Poi c'è questo progetto con il rapper americano Reza e DJ Graff, si chiamerà Napoli is like New York. Questo per far capire la mentalità e la fortuna che ho adesso.
0: Prima hai detto che i napoletani non sono come gli americani.
1: No, l'Italia. L'Italia.
0: Noi napoletani siamo sempre stati molto vicini, adesso lasciando da parte la politica, però come popolo meticcio.
1: Vabbè, è un po' complessa la cosa perché io ho parlato, diciamo, prettamente proprio di cultura, di pasta proprio, cioè che siamo diversi, non possiamo dire abbiamo avuto la stessa cultura che ha avuto l'America a livello hip hop. Questo fatto di Napoli is like New York non è neanche improntato proprio sul rap o la musica, più a livello di vibes. A livello di, non so, i vicoli di Napoli che ti ricordano qualcosa, poi c'è questa similitudine di Little Italy, anche tutti gli americani che noi portiamo qui a Napoli a suonare dicono la stessa cosa, qui sembra di stare al Bronx, e quindi dopo 20 anni che ci hanno detto questa cosa...
0: Sì, davvero, ma in realtà Napoli spesso è descritta anche in maniera un po' stereotipata, tu invece hai trovato un modo completamente diverso di raccontarlo.
1: No, ma quella cosa bella,
0: personale.
1: La cosa bella che mi hanno detto, e non lo sapevo, è che alcuni termini in America ci sono stati proprio, sono diventati degli slang, ma dall'italiano che c'era in America, che ha slangizzato l'americano, però poi gli americani lo hanno reso. Io non ci credevo a questa cosa.
0: Tu pensi quanti italiani sono in America, quindi gli americani sono fatti anche di tanti italiani, e quindi abbiamo portato anche noi tanto del nostro. E forse esatto, è la parte migliore, perché noi italiani, diciamo, per una sorta anche di campanilismo, siamo uomini di cuore, esatto, soprattutto noi napoletani.
1: Non siamo solo cibo, diciamo.
0: Infatti, purtroppo adesso un po' con tanto turismo sembra che si mangi solo a Napoli, però non è vero, c'è ancora sempre tanto, e anzi sono contenta che questa città abbia rialzato la testa, no? Non trovi che sia ritornata ad essere una città orgogliosa di se stessa?
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, cioè, rispetto a dei problemi che abbiamo avuto 16-17 anni fa con la criminalità, oggi davvero mi sembra un paradiso Napoli. Godere di una città che 24 ore su 24, 12 su 12, ha questo flusso di turisti, questa vita continua, cioè, dobbiamo solo essere felici di questa cosa, e trovo che tantissime cose sono migliorate.

0: E questo invece era Your Wish, sempre di Dope One, che è qui con noi all'anagrafe Ivan Rovati De Vita. E questo era, cioè, il featuring con Valerio Iovine ed è prodotto da Rossella Essence. Alla fine il rap si può unire anche a una musica più dolce, più soul, come quella di Valerio.
1: Esattamente, ma basti pensare al fatto che i nostri beats, cioè le basi che noi facciamo, partono spesso da un MPC e partono dal concetto comunque di prendere un vinile, metterlo sul piatto, ascoltare le tracce. Questa traccia è bellissima, questo punto è bellissimo. Prendiamo il campione da quel pezzo, lo mettiamo nell'MPC, lì ci sono dei quadratini che si chiamano pad e tu te lo suoni. Quindi questo che cosa significa? Che noi, proprio noi che veniamo dall'hip hop e dal rap, i paraocchi non ce l'abbiamo. Su questo tante persone dicono sempre: ah, tu fai rap, vedono sempre questa cosa un po' come se fosse
0: diverso,
1: sì, di nicchia, ma noi per attitudine ascoltiamo tutta la musica bella. Quindi
0: io vedo che si stanno mischiando sempre di più i generi, ma un tempo erano veramente definiti, adesso c'è una contaminazione che arricchisce poi, come sempre, il dialogo. Quando le cose dialogano tra di loro ne esce sempre qualcosa di più ricco e di più interessante. Quindi
1: il rap e musica ha sempre preso dal blues, ha sempre preso dal jazz, ha sempre preso dal funk, dal soul, dal reggae, dal rock progressive, dal rock, quindi probabilmente anche dal country.
0: Improvvisazione, voi fate le jam come il jazz,
1: freestyle, sì facciamo il freestyle. Non lo posso fare adesso perché i tempi sono però io amo il freestyle, viene prima di tutto il freestyle.
0: Ma se dovessi fare 2-3 barre su Dope One?
1: Non c'è sta problema, sono mogliato Truan, ma faccio capire chi è Ivan Dope One. Va girato nome, va girata pure a tag, in da questa cultura, ossia che intratteng, educazione, più intrattenimento come Keresuan, se vuoi sapere.

0: Quanto tempo fa ci sono che c'è 30 anni?
1: Wow, complimenti. Fuori dal rap, chi è veramente Ivan? Fuori da Top One.
0: Guarda, ti sembrerà strana come risposta, ma non vedo differenze. Perché quello che sono, io lo metto nel rap, nei testi. Cioè, i miei testi sono la maniera più efficace per conoscermi. Beh, io mi ritrovo con persone che quando mi vedono dopo magari 5-6 anni solo che hanno ascoltato la mia musica, mi stritolano in un abbraccio perché dicono, cioè, è come se ti conosco tantissimo, proprio perché sono molto viscerale nelle mie cose, cioè metto molto sentimento e tanta verità, quindi non sono quello che si dice, ah, ora mi invento una storia, per carità, sono modalità di scrittura, però i miei amici, i miei non colleghi, i fratelli, possono dire che ogni testo che faccio, sì, ogni testo che faccio è parte di me. Quindi ascoltate la mia musica per capire che persona è Ivan Dop One.
1: E Dop One, perché hai scelto questo nome?
0: È nato proprio grazie al mio maestro nell'hip hop americano, Keres One, perché in una canzone che si chiama Step Into a World dice a dope MC, it's a dope MC. Dope in americano è tipo come cool, come bello, non per un fattore estetico, ma più come risposta magari ad un'azione che tu fai. Quindi lui dice questa cosa, a dope MC, it's a dope MC, e da lì va dope. D-O-P-E, belle, pure nei graffiti mi piace questa cosa, quindi ho scelto Dop One.
1: Ti piace anche disegnare, ti piace anche
0: esattamente
1: fare i graffiti?
0: Sì, perché nel 93 proprio ho iniziato come writer, prima che MC.
1: E Dop One piace anche a noi, è un nome che già in sé porta un messaggio positivo, così come i graffiti sono stati la prima espressione, il tuo primo modo di lasciare la tua impronta nel mondo. Noi ti ringraziamo per la tua musica, ti ringraziamo per quello che ci hai raccontato oggi con tanta sincerità, e perché ricordiamolo ancora una volta, il rap è soprattutto sincerità, autenticità. Chiudiamo adesso con un brano che penso che un po' anche ti rappresenti la musica, la rappresenti l'hip hop che non muore mai, ed è Highlander. Grazie Ivan.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. La radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parlo senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più turmento, poi ci penso tempo.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata.

faccia in tante

fan brez a cevenza. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non ci fai più piccere.

stesso la civanzana. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non già fai più di girare.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ciao amici, eccomi, sono sempre io Fabiola Cimminella e sono tornata a farvi compagnia. Come sta andando la settimana? Ditemi la verità, sempre di corsa, sempre super pazzi, anche perché ragazzi oggi la vita è così, correte, mantenete il vostro obiettivo, state sempre sul pezzo e ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano un po' Napoli con sé ovunque vadano, perché Napoli non si trova solo a Napoli, no? In un certo senso Napoli è ovunque, è in una storia, è in una canzone, è in una voce, ma anche in persone che portano, arrivano a Napoli e quando vanno via da questa città meravigliosa la portano sempre con sé, ovunque vadano. Oggi parliamo, cambiamo scenario un po', anche perché mi avete seguito in questi mesi, ci sono state le vacanze, adesso siamo rientrati e per la prima volta qui al programma radiofonico finalmente parliamo di calcio, anche perché siamo a Napoli, come potevo non scegliere una puntata dedicata al nostro amato calcio. E sì, perché oggi non parliamo in realtà solo di calcio, ma da un punto ben definito, da un punto di partenza, da un'idea, da un progetto, quindi da una scuola di calcio. E questa idea è nata nel 2006 con un progetto nato dalla passione e dall'amicizia, e dopo vi dico anche i nomi e vi dirò chi è qui con me al mio fianco, e questo progetto si chiama Real Casarea. Oggi, quasi 20 anni, Real Casarea è una realtà del calcio giovanile che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti importanti, ha formato generazioni, ragazzi, ha costruito rapporti con il mondo, ecco, professionistico, e continua a sperimentare nuovi percorsi per la formazione dei giovani calciatori. E allora diamo il benvenuto con un rullo di tamburi fortissimi a Luigi Maione, presidente e ideatore del Real Casarea. Ciao Luigi!
3: Ciao Fabiola, ciao, grazie per l'invito. E...
2: ah, che bello che sei qui. Mi è venuto un po' capelle d'oca.
3: Sì, addirittura.
2: Scherzo, no, perché ti conosco bene, ecco, c'è il mio piccolino che segui, che seguite anche nella vostra scuola, e avere poi di fronte persone con cui realmente io condivido dei momenti e intervistarle mi fa ancora più emozione, ecco.
3: Infatti vale anche per noi, vale anche per me in questo momento, è un'intervista particolare, dai, dal bar dei campi allo studio Rai.
2: Dai,
3: è bella
2: bellissima.
3: Così, dai, è bella così.
2: Che effetto ti ha fatto entrare qui in Rai?
3: Sì, un effetto bello, emozionante, e soprattutto ci fa capire come il Casarea negli anni è diventato sempre più importante, è diventato un punto di riferimento fortunatamente nazionale, no? Così come abbiamo detto, portare un po' Napoli in giro per l'Italia, e diciamo il Casarea c'è riuscito, perché da Pantelleria a Bolzano, fortunatamente, se si parla di settore giovanile di scuola calcio, tutti sanno che cos'è il Real Casarea, perché come dicevi tu va un po' oltre la semplice scuola calcio, no? È un complesso di idee, un contenitore di idee, perché da noi passano, abbiamo una squadra for special, i bambini speciali che da 7 anni si affrontano, e quelli che ti danno energia incredibile.
2: Ma lo vogliamo dire, lo riveliamo ai microfoni di Rai Radio Live Napoli le mie lacrime su questo progetto, sì, che ho seguito gli special, sì, in un evento particolare,
3: sì, sì,
2: no?
3: Un evento di inaugurazione dell'anno scorso della stagione sportiva, c'eri proprio te che stavi con i bimbi e ti ho vista emozionata perché quello che ti danno quei bimbi, guarda, non te lo dà nessuno. E io loro si allenano 2 volte a settimana, il lunedì e giovedì, quando sto in campo con loro è l'unica volta che loro danno qualcosa a te. Di solito quando stai in campo cerchi di dare tu a loro, là in quel caso è il contrario, esci dal campo con un'energia incredibile e ti danno, hanno una marcia in più, ma veramente hanno una marcia in più.
2: Possiamo davvero imparare tantissimo, no? E fate un lavoro straordinario, perché non tutte queste realtà sportive in realtà hanno questo questa classe.
3: No, diciamo
2: speciale,
3: che questa,
2: no?
3: Qua ce l'abbiamo da scuola calcio, ce l'abbiamo solo noi. Tant'è vero che facciamo,
2: vedi,
3: tante difficoltà, perché nel campionato loro sono piccoli, abbiamo anche bambini di 14 anni e ci dobbiamo confrontare contro associazioni, non scuole calcio, quindi ragazzini di 30-40 anni anche. Poi
2: sono,
3: abbracciamo un po'
2: forti.
3: Tutti, abbracciamo la sindrome di Down, abbracciamo l'autismo, anche casi gravi, abbracciamo problemi motori, quindi diciamo che ci divertiamo con loro in maniera incredibile. Siamo andati anche a Roma perché siamo stati premiati a livello nazionale.
2: Wow, quindi... vedi, mi sono persa qualcosa. C'è un mondo, c'è un
3: addirittura
2: mondo.
3: Uno di loro, perché come te ben sai, noi abbiamo anche delle scuole pubbliche, noi siamo l'unica realtà in Italia ad avere un progetto pubblico, e quest'anno Manuele è uno di loro, un bambino con la sindrome Down, sono riuscito a portarlo nelle nostre classi calcio, le chiamiamo, no? All'Archimede di Ponticello abbiamo un percorso di 5 anni dove alterniamo e formiamo le figure professionali sportive, perché noi diciamo sempre, cioè tutti vengono a Casarea Fabi perché magari dicono sognano di diventare un giocatore di Serie A, però noi diciamo oggi nel calcio è più facile vivere nell'industria calcio, giornalista, agente, chi si occupa di marketing,
2: tecnico,
3: allenatore,
2: no?
3: Direttore, quindi è un mondo, il calcio è una delle 10 industrie più forti al mondo e anche in tempo di crisi ha tenuto botta, quindi noi a loro vogliamo trasmettere questa cosa qua, diciamo sogniamo il piano A, no? Quello di fare un gol sotto la curva del Maradona, però contemporaneamente alleniamoci al piano B. Il piano B lo facciamo in una scuola pubblica, è un investimento tutto nostro, l'Archimede, abbiamo appunto questa sezione in cui trasformiamo l'italiano in giornalismo sportivo per esempio, o il diritto in diritto sportivo, quindi la figura del procuratore, o le lingue le studiamo con le lingue specifiche, cioè quindi l'inglese calcistico, questo anche per avvicinare un po' i ragazzi a quelli che sono i programmi, il mondo d'oggi, perché a volte diciamo sempre che i ragazzini sono distratti, però se andiamo a vedere un po' i programmi ministeriali, Fabi, e sono un po' lontani. Cioè in una generazione dove scrive in una maniera incredibile, noi gli facciamo mettere la letteratura di Dante, che è spettacolare, però magari va associato alla letteratura di oggi, magari abbinato alla lettura di un libro di un autore moderno, quindi fare entrambe le strade per curare il passato ma anche stare più vicino a loro.
2: E fate davvero un lavoro straordinario, siete super in gamba, anche perché io lo vivo il vostro campo, vivo ecco la formazione che fate, i misteri, i ragazzi che lavorano con i bambini. Infatti poi ci entriamo bene bene dentro tra pochissimo, perché intanto vi lascio ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui perché vogliamo conoscere proprio quel Luigi Maglione, che prima del Real Casarea, prima del suo progetto, prima della sua idea con Antonio Tanucci, e cosa c'era e come siete arrivati qui. Vi lascio intanto con Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, che ti salutiamo. Ciao Sal, noi torniamo tra pochissimo.

0: per sempre sì, chissà se mai avrò questa proposta di matrimonio io, Fabiola Ciminella, con un principe azzurro che mi viene a prendere da cavallo sul mare, non lo so, sai, in bianco con un anello, ma mi accontento anche di poco, devo dire. Allora siamo qui a Napoli Senza Confini in compagnia di Luigi Maglione, presidente del Real Casarea. Ecco, abbiamo raccontato e aperto a grandi linee un po' tutto quello che contiene questa realtà, ma io partirei dall'idea. Qui entriamo proprio nel cuore del progetto, torniamo nel 2006. Tu e Antonio Tanucci decidete di creare il Real Casarea. Ma perché? Cosa volevate e soprattutto cosa mancava?
1: Fabbè, diciamo che siamo partiti dalla passione, perché la passione è quella che ti spinge a fare, ad andare oltre. E io già da piccolo ero un appassionato di calcio, però mi sono reso conto che magari non c'avevo tutte quelle qualità per arrivare a giocare a calcio, però dentro di me ho detto devo fare qualcosa per vivere di calcio. Quindi vabbè, ho fatto scienze motorie, sono stato tra l'altro il primo laureato della facoltà di Napoli quando si è trasformato dall'ISEF, e si sono un po' vecchietto quindi.
0: Davvero, portati benissimo, e questo è il campo, i giovani,
1: quando,
0: no?
1: Si è trasformato dall'ISEF in scienze motorie, eravamo sei, la prima tesi di laurea, quindi
0: complimenti.
1: Sono di quella. Poi ho fatto Roma, poi ho fatto da preparatore professionista, quindi ho lavorato anche 7 anni all'estero in Serie A, e quindi questo mi ha permesso, no? Perché come si chiama, no? Andiamo oltre i confini. Quando vai oltre i confini ti si allarga un po' la mente, le esperienze ti fanno crescere, e quello diciamo che mi ha spinto a cercare poi di creare di qualcosa di mio. Ho incontrato Antonio, che già ci conoscevamo, con la mia stessa grande passione, ho detto partiamo, e sapevo che questo mondo di cosa, diciamo, avesse bisogno innanzitutto di tanta professionalità, perché troppe volte viene data a tutti, a volte si dice che il calcio è di tutti di quelli che ci giocano, ma non può essere, Fabi, di tutti di quelli che ci lo vogliono fare, perché avere a che fare con i bimbi è una forma di responsabilità incredibile, avere a che fare con la loro crescita è una forma di responsabilità e di conoscenza incredibile. Basti pensare che nei paesi nordici l'attività motoria viene inserita nelle prescrizioni mediche. Questo ti fa capire quanto l'attività fisica fa bene, ma se sbagliata a fare, quanta l'attività fisica può fare male.
0: Possa fare male, assolutamente. Questo vale, ragazzi cari, ecco, dai bambini, è proprio, vabbè, io lo stile di vita, lo sai, proprio sportivo nell'anima, motorio, movimento, e quindi e soprattutto l'importanza di fare i famosi check medici e di tutto quello che va fatto prima, no, di entrare in campo, anche ad un'età giovane, partendo ecco dai bambini dei 3 anni. Voi partite,
1: sì,
0: da bambini,
1: sì,
0: che hanno 3 anni.
1: L'asilo del calcio.
0: L'asilo del calcio, questi gnomi.
1: Dai 2 ai 4 anni loro fanno l'asilo del calcio, che è un'iniziativa particolare, dove all'interno del campo è l'unica volta che è prevista la presenza di un genitore. È come se tu portassi tuo figlio al parco, per anziché lasciarlo sulla giostrina, sullo scivolo, sull'altalena, ci stai tu con lui a fare un passaggio, a dargli la palla per un calcio di rigore, a dargli la manina per fare un percorso motorio, a spiegargli le cose. Quindi è un'iniziativa bella per farti vivere l'età di tuo figlio, per farlo crescere con te,
0: sì,
1: utilizzando,
0: sì,
1: lo sport. E poi a Napoli lo sai, il calcio è una religione, quindi
0: la religione. E poi possiamo dirlo che segui tantissimi figli di noti calciatori, sì, che vengono insomma da tutta la Campania. Devo dire che non c'è bisogno che lo sottolineo, è una realtà che si conosce, che conoscono e che è super valida e professionale. Ma tornando un attimo a quell'inizio, no? A quel percorso che stavamo facendo un attimo insieme, poi andiamo a finire sempre, ecco, sui bambini, perché la cosa più bella che uno possa raccontare, perché è davvero bello ed importante saper lavorare poi con,
1: sì,
0: ragazzi,
1: com'è, no?
0: Giovanissimi.
1: Date, per spiegare la felicità basta dare una palla a un bimbo, no? La frase di Dorothy Sole è quella, e alla fine tu, se li vedi giocare, ti danno energia. Dov'è che pecca questo mondo in generale? E purtroppo
0: poi ci arriviamo, perché ho delle domandine molto piccanti per te, non dei figli, proprio dell'altro là, i genitori
1: del fuoricampo
0: che si accanisco. Vabbè, poi ci arriviamo in modo leggero, simpatico e anche ironico, no? In un certo senso. Qual invece è stata quella prima volta in cui avete detto ti sei detto abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, questa è la strada, andiamo avanti, proprio in quei primi inizi, in quei primi anni sicuramente anche difficili, no?
1: Sì, assolutamente, perché siamo partiti che non volevamo prendere gruppi grandi già formati, siamo partiti proprio dai piccoli. Avevamo il primo giorno più istruttori che bimbi, per farti un esempio. Oggi arriviamo a sfiorare 1000 tesserati, quindi se pensiamo a dove siamo partiti, abbiamo 3 sedi, quindi c'è un'evoluzione continua. E quando ti identificavano come una forma di percorso giusto.
0: Bella sta parola, identità, identificare, ecco, è importante.
1: Là forse quando ti qualificano mai, tra virgolette, come percorso giusto per i vostri figli. Noi diciamo sempre agli istruttori, pensate in quante vite entrate. Cioè, è importante che in queste vite porteranno un pezzo di noi, no? Uno dei nostri motti è essere un modo d'essere, perché proprio ci teniamo al senso di appartenenza, a essere...
0: Guarda, mi hai anticipato, perché io ti avrei chiesto adesso, oggi, no, quasi 20 anni dopo, qual è la frase che dite ancora oggi, qual è la filosofia? Che è durata, no, nel tempo.
1: Sì, allora
0: è questa.
1: Sì, è questa qua, essere un modo d'essere, perché è quello che ci identifica di più, ma è quello che vogliamo, perché se andiamo a vedere le statistiche sono, nonostante siamo la società che dà più giovani nei professionisti in tutta Italia, all'under 14 siamo quella che ormai da anni dà più giocatori, però nonostante questo non può essere questo il nostro obiettivo. L'obiettivo è essere parte di una crescita, insieme andare a formare un adulto del futuro, perché il campione non lo sa se si formerà, però di sicuro si formerà l'adulto del futuro.
0: Infatti questa è una cosa importantissima, non tanto ecco i ragazzi che escono dal Real Casaria in quanto calciatori, ma in quanto uomini, e penso sia la cosa
1: pensa
0: più
1: Fabi
0: importante.
1: Che avendo pure quelle scuole superiori, noi ci iniziamo anche nel percorso ad autoformare i profili. C'è chi sta poi in segreteria, chi fa il tecnico, chi si può occupare di social media manager. Cioè abbiamo creato
0: Ma avete un posto per me? No, scherzo, ti ricordo l'altro giorno durante l'allenamento, io perché mi devo muovere, io soffro a stare seduta, perché ci sono quelle mamme belline, carine, che si rilassano, che tra virgolette parlano anche tra di loro, perché ci sta l'essere tranquilli femminile, invece le altre che devono fare maschiaccio, perché io non ti nego che quando ero piccolina e nei miei periodi estivi organizzavo le partite di calcetto, cioè femmine contro femmine o maschi contro femmine, sempre sta roba così. Quindi dissi a uno dei mister che salutiamo, Capasso, ciao, e anche a tutti perché ci stanno ascoltando, e posso entrare in campo, posso essere anche un mister oggi perché mi diverte tantissimo. Noi voliamo tantissimo come il buon vento che ci porta il nostro Giovanotti, e torniamo qui a parlare ancora con Luigi Maione.
2: Era un po' di te.

0: E chissà quale buon vento porterà a noi il meraviglioso Jovanotti. Ragazzi, io viaggio con questa canzoncina anche perché sono stata al benvenuto scolastico e hanno scelto i bambini della scuola con anche il mio piccolo Nathan, buon vento di Jovanotti, è davvero bellissimo, bellissimo. È un inizio, ecco, proprio a questa nuova stagione, ti dà carica, leggerezza, allegria. Qui in compagnia con Luigi Maione, Real Casarea. Noi siamo arrivati alla crescita e abbiamo raccontato un po' quello che è stato l'inizio, l'idea, il progetto e il coraggio di poter portare avanti questa realtà che oggi è super affermata. E adesso io mi sposterei un po' su quello che è stata la crescita, no? Un momento importante, un riconoscimento super fondamentale, UEFA nel 2018, un passaggio perfetto perché Real Casarea è stato premiato come Best Grassroots Club. Ho detto bene?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì,
0: io l'ho letto, vi dico la verità.
2: Il premio, tra virgolette, come miglior attività di base, scuola di calcio di attività di base d'Italia. È fatto dalla UEFA insieme alla FIGC. E là veramente, per arrivare a prendere quel premio, la domanda di prima era: sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Che bello.
2: Quindi quando sono tornato ho voluto portare anche, ti dico la verità, in quella giornata ho voluto portare anche mio padre a Coverciano, perché ci hanno premiato a Coverciano.
0: Dov'è così? Perché si formano, no? Tantissimi,
2: sì, sì,
0: allenatori.
2: È diciamo la casa del calcio italiano. E lì ho voluto portare mio padre, nel senso che lui ci ha sempre accompagnato in questo percorso e l'eredità sportiva, no? L'ho presa da lui e volevo che a questo premio, a questa giornata ci fosse anche lui. Quindi in quella giornata veramente mi sono sentito orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Poi siamo stati inseriti anche nelle 1000 accademie mondiali in tutto il mondo.
0: Wow.
2: Per la ricerca e lo sviluppo del talento da parte della FIFA. E successivamente abbiamo vinto, negli scorsi anni, negli ultimi 6 anni abbiamo vinto 2 scudetti, 2 volte siamo arrivati secondo, 1 volta terzo, quindi in Italia diciamo che ormai
0: stati. E qual è stata questa la telefonata che ti ha fatto più emozionare nella storia del Real Casarea, o c'è quella telefonata che ricorderai per sempre, che è nella tua mente impressa, che è stata quella proprio che non riuscivi nemmeno, sai, a dire qualcosa?
2: No, magari questa qua veramente, perché ti arriva dalla la lettera tramite mail, poi ti chiamano dopo, però tutto aspettavo tranne essere il miglior club d'Italia. Comunque nel 2018 non eravamo ancora questi, poi ci siamo evoluti ancora di più, perché noi abbiamo creato un nostro modello di lavoro che è studiato. Ma la cosa bella, Fabi, siamo rientrati come progetto in tante tesi universitarie. Cioè, mi chiamano anche dal nord per essere all'interno delle loro tesi universitarie. Quindi pensa che l'ultima volta mi ha chiamato una persona dell'Emilia Romagna e dicevo: guarda, io nella tesi di laurea ho nominato e ho studiato 3 club. Uno è un club professionistico del Sud America, che è uno dei club che dà più giovani.
0: Ragazzi,
2: l'altro è
0: l'Atalanta,
2: che a livello di settore giovanile professionistico in Italia è uno dei più forti, e poi questo nomina il Casarea. Allora sono tante telefonate.
0: Però poi uno un po', scusa se ti interrompo perché questo passaggio è importante, un po' te lo aspetti, no? Perché se uno lavora bene, in un certo senso, sì, è come se te l'aspettassi,
2: sì, perché
0: tutte queste,
2: Fabi,
0: no?
2: Ci conosci,
0: però dici
2: un
0: tu
2: po',
0: fin quando
2: noi
0: non vira, non grira.
2: No, però noi lavoriamo dalle 8 del mattino veramente alle 10 di sera.
0: Se non oltre, aggiungerei.
2: Anche oltre. Sabato e domenica. Noi diciamo sempre che l'ultimo giorno di festa, pensa che noi facciamo anche una manifestazione a Scalea in estate e ci vengono 200 bambine da tutte le spiagge perché ci arrivi a Casarea, per dirti.
0: Dai.
2: Sì. Quindi
0: bello,
2: noi,
0: bello.
2: Il mio ultimo giorno di ferie è il 20 agosto. Il mio primo sarà il 24 dicembre. Cioè, questo ti fa capire?
0: No, infatti mi sono persa, che ho detto 20 agosto ferie, ma il primo già sei.
2: Il 24 dicembre.
0: Il primo
2: giorno
0: di lavoro.
2: Poi non lavori più, è il 24 dicembre. Che
0: esatto.
2: Poi tutti i rossi lavori, tutti i sabati si lavora, tutte le domeniche si lavora. E quindi ringrazio anche tutte le nostre famiglie che anche la mia che mi supporta in una maniera impressionante, perché ci vuole anche un pizzico di follia per fare questo, oltre che una grande passione. passione.
0: Ma da una grandissima passione, proprio per questa passione che sicuramente i vostri ragazzi sono. Io penso che, ecco, se sono lì, se restano lì, è perché riescono anche in un certo senso a trovare la loro strada, no? E quanti ragazzi hai visto partire verso il professionismo, e se c'è qualche ragazzo che invece ti è rimasto impresso nel cuore, che è andato via, ma per tua fortuna, no?
2: No, diciamo sono tanti, perché noi ogni anno diamo tanti ragazzi nei professionisti, ma anche a club, top club, abbiamo dato giocatori alla Juve, giocatori all'Inter, giocatori alla Roma.
0: L'ultimo fresco dell'altro ieri, non so che è successo, qualcosa.
2: All'Inter, sì, quest'anno abbiamo
0: dato. Ma di che età, primavera?
2: No, i primi che possono partire hanno l'under 15, quando i bambini,
0: no,
2: di
0: mi preparo
2: 14
0: così,
2: anni,
0: ecco, capisco. Se mio
2: bambini di 14 anni,
0: questo,
2: anni che sono davvero piccoli
0: e partono fuori.
2: Sì, vanno a convitto fuori, vivono fuori, quindi mamme disperate.
0: Invece chi me l'ha fatta fare?
2: Per inseguire un sogno si fa pure questo.
0: È,
2: no?
0: Certo,
2: quindi
0: che si fa.
2: Vederli
0: questo,
2: sognare, vedergli quando li chiami per dirgli la notizia che passa in un club professionistico, è sempre bello. Però ti dico la verità che a me fa piacere, anche se tanti ragazzi che magari non sono andati nei professionisti hanno fatto la nostra scuola, adesso sono in campo da istruttori. Per me ha lo stesso valore, perché entrambi possono vivere e coltivare ancora la passione del calcio, quindi questo per noi è fare bingo, no?
0: Assolutamente. Ti chiudo questo momento chiedendoti, nel calcio giovanile, qua rispondi bene perché ci stanno ascoltando, chi è più difficile da allenare, il bambino o il genitore?
2: Va bene, diciamo, non è il problema dei genitori, il problema sono le aspettative dei genitori.
0: Ecco,
2: perché
0: soprattutto
2: non è il genitore che ti fa la differenza, sono le aspettative del genitore, ma è un po' il mondo di adesso, no? Non sono cambiati le generazioni di bambini, purtroppo sono cambiate le generazioni di genitori. Io dico sempre che, essendo un pochino più grande di te, ma le nostre generazioni di genitori si annullavano per noi. Oggi noi facciamo una fatica incredibile ad annullarsi per loro, e quindi capiti che
0: si prende un po' il sopravvento.
2: Si prende,
0: dai,
2: il sopravvento, vogliono essere, noi li chiamiamo un po' genitori spazzaneva, no? Perché si vuole evitare qualsiasi problema ai propri figli. Però io ti dico una cosa, che perché avendo anche delle scuole superiori, avendo anche i ragazzi delle scuole superiori, ti dico che in un'adolescenza lontano da casa, cioè fuori casa, chi non conosce i figli sono propri genitori. E noi li dobbiamo allenare, questi ragazzi. Questi ragazzi vanno allenati. Per essere allenati devono essere messi in difficoltà. Devono vivere momenti difficili. Perché solo vivendo momenti difficili loro riescono ad attraversare i momenti difficili che in futuro avranno sicuramente. E dovranno decidere da soli, no? Quante volte succedono delle tragedie perché al primo no un ragazzo cade? Al primo no, no? Quante femminicidi abbiamo avuto anche dei giovanissimi. E quel no va allenato, e va allenato anche con una convocazione che non mi piace, con una partita andata male, con una prestazione andata male, con un voto a scuola andato male. Quelli sono tutti momenti formativi, quelli ci consentono la crescita effettiva di
0: che di grande noi. Parentesi che hai fatto, perché è importantissimo questo messaggio, ti aver chiesto proprio, ecco, mi anticipi, siamo molto connessi, Gigi, grande davvero, ti aver chiesto di fare un appello, una sorta di consiglio, ecco, da te che vivi tanto i ragazzi, perché spesso si conosce.

0: Senti, e ci siamo anche un po' nascosti dai nostri genitori, dai nostri
1: assolutamente.
0: Problemi.
1: Assolutamente, Fabio, io ti dico che quante volte, soprattutto nelle zone di periferia come nostro, i nostri giovani viaggiano su una linea borderline, dove è più facile dire sì, facciamo la cavolata a 10 di noi, che essere l'unico a dire no, io non la faccio. Per essere l'unico a dire io non la faccio, tu devi avere personalità, e la personalità va allenata senza l'intervento del genitore. Quindi basta pensare al proprio figlio in un momento di difficoltà, io quello devo fare, devo mettere, un po' come si fa con gli animali, no? Loro dopo un po' nella savana il leone sa che i suoi propri figli deve, per sopravvivere deve cacciare, deve tirare fuori gli artigli e trovarsi nei momenti di difficoltà. Io non lo alleno se sto sempre io davanti a loro. Anche perché effettivamente quando poi loro hanno un problema il genitore magari non è in quel momento vicino a lui e lui deve scegliere in un secondo, e un secondo fa la differenza, e quel secondo va allenato. Quindi se posso dare un consiglio è alleniamo i propri figli ai momenti difficili.
0: Brande, io faccio un applauso, una lezione per me, per voi, per noi genitori, e devo dire che io cerco soprattutto in questi anni, perché poi quando sono troppo piccoli magari non è il momento che gli addossi troppe responsabilità, però nell'età giusta che poi la senti, perché hai una connessione con i tuoi figli, ecco, proprio metterli anche in difficoltà in un certo senso e vedere come se la cavano, e questa è una scuola ed è un messaggio super importante. Noi ci fermiamo un attimo e vi lascio ascoltare Flamenco Paranoia con Samurai Jay e Vito Salamanca, tra poco.

E vi ho fatto ascoltare questa canzone perché c'è sempre un perché. Intanto ho messo calzettoni, scarpette, li devo comprare, devo dire la verità, e mi voglio vestire un giorno da calciatore e provare l'ebbrezza di correre liberi in quel campo. Mamma che bellezza, qui con il presidente del Real Casarea, Luigi Maione, e a proposito di flamenco e di Spagna e di calcio. Siamo arrivati qui nel Real Casarea. Oggi nel 2026 è stato presentato anche il progetto con FC Marcianise per integrare il calcio e futsal nella formazione dei giovani. Ecco.

0: quanto è importante realmente oggi questo progetto e soprattutto dove volete arrivare, un centro di formazione, un progetto educativo, una scuola di calcio, un vivaio praticamente, è un complesso enorme.
1: Sì, diciamo che abbiamo aperto la nostra terza sede a Marcianise dopo quella di storica di Casalnuovo, la seconda di Ercolano e adesso siamo a Marcianise, ma più che altro con Marcianise Pasquale Campanino abbiamo scelto di puntare sul futsal, che in pratica è il calcetto, no, calcio a 5, per farti capire, perché,
0: per quelli che non vogliono
1: perché,
0: correre, G.
1: Mi
0: sono sempre chiesta, no, perché esiste?
1: No,
0: ma per quelli che... un po' più ignoranti, perché ignoranti non è un'offesa,
1: no,
0: ragazzi,
1: non è vero,
0: perché ignori un concetto e non lo conosci.
1: È uno sport completamente professionistica a tutti gli effetti, ci sono i mondiali, ci sono le nazionali, ma noi l'abbiamo scelto perché si va a completare il calciatore moderno. Oggi il calciatore moderno deve andare a prendere degli elementi del futsal, come l'uomo contro uomo, come il lavoro con la suola, la rotazione, sono tutti concetti che il calcio sta prendendo dal futsal. Quindi noi, mettendolo questo già da concetto da bambino, riusciamo secondo noi a completare di più la formazione del calciatore, oltre ad avere, Fabi, una doppia uscita, cioè anziché puntare all'uscita solo nei professionisti di calcio 11, adesso nei prossimi anni Casarea punterà anche all'uscita del calciatore nel mondo futsal, che è un vero e proprio lavoro. Pensa che in Italia arrivavano prima tantissimi argentini, tantissimi spagnoli, perché loro sono diciamo che nel calcio sudamericano e il futsal è proprio è quasi la madre del calcio, cioè loro giocano a futsal fino a 14 anni. Invece in Italia eravamo sempre legati al calcio ad 11. Oggi invece ci stiamo un po' calando anche noi nella parte sudamericana, nella parte
0: dedicando
1: spagnola,
0: anche
1: sì,
0: un po' al calciatore del futuro, no? Nel metodo su cui formarlo. E se noi ci dovessimo risentire a Gigi tra 10 anni, cosa vorresti che in questi 10 anni accadesse per il Real Casarea? In merito, ecco, a tutti questi progetti, a quello che stiamo elencando.
1: Sicuramente consolidare. Poi lo sai cos'è? Che a volte i progetti ti vengono così all'improvviso.
0: E questo è quando uno lavora buona, c'è da dire, la dedizione.
1: Penso che tante idee mi sono venute la mattina quando vado a correre.
0: O la notte prima di dormire o mentre dormi.
1: Cioè, capito? Tanti problemi, tanti fisici, le formule gli sono venute facendo il bagno nella vasca. Quindi immagina, è così, no? Quando sei rilassato riesci a superarti. Quindi come ci vediamo fra 10 anni? Ci vediamo comunque ancora in costante crescita, ma consolidando quei punti di forza. E uno di quei punti di forza è quell'essere un modo d'essere che abbiamo sempre detto. Cioè vogliamo che continuiamo ad essere un punto di riferimento per le nostre famiglie. Pensa che, Fabio, tu conosci, a volte vengono persone anche quando non si devono allenare da noi. Non dico te, che non viene nemmeno quando si deve allenare all'annata. Però dico in generale gli
0: ma
1: altri...
0: Ma no, perché mi stai dipingendo come una madre nonna?
1: No, vieni.
0: No,
1: ieri eri presente.
0: Ieri dove ero? A Roma.
1: Hai visto?
0: Quindi. Per lavoro. Anzi, mi chiedono spesso, ma sgranando gli occhi, ma come fai? Come fa? Non dormo. La mia giornata non è di 24, di 16, quelle che sei, di 24
1: sì,
0: piene.
1: Alla ricerca continua della 25esima ora, Noi siamo alla ricerca continua della 25esima.
0: Cerco di stare su più punti possibili, anche ecco, se da vicino non sono presente, anche da lontano cerco di controllare comunque sempre tutto, perché questo è un mio grande difetto, un po', la mania del controllo, no?
1: Sì, poi siamo tutti ormai che corriamo, cioè andiamo di fretta, tutte queste cose qua. Un giorno dovremmo un attimino fermare, cioè resettare e vedere come stiamo.
0: Guarda, talmente che siamo così, nemmeno in vacanza ci riposiamo più. Io non vedo gente, vabbè, io sono un caso penso patologico, però essere... meno mi trovi sdraiata sul lettino.
1: No, vabbè...
0: al massimo gioca a pallone, guarda che mamma, mia sorella mi fa...
1: Beach, no?
0: No, calcio. Mia sorella mi guarda, che la conosci, Marica, e ha 2 anni in meno a me, quindi siamo giovani entrambi con 2 figli della stessa età, e mi fa: Fabi, ma hai mai visto tu una mamma che gioca a pallone in coppa spiaggia? Siamo le uniche che giocava a pallone tipo maschi a bombo, e le altre distese, e papà arriva. Invece a noi piace ricoprire, ecco, qualsiasi ruolo, perché non c'è nemmeno distinzione tra quello che fa,
1: diciamo,
0: il maschio, tra quello che fa.
1: Lo sport è bello perché è dinamico, la sport è vita, no?
0: Questi
1: quante
0: cliché.
1: Volte abbiamo sentito sta frase, ed è vero. Cioè, come quando ti senti dopo una bella giornata sudata in palestra o una corsetta o una partita, cioè lo sport è proprio questo, ti
0: adrenalina, adrenalina pura, come anche la musica ci fa questo effetto, proprio come lei, dito nella piaga, e ve la dedichiamo a tutti voi che avete qualcosa che vi dà super fastidio. A tra poco.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio! Avete pensato a tutti coloro che vi danno super fastidio alle cose che tremendamente odiate? Io sì, c'ho un bel elenco, ma come un bel elenco pronto, preparato per il mio amico qui, Luigi Maione, Real Casa Rea, Fabiola Civinella, Napoli Senza Confini, Limited Edition for you. Ti chiedo, Luigi, il tuo difetto peggiore. Qua sei attento, super onesto, perché poi i tuoi amici ti ascoltano, ti conoscono, quindi pensano che tu non dica la verità, quindi mi dica.
2: Diciamo a volte testardo, no? Se vado per un'idea difficilmente la cambio, la modifico.
1: Testardaggine. Il tuo pregio invece che gli altri sottovalutano, quello ce l'abbiamo tutti, anzi pure 10 ne abbiamo, che sappiamo solo noi praticamente.
2: No, però... sottovaluto no, però che sono abbastanza altruista, dai. Cioè mi metto quasi sempre nei panni degli altri, diciamo che l'empatia è una parte importante della mia vita, quindi cerco sempre di mettermi nei panni degli altri.
1: Ed è un pregio bellissimo. Sai quanto quando ti dicono sì, un po' più egoista. No.
2: Si è fatto così. Infatti me lo dicono sempre, no? Però come fai? Perché tu dai troppa disponibilità. Ma se uno è fatto così, è fatto così.
1: Viviamo,
2: cioè, non ce la fai a cambiare. Ti sentiresti male a quel punto.
1: Non farlo. È quando quelle poche volte magari vuoi provare a farlo, ti senti peggio.
2: Ci ripensi 10 volte e dici.
1: La tua peggior abitudine.
2: Oh. Peggiore abitudine, diciamo, è quella di lavorare troppo, dai.
1: Ci sta. Invece la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente, che ti manda in tilt, senza contare.
2: No, in tilt è quando magari vedo la cosa fatta con superficialità. Odio la superficialità.
1: Ecco, lavorando anche con persone, con tante persone, invece la figuraccia che non dimenticherai mai. Ha fatto tipo una faccia, vabbè, io non ne faccio,
2: no,
1: figuracce.
2: È vero. Ne ho fatto tante, però diciamo una che lavoro in Romania, là in una squadra di Serie A, e lo sai, noi non siamo abituati tanto al freddo, e là quelle giornate ne ho meno fredde, abbiamo fatto allenamenti con meno 22, esco da un bar e non sono abituato al ghiaccio a terra, faccio una scivolata incredibile, boom, una botta.
1: Magari
2: incredibile.
1: Avevi le scarpette,
2: normale, no? Cioè una botta, una caduta che...
1: Ma ti
2: cioè...
1: sei fatto male?
2: No,
1: pure
2: no, fatto
1: no.
2: Male, no, è più la vergogna che ti fa più male della botta.
1: Bene, invece torno seria e ti chiedo, la tua più grande paura?
2: Ma la mia più grande paura, vabbè, può essere, che ne so, una malattia, stare bene 100 anni, no? Uno dice voglio stare bene 100 anni. E più grande paura è non riuscire a vedere realizzati magari completamente i tuoi figli, no? Perché...
1: Un po' la preoccupazione per il futuro,
2: sì, per
1: anche
2: il futuro,
1: dovuto
2: sì.
1: a quello che vediamo, che viviamo, che ascoltiamo,
2: purtroppo, sì,
1: e
2: purtroppo
1: che percepiamo.
2: Sì, si percepisce a volte tanta negatività che ti blocca anche nei pensieri, nei progetti, perché a volte uno vorrebbe fare di più, poi dice ma chi me lo fa fare che qua non sa dove andiamo a finire. Poi secondo me deve prevalere sempre la parte di ottimismo e andare avanti a tutto, no?
1: Pausa, sono molto d'accordo con te. Ma Luigi, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Preparati bene, non è una domanda difficilissima, ma ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché non si può tradurla. È bella così com'è.
2: Diciamo a pacienza, no?
1: Perché mi piace.
2: Che tu difficilmente riesci a spiegare come la spieghi, e che contemporaneamente la devi avere, perché ti aiuta in quel momento a non essere troppo impulsivo e contemporaneamente a cercare di trovare una soluzione giusta, no? A volte mi ripeto sempre una frase di Pino Daniele, dico, ti vorrei dare, no, tu resterà tutti i pensieri, chiamatino a faticare perché si dice sì. Te fa capire perché si dice sì, no? La famosa frase di Pino Daniele è perché tante volte ogni giorno ognuno di noi lo fa. E quindi.
1: Sending ovation! on, raga, che bella pazienza, mi piace, non me l'avevano mai detto. Luigi Maione, grazie per essere stato qui con me, questa era Napoli senza confini, io sono Fabiola Ciminella, no perché mi hanno detto che non sapevo, non l'avevo detto all'inizio, sì, sono io, e vi abbraccio, vi bacio, vi saluto, vi guardo, vi spio e mi raccomando, seguite le nostre pagine di Rai Radio Live Napoli per quanto riguarda i social, e lì potete trovare il link e che vi riporta direttamente alle nostre radio DAB, e in più sai caro Gigi cosa possono fare? Riascoltare le nostre puntate perché hanno la sezione podcast, quindi tutte le puntate di Napoli senza confini sono lì da lunedì al venerdì alle ore 7 in onda replica ore 12, vi aspetta Fabiola Ciminella con Napoli senza confini, grazie Luigi Maione,
2: grazie,
1: a Real Casarea,
2: grazie a te Fabi, grazie a tutti voi,
1: saluti qualcuno?
2: A tutti i nostri 1000 tesserati, no, 1000 famiglie, sono tanti,
1: ciao, ciao famiglie, ciao giovani, ciao ragazzi e vive Real Casarea, ciao a tutti e aspettate, vi lascio con questo pezzone straordinario che ci riporta un po' ancora tra le onde del mare e la salsedine, canzone estiva con Annalisa, ciao.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli.

molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma

sentirsi stupido. E a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi. Allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi entrare.

Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé, e intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un...

buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

43. I per me, tu per te, Paolo Fabri 43. Sottra sotto stavano tutti quanti zitti, zitti, tutto cagato sotto. Allora che retta la signora che faceva il rigatone, signor, ma che è successo? La signora zitta, zitta, mi ricetta, sono arrivati russi a Bologna e come infatti rinda un angolo retta a shirt con una divisa castella russa. Comunque mi sono assettato un tavolino con un piatto e mortadella e quattro loro zitta, zitta, si sentivano un professore e suo professore diceva: ma loro che tenono? O tenono al leopardo, o tenono al gigione, o tenono al dolà, ma loro che sanno? O cantano a dalle

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Anche quest'anno RAI Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: prontissimi per l'appuntamento di oggi di Around Naples con me Silvio Martino. Avete sentito la sigla, significa che è iniziata questa nuova puntata. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Continua velocissima questa settimana, già siamo arrivati a giovedì, oggi 24 settembre, e sta pian piano finendo anche il mese di settembre. Come state? Come procede questo mese? Ormai siete entrati nella routine, nel ritmo lavorativo, di studio che sia. Noi continuiamo a tenervi compagnia per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, e poi comunque c'è il podcast su Rai Play Sound. Oggi inizia anche il secondo dei due weekend degli October Days, un evento all'interno del complesso Palapartenope di cui Rai Radio Live Napoli è media partner, quindi vi racconteremo un po' le sensazioni e le emozioni che si respirano e che si vivono all'interno del Palapartenope sui nostri profili social, quindi mi raccomando, andateci a seguire. Oggi nel frattempo tante altre news dal mondo musicale da Napoli e dintorni, iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di domani, venerdì 25, parliamo di spoiler, parliamo di quello che sta combinando Tony F sui suoi profili social, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia, e poi come in ogni giovedì c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane, uno dei momenti più attesi della settimana e soprattutto dei veterani degli UG di Around Naples. Bene, partiamo con la musica, lo facciamo con un brano che in realtà è più estivo che autunnale, l'autunno è iniziato ieri, ma le temperature e le giornate permettono ancora di poter ascoltare con tutta tranquillità Giornate Sole di Stella.
1: Ma che giornate sole?

all'inizio della puntata di ieri abbiamo fatto un piccolo momento super quark, un piccolo momento informativo, perché abbiamo spiegato cosa sia l'equinozio d'autunno, perché alle 2 del mattino di mercoledì 23 settembre 2026 è iniziato ufficialmente l'autunno. Siamo entrati ufficialmente nella stagione autunnale, ma nonostante questo io credo si possa ancora essere d'accordo con le parole che dice Ste all'interno del ritornello di questo singolo, perché dice: ma che giornate solo, mo appeng tutto cosa e me ne vaga a mare. Credo che non sia proprio una cattiva idea, ovviamente in una giornata non di studio o non di lavoro, e tante persone stanno seguendo il consiglio che Ste dà in questa canzone, perché sfruttano ancora questi weekend di settembre, credo anche i prossimi di ottobre, per farsi le ultime giornate di mare, visto che il tempo insomma sembra reggere. Abbiamo ascoltato la bellissima voce di Ste per iniziare l'appuntamento di oggi di Round Naples con me, Silvio Martino. Partiamo anche con le news e ovviamente iniziamo a parlare delle tante uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 25. Il venerdì è il giorno in cui si concentrano tutte le release nel mercato musicale napoletano e italiano. Tornano un paio di artisti. Settembre ha annunciato il nuovo singolo che si chiama Lentiggini, un brano che arriva dopo diversi spoiler che ha pubblicato sui suoi profili social. Mentre per quanto riguarda l'urban, il rap, arriva la seconda parte dell'EP di Mumei che si chiama Ush Facimro Rap. La prima parte è uscita a maggio, contiene 5 brani. Dopo insomma la partecipazione di Mumei a Nuova Scena, sono stati tanti gli artisti napoletani che hanno partecipato appunto a questo talent. Mumei, c'è Reversal, c'è Badman, insomma Napoli è stata rappresentata per quanto riguarda il rap benissimo dai tanti artisti che hanno preso parte a questo talent. Aspettiamo la seconda parte per domani, che contiene canzoni che in realtà Mumei ha spoilerato sui suoi profili social, che ha pubblicato già parzialmente tutti i brani, che naturalmente sono pieni di rime e barre. Tra poco parliamo di un po' di spoiler, ascoltiamo un altro artista dall'urban napoletano, Cecchi Picasso.

Singolo estratto dall'ultimo album di Cecchi, La giungla di cemento. Abbiamo ascoltato Picasso, un brano dalla vibe molto statunitense, molto americana per quanto riguarda il sound. È stato fatto un eccezionale lavoro nelle prod per questo album, ma è una cosa che notiamo un po' in tutti i prodotti che escono appunto dalla scena urban napoletana. Abbiamo parlato anche lunedì riguardo l'ultimo progetto che ha droppato Kepa, un'altra voce molto interessante appunto dal rap napoletano. Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni della città e viaggiamo un po' per tutta quanta Italia. Andiamo prima a Milano, poi in Sardegna, poi a Roma. Partiamo da Milano perché Rcomi ha implicitamente annunciato l'arrivo di un nuovo progetto che si chiama A Milano, il nuovo EP, ha detto fuori presto, e lo ha detto parlando dei live che farà speciali a Milano, in cui ripercorrerà i brani di Da Sensole nel suo primo progetto, un progetto divenuto leggendario per tutti coloro che seguono la trap dagli albori. In Italia performerà Io in Terra, Ossigeno, EP e appunto questo nuovo progetto a Milano che dropperà presto, e quindi c'è una sorta di comeback al passato per Rcomi per quanto riguarda queste quattro date speciali appunto al Fabric a Milano. Mentre Salmo, dopo il grande successo di Ranch, dopo l'edizione speciale di Elvis Back 10 Years Later che ha droppato quest'anno appunto in occasione dei 10 anni di questo album con 3 inediti, 10 anni dopo Crackers ed Eclissi, sta tornando con diversi singoli che digitalmente sono inclusi tutti quanti in un nuovo progetto che si chiama Bars, e ha spoilerato l'arrivo di El Niño Freestyle. Non sappiamo però ancora ufficialmente quando uscirà. Ovviamente vi tengo sempre aggiornati in Around the Naples.

stavo pensando alla mossa di Salmo, no? Quella di droppare un singolo ogni due settimane, tre settimane, ogni mese, di inserire tutti questi brani all'interno di un progetto che si compone man mano e non viene rilasciato tutto insieme. È quello che sta facendo con Bars, questo suo nuovo progetto. A proposito di Salmo, colgo l'occasione per dire che mi dispiace leggere ancora tanti commenti sotto i post sia di Salmo che di Luchè riguardo il dissing che hanno avuto. Ci sono ancora aspre conversazioni, ecco, dibattiti sotto i post sui social, ed è un vero dispiacere. Io personalmente sono un grandissimo fan di Luchè, sono un grandissimo fan di Salmo, ascolto la musica di entrambi gli artisti e credo che il dissing debba rimanere un po' come gioco, come momento di intrattenimento che c'è stato appunto un paio di anni fa e basta. Diffondere odio o continuare a parlare in maniera così amara di questa cosa è assolutamente inutile per me. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Tony F, che si sta divertendo parecchio sui social ultimamente. Ascoltiamo prima Tropico.

0: Tropico su Rai Radio Live Napoli. Tra poco commentiamo le classifiche FIMI, apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Prima però parliamo di Tony F, perché come avevo detto anche prima si sta divertendo parecchio sui social ultimamente, perché ha aperto un suo profilo secondario in cui posta senza badare troppo all'orario in cui si posta, senza badare troppo alle collaborazioni, senza riservare un occhio particolare alla sua immagine. Molto naturale, molto spontaneo, l'ha aperto per raccontare tutti gli allenamenti che fa e tutte le corse che fa, perché da un po' di tempo a questa parte sta cercando di smettere di fumare, e ogni volta che ha l'istinto, ha la voglia di voler fumare, lui prende e corre. Ha pubblicato tanti video di lui che corre sui social al riguardo e sta diventando anche un mezzo motivazionale per tantissimi ragazzi. Lui stesso sprona e motiva tantissimi ragazzi a fare sport, a correre, a studiare, a lavorare, a darsi da fare. Insomma, sta lanciando tanti messaggi positivi, con appunto la sua spontaneità che l'ha sempre contraddistinto, con il suo modo di essere, con i meme che naturalmente insomma scaturiscono in maniera naturale da tutte le cose che dice. Quindi complimenti a Tony per questo change. E a proposito di maturità e crescita, ascoltiamo Maturo Mai di Ugo Crepa.
1: Che ci sto lavorando a non scappare quando soffro, ad essere più soulful, l'ultima è la offra, non

0: provando a rimanere, sto qua.
1: Ugo Crepa con Maturo Mai, un singolo estratto dal suo primo grande album ufficiale che si chiama Grande Non Ancora, che abbiamo largamente commentato insieme e di cui abbiamo parlato anche con lui in un'intervista che gli abbiamo fatto ormai un paio di anni fa, nel 2024. Aspettiamo nuova musica anche da parte di Ugo, che sicuramente rappresenta una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. Lui è originario della provincia di Napoli, ma è riconosciuto e apprezzato in tutta quanta Italia, sta macinando dei numeri veramente importanti anche nelle piattaforme digitale di streaming, quindi complimenti. Passiamo al grande argomento del giovedì. Lo sapete che ogni giorno si parla largamente di argomenti appunto diversi. Il mercoledì parliamo tanto della dimensione dei live, mentre il giovedì di classifiche, e partiamo commentando le classifiche FIMI degli album più venduti in Italia nella scorsa settimana. Tante novità. Innanzitutto sale Sfera Ebbasta con praticamente tutti i suoi progetti, Rockstar al 25° posto, Famoso al 24° e Santana Money Gang, il joint album con Shiva, al 14° posto. Salgono anche i Linkin Park al 19°, anche Marra con Persona, Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo. Salgono di ben 34 posizioni gli Oasis con il loro album per il 30° anniversario di What's the Story Morning Glory. Sale ultimo con Il giorno che aspettavo al 15° posto. Al 13° c'è Amatore di Samurai J. Al 12° c'è Marra Gue, un album speciale in versione fisica che hanno fatto i due rapper per celebrare i due concerti di cui abbiamo parlato ieri. All'11° Comuni Mortali di Achille Lauro. Al 10° posto Anna con Million Dollar Baby, poi La Bella Vita di Artifive, The Beatles, Armas Photos, Dead Bunny. Al 7° posto sarei di 3 posizioni Dio lo Satto secondo di Juelier. Al 6° Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi. Al 5° posto sarei di ben 30 posizioni Santeria, appunto il joint album di Gue e Marra. Al 4° Tutta vita sempre di Olly, poi Mediterraneo di Brescia. Al 2° Vangelo di Shiva. E al 1° posto c'è sempre Tutto è possibile di Juelier, di cui stiamo aspettando naturalmente la Deluxe Edition. A proposito allora del grande successo anche nelle classifiche dei CD, vinili e degli album di Gue e Marra, ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'album dei record e leggendario Santeria, Instalova.

Un brano naturalmente molto ironico, che può essere un po' una fotografia della società in cui viviamo. Insta Lova di Guè e Marra, una canzone che tra l'altro è stata prima in classifica quando è andata virale 2-3 anni fa, tra il 2023 e il 2024, anche nelle rotazioni radiofoniche. Quindi questo album è riuscito a diventare leggenda non solo per la cultura hip hop, non solo per le piattaforme digitali streaming, ma anche per le radio, attraverso appunto la viralità di questo singolo. Passiamo ai singoli più venduti secondo la FIMI durante la scorsa settimana in Italia. A proposito di Guè e Marra, il loro brano Casini debutta al 12° posto. All'11° c'è Bad Bad Bad di Shiva e Julier, poi Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, poi Moving to the Sun, che è una canzone house che è andata benissimo quest'estate, ne abbiamo parlato un po' del grande successo di questo genere musicale durante i mesi caldi di quest'anno. Ossessioni Samurai J continua il successo al 7° posto, Dai Dai, Shakira e Burna Boy al 6°, c'è Brescia con D'Addio al 5°, al 4° La Testa Gira di Fred De Palma, Nitte De Mischilla, al 3° Canzone d'amore, al 2° posto Sotto Gonna di Blanco, e debutta al 1° posto, indovinate un po', Per noi di Julier e Achille Lauro, che ascoltiamo.

0: Il generale del rap napoletano Ntò featuring Guè con Agosto su Rai Radio Live Napoli è un po' uno scioglilingua dire Ntò featuring Guè. Comunque ci siamo riusciti, questo è un singolo che speriamo possa anticipare il nuovo album di Ntò, il comeback nella scena musicale di una leggenda, un'icona del rap napoletano italiano. Tra l'altro l'abbiamo intervistato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli durante il Comic Con, trovate una breve clip sui nostri profili social. Proseguiamo con la puntata di oggi, abbiamo superato già la mezz'ora, staremo insieme fino alle 16. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti. Durante la prima parte della puntata di oggi Round Naples abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali di domani venerdì 25, progetti che ascolteremo e commenteremo insieme. Abbiamo parlato di Spoiler, Comi, Salmo, abbiamo parlato di Tony F sui social, abbiamo commentato le classifiche Fimi degli album e dei singoli più venduti in Italia. Ora parliamo sempre di classifiche, ma all'interno della rubrica più attesa della settimana, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Due classifiche da Napoli, quella generale che comprende le canzoni in assoluto più ascoltate a Napoli e quella con canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo dalla prima delle due, come sempre dal 20° posto, occupato da Labirinto di Luke, che dopo un po' di tempo rientra in classifica, una canzone che continua a macinare tanti numeri nelle piattaforme digitali di streaming, il brano con cui Luke ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Al 19° posto c'è Bandito di Dipinto e Fresh Beats, al 18° Un'ora di Emanuele, al 17° Sotto Maratona di DDM, al 16° Ai Ai Ai, Sfere Basta e Distinct, al 15° Mai per Sempre di Juelier, poi Fotografia, poi A Napoli Non Piove, al 12° Raffaella Fico di Le One, all'11° Autorità e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Stelle sempre di Juelier. Poi conteremo quanti brani di Emanuele ci sono all'interno di queste classifiche. Ascoltiamo un brano che avevamo incontrato fino a questo momento, poi scopriamo le prime nove posizioni, ascoltiamo proprio Labirinto di Luke.
1: Io non so come

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ha portato il suo stile, il suo carattere a Sanremo quest'anno Luchè con Labirinto, che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli, un brano contenuto nella prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Stelle di Jolier, al 9° c'è Arcobaleno di Jolier e Anuel, un'altra silent hit di quest'estate, sempre stata in classifica e ha sempre macinato tanti numeri, sta, se non erro, a oltre 30-35 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. All'8° posto c'è Bad Bad Bad, una grande hit invece di quest'estate di Shiva e Jolier, al 7° Sottogonna, l'ultimo singolo droppato da Blanco, che è stato ripescato un po' dagli archivi dell'inizio carriera di Blanco. Al 6° posto c'è Dale, la summer hit di Young Snap, Frezza, Giminero e Reversal, tante voci per questo brano che contiene tra l'altro un sample storico. Al 5° brano c'è Un ricco e un povero di Jolier, al 4° Boss di Dipinto, al 3° Due giorni di fila, Jolier, Sfera e Bastedan, al 2° posto Canzone d'amore, e anche in questo caso, così come per le classifiche Fini, al 1° posto c'è Per noi di Jolier, Achille Lauro, grande debutto, quindi ovviamente anche a Napoli, anche nella città, insomma, di Emanuele. Non ascoltiamo di nuovo questa canzone perché l'abbiamo già ascoltata, ascoltiamo uno dei brani non napoletani contenuti all'interno di questa classifica, Sfera e Basta e Distinct, ai ai ai.

0: mentre ascoltavo questa canzone, cari amici, ho segnato in agenda: dobbiamo parlare delle tante polemiche che si sono alzate intorno al videoclip di Sfera Ebbasta, perché Sfera, come abbiamo detto anche ieri, ha girato alcune scene di Lontano, del suo ultimo singolo, nel Cenacolo davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ne parleremo magari anche nella puntata di domani, vediamo se c'è qualche spazio in scaletta. Nel frattempo questa canzone è stata trovata all'interno della prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Tante novità rispetto a giovedì scorso: scende O bene o male di Roccoante Dipinto al 20° posto, continua invece il successo di Gianni Fiorellino con la sua Come si bella, al 18° Genova e Napoli di Alfa e Gigi, al 17° Revuelto, l'ultimo singolo di Christian Liguori, poi Ricordi di Saif e Juelier, c'è Ai Mivi, c'è Signor Versace al 14° posto, ancora Le One al 13°, Dale al 12°, Rue Diego e Ai Mivi con Momo Design 2 all'11°, al 10° posto Soltanto Tu di Coco, un singolo estratto dal suo ultimo EP, poi Eternamente di Nicola Siciliano, Ciro Renne e Alessio con Lo fai sbattere cuori, Joseph con Pazza e Gelosa, Dipinto con un paio di singoli tra cui Boss, al 4° posto c'è Per Noi di Giulier Achille Lauro, al 3° Celebrità di Frezza, al 2° Sotto Maratone di DM, mentre al 1° posto c'è Guapparia, un singolo estratto dall'ultimo album di Kepa che abbiamo commentato lunedì, questo brano in collaborazione con Frezza e Peppo Red, uno storico producer dell'hip hop napoletano. Ascoltiamo un brano che abbiamo incontrato, e cioè Soltanto Tu di Coco, poi tiriamo le somme riguardo queste due classifiche e le confrontiamo con quelle italiane. Coco.
1: Non è tra i miei talenti capire come stai, so che da fuori

Un singolo estratto da Non ho bisogno di niente, l'ultimo EP di Coco rilasciato a luglio di quest'anno, quindi poche settimane fa. Commenteremo anche questo progetto. Abbiamo ascoltato Soltanto tu su Rai Radio Live Napoli, un brano che abbiamo incontrato nella seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Allora, come sono queste classifiche? Innanzitutto, nella classifica generale abbiamo trovato tantissimo Juvelier, ovviamente, mentre in quella dei brani virali di artisti napoletani o cantati in diretto abbiamo trovato tanta nuova scena di rapper di Napoli, DDM, Frezza, Dipinto, Kepa e anche tanti brani neomelodici che stanno andando virali molto nelle ultime settimane sui social. Rispetto alle classifiche italiane ci sono in realtà poche differenze. In Italia ci sono più brani di 22 Simba, dell'ultimo album di 22 Miria che abbiamo commentato, ci sono anche diversi brani internazionali, c'è in particolar modo una canzone che sta andando molto bene che è Disfrutto di Carla Morrison, una canzone bellissima che sta riacquisendo un bel po' di viralità grazie a una performance che, se non erro, ha fatto un artista X Factor di questa canzone, correggetemi se sbaglio, ma comunque insomma in Italia è una canzone già molto apprezzata e campionata diverse volte anche da Jamie Tights. C'è una grande differenza in cima alla classifica perché al primo posto in Italia non c'è Juvelier, non c'è Artifive, non c'è Shiva, ma c'è Sfera Ebbasta con il suo ultimo singolo Lontano, che al debutto ha accumulato oltre 1 milione di streaming nelle prime 24 ore. È una canzone che ancora deve entrare nelle classifiche napoletane. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Gabriele Esposito, ancora qua.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Signore e signori, lo so, anche l'appuntamento di oggi di Round Naples sta per finire, sono quasi le 16, vi ricordo che ci sentiamo dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete ascoltare quando e dove volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di tante cose, delle release di domani che ascolteremo e commenteremo insieme, Mumei, Settembre e tanti altri. Abbiamo parlato di spoiler, Comi, Salmo, abbiamo parlato di Tony F sui social, delle classifiche Fimi, e poi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che oggi inizia il secondo dei due weekend degli October Days, ci vediamo all'interno del complesso Palapartenope a Napoli e ci vediamo digitalmente anche attraverso i nostri profili social, perché vi racconteremo di questo evento di cui siamo media partner. La settimana prossima vi posso già dire che tornano le interviste in questo programma, quindi mi raccomando, seguiteci sui social. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Round Naples con me Silvio Martino. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a tutti.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: L'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi ai nostri microfoni abbiamo un nome che per chi segue l'hip hop vero non ha bisogno di troppe presentazioni. Stiamo parlando di Dope One, che è uno dei rapper e freestyler più quotati della scena napoletana e nazionale. Attivo fin dagli anni 90, nasce nell'hip hop attraverso l'improvvisazione e il writing, muovendo i primi passi con la storica crew KIC tra jam, studio di registrazione e quartieri di Napoli, riconosciuto per una dedizione totale alla cultura e per skills fuori dal comune. Dope One è uno di quegli artisti capaci di adattarsi a qualsiasi suono, dal boom bap alla trap, mantenendo sempre una delivery personale e una credibilità granitica. Dalla prima battle di freestyle all'Officina 99 nel 97, durante lo Skills Director, parte una gavetta che lo porterà a calcare palchi in tutta Italia e all'estero, dall'Hip Hop May all'Outlook Festival fino all'Hip Hop Camp, condividendo il palco con nomi come Clementino, 99 Pos, AG e molti altri protagonisti della scena internazionale. Nel 2015 pubblica il suo disco ufficiale Dope Era, seguito da oltre 10 progetti tra mixtape, EP e collaborazioni. Negli ultimi anni continua a spingere forte tra connessioni internazionali e contaminazioni di stile, senza mai perdere i valori di rispetto e condivisione dell'hip hop. Dal 2022 fa parte della crew DNA e nel 2024 pubblica un disco con l'etichetta KML e un progetto a quattro mani con Lord Madness per Honeyro Label. Insomma, lirica, esperienza e cultura. È un piacere avere con noi Dope One.

0: Era Turnover di Top One, l'anagrafe Ivan Rovati De Vita, il nostro ospite di oggi a Direct Live. Ciao Ivan, benvenuto.
1: Salve, salve a tutti, è un piacere per me essere qui.
0: È un piacere doppio averti, siamo contentissimi. Sei un artista che ha sempre messo al centro la parola, il contenuto, l'identità. Ormai è da tanti anni che fai rap, ma senza mai perdere proprio quell'autenticità. Ti sei diviso tra collaborazioni importanti, un percorso personale che in realtà è lontano dalle mode, un percorso che è assolutamente tuo. Come nasce Top One?
1: Allora, io ho iniziato nel 93. Dapprima come writer, i graffiti è stata la prima disciplina nell'hip hop che mi ha rapito, e nel 94 ho iniziato a scrivere le mie prime rime. Quindi diciamo che nel 97, dopo la mia prima partecipazione ad una battle di freestyle nella storica Officina 99, lì posso dire che ho fatto la mia prima partecipazione su un palco. Però comunque ho iniziato proprio nel 94, a scrivere le prime rime.
0: Il tuo stile è sempre molto diretto, crudo, ma nel contempo anche molto consapevole. La scrittura per te è più uno sfogo personale o una presa di posizione?
1: Tutte e due le cose, e secondo me bisognerebbe anche metterci qualche altra componente, perché spesso no, si parla della politica nel rap. Il rap è anche politico, cioè il rap è tantissime cose, dipende dalla persona proprio che lo fa, dalle intenzioni che ha quella persona nel perché sta facendo rap. Nel mio caso, per me è stato tutto, è stato come una mamma, è stato come un papà, è stato come un fratello, io lo faccio da 30 anni.
0: Ma ti ricordi la prima volta in cui l'hai sentito? Com'è scattato questo amore per il rap?
1: L'amore per il rap è nato, diciamo, ascoltando KRS-One, che per me è uno dei pionieri, perché con la sua formula Eduntainment si parlava di educazione più intrattenimento. Quindi è stata quella proprio la scintilla che ha messo un po' di pepe proprio nella scena hip hop e ha fatto diventare anche una cultura il rap, perché comunque bisogna fare la differenza tra cultura hip hop e poi quelle che sono le sue componenti, cioè writing, DJing, MCing e breaking. Con la formula di Eduntainment è stato coniato il termine forse proprio di MC, cioè Master of Ceremony. Lì ha acquistato proprio il significato, perché io faccio il rap, però porto educazione più intrattenimento. Rispetto proprio all'inizio, no? Per come è nato proprio, diciamo, la figura dell'MC, come è nata? È nata grazie anche a Kulerk, DJ Kulerk, un DJ giamaicano che ha iniziato a fare i primi party hip hop nel Bronx. E quindi da lì c'erano i primi MCs che, diciamo, io quando vedo i primi video, come per esempio, che ne so, i Cold Crush Brothers, loro sembravano quasi i ragazzi che stanno sullo stadio, che facevano i coretti. C'era molto fare assieme, 5-6 persone che cantavano proprio le stesse rime assieme, quindi diventava proprio questo coro bellissimo. E in più era molto intrattenimento, c'era molto divertimento. Infatti anche Peace, Unity, Love ed Having Fun è una cosa che, cioè, proprio il divertimento, il fun era quasi la componente più importante all'inizio. Oggi si è andata un poco a perdere. Comunque io ricordo sempre a tutti proprio queste parole: Peace, Love, Unity ed Having Fun, che sono i valori più importanti, no, della cultura hip hop. Quindi vedendo questi primi MCs io ho iniziato a scrivere le mie rime, poi ispirato da figure come Speaker Censu, come Shawan. Il primo rap napoletano che ho ascoltato è stato Speaker Censu, mi è arrivata una cassetta dove c'era scritto
0: da poco anche ospite qui nei nostri studi.
1: Lui è il mio mentore e lui lo sa bene, infatti dice sempre: io sono fiero di averti cresciuto così, meno male. E c'era scritto sopra questa cassetta Rap da San Gaetano. C'era scritto neanche il bambino cattivo sopra il suo primo album, per farti capire come arrivavano le cose. Poi all'inizio, sai, non c'erano tutte le cose che abbiamo adesso. Io per capire i graffiti andavo da solo dalla provincia, da Casalnuovo, andavo a Napoli, andavo nella stazione, camminavo tra i treni per vedere i graffiti cos'erano. per capire le linee, differenza tra tappini, skinny, effect. Questa è anche la cosa un poco per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda la conoscenza dei gruppi rap. Io andavo da solo, sempre dalla provincia alla Flying.
0: Cioè, li provavi quando andavi a guardarti i graffiti, quando li osservavi, quando stavi da solo, quando
1: io avevo
0: il rapporto anche con la città, con Napoli, con la stazione.
1: Io avevo bisogno di toccare con mano tutte le cose, perché purtroppo internet, cioè, non è come mo, non era come mo, quindi dovevo andare proprio lì. Io toccavo proprio i treni, cioè sentivo la vernice, questa cosa. Io penso che comunque si è persa un poco tutta questa meraviglia, cioè proprio di andare là, toccare con mano. Andavo in questo negozio dei dischi, infatti ora non c'è più forse la Flying Records, ma se mi ascolti, scusami, sono quel bambino che veniva e non ha mai comprato nulla, ti guardava e diceva: come si chiamano questi? Ah, Wu-Tang Clan, Redman, EPMD.
0: Quindi da quando eri piccolo avevi questa passione?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, dai 12 anni.
0: E andiamo avanti nella tua produzione artistica, per i molti che già ti conoscono e per chi ti sta scoprendo ora, il boom di Dope One.

0: new move.
1: Abbiamo appena ascoltato Boom di Dop One, che è qui con noi in studio, e qui eri anche con la rapper polacca May e il rapper sempre polacco Pia.
2: Esatto.
1: E come vi siete incontrati? Anche il rap alla fine è contaminazione e voglia di fare gruppo.
3: Esatto, c'è un termine che mi piace sempre dirlo dove vado, è questo termine che si chiama worldwide, cioè la cultura hip hop, la cosa più bella che mi ha fatto davvero innamorare di questa cultura è che è una cosa che va oltre le lingue, le culture, le religioni, il sesso, la razza, il conto in banca. Viene prima Peace, Love, Unity ed Even Fun. Anzi, viene solo questo prima. Cioè il resto non esiste, tutto il lato materiale delle cose. E quindi qual è il concetto di worldwide? Che se incontro un ragazzo giapponese, lui non sa niente della mia lingua, io non so niente della sua lingua, ma magari solo il pronunciare 3-4 gruppi o nomi fondamentali nella cultura hip hop, cioè abbracciamo e diciamo siamo fratelli. Io penso che nella vita io devo solo ringraziare la cultura hip hop, perché in questo mondo pieno di odio, pieno di razzismo, pieno di oppressione e repressione, è la cosa che comunque mi ha sempre aiutato e mi ha fatto capire, diciamo, le cose un po' più importanti. Cioè, è stata la mia seconda famiglia, i miei secondi genitori, capì? È molto bella questa cosa, poi l'ho portata anche con me nella scrittura. Per me è molto importante la scrittura. Io quando ho iniziato ero molto underground e davo molta importanza a fare milioni di rime, fare questi rap super veloci, però magari, anche se gli altri mi hanno mai detto questa cosa, l'hip hop è la mia comfort zone, quel posto dove tutti dicono ah sei un grande. Non mi è mai capitato che qualcuno mi dicesse ah lo sai, le cose che facevi prima erano un po' strane, anzi tante persone dicono che quello che facevo prima a livello metrico, a livello proprio di scrittura era molto più complesso, ma la mia risposta è la mia complessità maggiore oggi è metterci tanto cuore. Quindi anche alcuni maestri mi hanno sempre fatto capire forse se togli è meglio.
1: Dicono less is more.
3: Esatto. E quindi cioè, per farti capire, in una barra, in un rigo, tu magari ci metti un milione di rime, però magari le metti giusto per fare rima, per impressionare. Secondo me l'anima, il cuore viene prima. E poi dopo cerchiamo di essere bravi, di fare più rime possibili. Però il significato è tutto per me il significato.
1: Infatti in un contesto che è spesso dominato dall'immagine, anche se so che tu lavori con un gruppo speciale che cura tutti i tuoi video che sono in colore communication.
3: Esatto.
1: Tu però hai sempre difeso soprattutto il contenuto. La tua è una scelta proprio che è venuta naturale o è piuttosto una forma quasi di resistenza?
3: La mia è stata più una sfida che ho voluto sempre fare io alla vita. Quella vita che ha sempre voluto sfidarmi, quella vita che mi ha sempre messo i bastoni tra le ruote, ha sempre cercato di non farmi fare rap. Perché per fare il rap serio, tante volte magari ti devi isolare, oppure devi stare con quei 2-3 amici con cui produci e ti isoli dal resto, dagli altri. Si spendono tanti soldi, perché ricordiamolo, cioè rispetto a prima, oggi spendiamo 50 volte più soldi, perché prima il rap era tutto ciò che non voleva essere pop, ma non per denigrare dei generi. Io parlo proprio di verità, di classifiche. Prima il rap era agli ultimi posti. Oggi invece il rap sta ai primi posti ed è il pop a prendere ispirazione proprio dai beats rap, dai sound. Quindi oggigiorno magari bisogna spendere davvero tanti soldi anche per pubblicizzarsi, per sponsorizzare, ti chiudono tutte le strade se non metti quei soldi, però va bene così. E dove voglio arrivare?
1: Social, uno può anche sponsorizzarsi da solo, alla fine si conquista il proprio pubblico, o in realtà è un'impressione ma non è la realtà?
3: È così, però più tu vuoi conquistare il tuo posto, più loro ti fanno capire ok, per conquistarlo devi mettere, perché poi, e chiudo qui perché poi magari sembra una critica, ma critica non lo è, però se deve essere una gara a chi ha più budget per poi dimostrarsi, quello no, perché poi
1: penso che alla lunga dimostra chi vale, e tu lo puoi dimostrare, cioè lo dimostra la tua storia, che ormai, come ti racconti, sono quasi 30 anni che sei sulla scena dell'hip hop, quindi vali, cioè io penso che questo sia la dimostrazione che è qualcosa, perché a volte ci sono quelle meteore, quei fuochi di paglia, quei gruppi o quei rapper che improvvisamente diventano famosi, però così come sono nati, così si spengono anche facilmente.
0: È molto difficile che io smetto di fare il rap. Molto difficile.
1: È proprio una tua esigenza, fa parte del tuo DNA in qualche modo, di quello che sei. Hai collaborato con molti artisti, tra cui anche Op Rot. Cosa ti fa dire sia una collaborazione?
3: Ma soprattutto ci deve essere la stima e il rispetto tra gli artisti. Poi deve esserci anche il rispetto verso proprio i gusti, no? Che magari ha una persona, proprio per quanto riguarda il rap. Magari uno dice: mi piace come Dop One fa il rap, quindi pensa a me come un featuring. Però dietro questa roba penso che ci sia anche il dovuto rispetto, la stima reciproca. Tante volte si fanno i featuring a distanza, cioè il sogno di ognuno di noi è quello di potersi vedere e di vivere il momento. Là è un tocco aggiuntivo, perché quando io ho fatto musica con gli artisti e stavamo assieme e l'abbiamo vissuto quel momento, io che c'ero lo sento proprio in tutto. Per ritornare al fatto di prima, non abbiamo sempre i mezzi, ci vorrebbe un aereo, un jet privato per raggiungere tutti. Tante volte, grazie ad internet, vedi, le connessioni sono molto veloci. La cosa importante è non chiudersi mai. Io faccio tantissime collaborazioni, specialmente anche con tantissimi ragazzi emergenti, proprio per dare una speranza a tutti questi ragazzi che oggi, rispetto a me, che non hanno la mia consapevolezza, che magari ho visto un inizio, un mentre, e non voglio vedere una fine, magari loro, essendo cresciuti in un'epoca così consumistica, magari si sentono spiazzati. Quindi perché Dopo One fa il rap? Il primo motivo per dare una speranza a tutti i ragazzi di oggi che magari si sentono così
1: soli, spiazzati,
3: cipi, sì, insomma, che non hanno i mezzi.
1: Ha bisogno anche di una guida.
3: I mezzi siamo noi. I mezzi siamo noi, e iniziamo a essere noi il mezzo nel momento in cui prendiamo carta, penna e iniziamo a scrivere qualcosa. Poi da lì nasce tutto.

0: E questo invece era Real Talk, Return to the Basics, insieme a Oyoshi. Parlavamo appunto di giovani rapper, anche se lui ormai insomma ha già una storia alle spalle.
1: Un giovane veterano.
0: È un giovane, ecco, esattamente, un giovane veterano. Come vedi che stia cambiando proprio il panorama del rap campano?
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, io penso che...
0: O c'è continuità?
1: Sì, allora il fatto, io vedo sempre la continuità. Vabbè, nel cammino c'è sempre qualcuno che per un qualsiasi motivo smette oppure rallenta il suo percorso, e dopo, quando inizia a bruciare le tappe, dipende sempre dalle persone. Però la cosa importante, ecco, anche da parte mia, ma penso di parlare anche da parte di tutte le persone che stanno almeno da 20, 25, 30 anni, è che ci dobbiamo essere noi, cioè siamo proprio noi che non dobbiamo smettere, per dimostrare che quello che facciamo non è moda, cioè non è una semplice moda, lo può diventare, ma ogni cosa nelle nostre mani siamo noi a dargli la forma. Poi con la nostra anima siamo noi che diamo il significato alla cosa, ma la forma la possiamo sempre modellare noi. Quindi la cosa importante, ex retro me lo può confermare, è che è come se io non avessi tempo, non avessi età, perché c'è il ragazzo di 11 anni, il ragazzo di 13 o di 15 o di 20 o il ragazzo di 30 o di 40 o di 50, 60, ha sempre un qualcosa in comune con me, abbiamo sempre un qualcosa, un legame che si può instaurare. E poi diciamo che da 5-6 anni ho imparato anche a ragionare in una maniera, ho capito che è importante anche oggi parlare con i ragazzi di oggi in un certo modo, avendo tanta...
0: Più liberi o più ingabbiati, più intrappolati, di come eri tu alla loro età?
1: Io penso che oggi sia molto più difficile, come è molto più difficile essere anche genitori. Il fatto di dire si stava meglio quando si stava peggio dipende sempre da che cosa. Prima c'era molta più omertà, oggi c'è il coraggio di parlare, di denunciare le cose, anche in ambito familiare magari.
0: Quindi forse in un certo senso è anche meglio, soprattutto per la musica hip hop, cioè c'è la possibilità di esprimersi, di denunciare, di essere anche educatori sociali.
1: Certo, però bisogna sempre rallentare, secondo me, cioè capire bene che cosa significa per una persona evoluzione, evolversi, cioè l'evoluzione di te stesso non è che comunque in 3 anni, per esempio, dici io voglio fare il rap, ti butti subito sulle basi trap senza avere una base, pensando che la trap è la moda di oggi, ma se non hai le basi fai una figuraccia sulla trap, perché è molto difficile farlo sulla trap, perché ogni 4/4 cambia, hai dei mood, veramente non è molto facile. Quindi quello che vorrei dire ai ragazzi di oggi, mi raccomando ragazzi, non demordete. Oggi è molto più facile andare in depressione perché hai delle botte di adrenalina, bam bam bam bam, poi siccome...
0: Poi sono seguite semmai dal vuoto.
1: Ti dà tanto, però all'improvviso si prende tutto e ti risucchia di tutte le energie. Quindi per non cadere bisogna capire perché tu vuoi fare il rap. Se vuoi fare il rap, gli dai il tuo senso, il tuo significato, e quella roba ti potrà aiutare proprio nella vita. In un momento in cui tu non sai dove andare a sbattere la testa, magari stai tu e il foglio è capace di capirti in quel momento. Dove magari non ci sono le parole a voce, cioè le parole possono essere impresse su un foglio e tu togli tutti i tuoi fantasmi, tutti i tuoi demoni.
0: È un modo per esorcizzare anche,
1: esatto,
0: le proprie paure.
1: Ti migliori proprio come persona, non ti senti più solo.
0: Proprio guardando la tua carriera artistica e parlando di verità, c'è qualcosa che non rifaresti o c'è qualche occasione che avresti voluto cogliere, invece il treno è passato e tu non ci sei salito sopra? E oggi
1: hai rimpianto? No, ti dico la verità, non ho rimorsi e rimpianti. Quando ho pensato di averli, li ho subito, come dire, analizzati, e ho capito sempre il perché io non ho fatto determinate cose, del perché io non ho preso determinate strade, e questo mi ha aiutato tantissimo anche nel rap, perché magari no, puoi sempre beccare, no, che è un rosicone, dice wow, quello ci è arrivato e io no. Bisogna guardare sempre se stessi, non bisogna guardare il percorso degli altri. Questo è fondamentale se uno vuole fare il rap, non bisogna guardare gli altri. Bisogna essere se stessi se vuoi fare una determinata cosa, se vuoi essere underground, sei underground. Se vuoi fare le cose commerciali, fai le cose commerciali. Tanto la verità è una: il rap è rap, il rap sono rime. Cioè, l'Italia e l'America non li metto sullo stesso piano, perché non abbiamo la stessa cultura dell'America. In America il rap è ascoltato anche da un settantenne, come qui a Napoli la musica neomelodica. Cioè, lì è proprio cultura, è la musica più ascoltata da tutti. Quindi mi piace mettere puntini sulle i quando posso e portare un poco di ordine dove c'è confusione rispetto ai termini pop, rap, underground. E dico a tutti, ragazzi,
0: ti ringrazio perché ci stai dando anche un quadro preciso, no, di quello che è il rap, di quello che è la cultura hip hop, ed è molto importante sia per chi la conosce bene, ci si ritrova e capisce al volo tutte le tue parole, sia per chi non è di quel mondo, però grazie a quello che ci stai raccontando ci può entrare e ne rimane anche affascinato. Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Come progetti sto lavorando al mio disco solista, posso spoilerare già un featuring con Claver Gold, è un artista che io stimo tantissimo. Tutto il disco sarà prodotto da Oyoshi, quindi siamo al primo disco, diciamo il prossimo disco mio solista. Poi c'è questo progetto con il rapper americano Reza e DJ Graf, si chiamerà Napoli is like New York. Questo per far capire la mentalità e la fortuna che ho adesso.
0: Prima hai detto che i napoletani non sono come gli americani.
1: No, l'Italia. L'Italia.
0: Noi napoletani siamo sempre stati molto vicini, adesso lasciando da parte la politica, però come popolo meticcio.
1: Vabbè, è un po' complessa la cosa perché io ho parlato, diciamo, prettamente proprio di cultura, di pasta proprio, cioè che siamo diversi, non possiamo dire abbiamo avuto la stessa cultura che ha avuto l'America a livello hip hop. Questo fatto di Napoli is like New York non è neanche improntato proprio sul rap o la musica, più a livello di vibes, a livello di, non so, i vicoli di Napoli che ti ricordano qualcosa. Poi c'è questa similitudine di Little Italy, anche tutti gli americani che noi portiamo qui a Napoli a suonare dicono la stessa cosa, qui sembra di stare al Bronx. E quindi dopo 20 anni che ci hanno detto questa cosa,
0: sì, davvero. Ma in realtà Napoli spesso è descritta anche in maniera un po' stereotipata, tu invece hai trovato un modo completamente diverso di raccontarlo.
1: No, ma quella cosa bella
0: personale.
1: La cosa bella che mi hanno detto, e non lo sapevo, è che alcuni termini in America, cioè, sono stati proprio, sono diventati degli slang, ma dall'italiano che c'era in America, che ha slanghizzato l'americano, però poi gli americani lo hanno reso. Io non ci credevo a questa cosa.
0: Tu pensi quanti italiani sono in America, quindi gli americani sono fatti anche di tanti italiani e quindi abbiamo portato anche noi tanto del nostro. E forse esatto, è la parte migliore, perché noi italiani, diciamo, per una sorta anche di campanilismo, siamo uomini di cuore, esatto, soprattutto noi napoletani.
1: Non siamo solo cibo, diciamo.
0: Infatti, purtroppo adesso un po' con tanto turismo sembra che si mangi solo a Napoli, però non è vero, c'è ancora sempre tanto, e anzi sono contenta che questa città abbia rialzato la testa, no? Non trovi che sia ritornata ad essere una città orgogliosa di se stessa?
1: Assolutamente, guarda, cioè, rispetto a dei problemi che abbiamo avuto 16-17 anni fa con la criminalità, oggi davvero mi sembra un paradiso Napoli. Godere di una città che 24 ore su 24, 12 su 12, ha questo flusso di turisti, questa vita continua, cioè, dobbiamo solo essere felici di questa cosa, e trovo che tantissime cose sono migliorate.

0: Ivan Rovati De Vita, e questo era, cioè, il featuring con Valerio Iovine ed è prodotto da Rossella Essence. Alla fine il rap si può unire anche a una musica più dolce, più soul, come quella di Valerio.
1: Esattamente, ma basti pensare al fatto che i nostri beats, cioè le basi che noi facciamo, partono spesso da un MPC e partono dal concetto comunque di prendere un vinile, metterlo sul piatto, ascoltare le tracce. Questa traccia è bellissima, questo punto è bellissimo. Prendiamo il campione da quel pezzo, lo mettiamo nell'MPC, lì ci sono dei quadratini che si chiamano pad e tu te lo suoni. Quindi questo che cosa significa? Che noi, proprio noi che veniamo dall'hip hop e dal rap, i paraocchi non ce l'abbiamo. Su questo tante persone dicono sempre, ah, tu fai rap, vedono sempre questa cosa un po' come se fosse... Sì, di nicchia, ma noi per attitudine ascoltiamo tutta la musica bella. Quindi...
0: Ma io vedo che si stanno mischiando sempre di più i generi, ma un tempo erano veramente definiti, adesso c'è una

0: probabilmente anche dal country.
1: Improvvisazione, voi fate le jam come il jazz.
0: Freestyle, sì, facciamo il freestyle. Non lo posso fare adesso perché i tempi sono... Però io amo il freestyle, viene prima di tutto il freestyle.
1: Ma se dovessi fare 2-3 barre su Dapuan?
0: Non c'è sta problema, sono mogliato Truan, ma faccio capire chi è Ivan Dapuan. Va girato nome, va girata pure a tag, in da questa cultura, ossia che intratteng, educazione, più intrattenimento come Keresuan. Se vuoi sapere quanto tempo faccio, sono più di 30 anni.
1: Wow, complimenti. Fuori da rap, chi è veramente Ivan? Fuori da Dapuan.
0: Guarda, ti sembra strana come risposta, ma non vedo differenze. Perché quello che sono io lo metto nel rap, nei testi. Cioè, i miei testi sono la maniera più efficace per conoscermi. E io mi ritrovo con persone che quando mi vedono dopo magari 5-6 anni solo che hanno ascoltato la mia musica, mi stritolano in un abbraccio perché dicono, cioè è come se ti conosco tantissimo, proprio perché sono molto viscerale nelle mie cose, ci metto molto sentimento e tanta verità, quindi non sono quello che si dice, ah ora mi invento una storia, per carità, sono modalità di scrittura, però i miei amici, i miei non colleghi, i fratelli, possono dire che ogni testo che faccio, sì, ogni testo che faccio è parte di me. Quindi ascoltate la mia musica per capire che persona è Ivan Dapuan.
1: E Dapuan, perché hai scelto questo nome?
0: È nato proprio grazie al mio maestro nell'hip hop americano, Keresuan, perché in una canzone che si chiama Step Into a World dice a dope MC, it's a dope MC. Dope in americano è tipo come cool, come bello, non per un fattore estetico, ma più come risposta magari ad un'azione che tu fai. Quindi lui dice questa cosa, a dope MC, it's a dope MC, e da lì va dope. D-O-P-E, belle, pure nei graffiti mi piace questa cosa, quindi ho scelto Dapuan.
1: Ti piace anche disegnare, ti piace anche
0: esattamente
1: fare i graffiti?
0: Sì, perché nel 93 proprio ho iniziato come writer, prima che MC.
1: E Dapuan piace anche a noi, è un nome che già in sé porta un messaggio positivo, così come i graffiti sono stati la prima espressione, il tuo primo modo di lasciare la tua impronta nel mondo. Noi ti ringraziamo per la tua musica, ti ringraziamo per quello che ci hai raccontato oggi con tanta sincerità, e perché ricordiamolo ancora una volta, il rap è soprattutto sincerità, autenticità. Chiudiamo adesso con un brano che penso che un po' anche ti rappresenti la musica, la rappresenti l'hip hop che non muore mai, ed è Highlander. Grazie Ivan.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: mo che stucchia vanno a chiagnere.
1: È fatta tu questa?
0: Non so per te, non si per me.
1: Guarda che io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
1: Io guarda indaga perché fa più o meno così, così, ma ricordo, fa

0: così, però non male.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

43, se degnettere russeggio sommino, fuori balcone matardeia. Uomana, femmana, vecchia, guagliuna che sapevano la storia malamente, e guagliuna che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino. O 28 settembre 43, po vomere e po silloca, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà, libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertà la pecora e do lupo, bisogna libertà e l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole, semplicemente libertà. Napoli non ti scordò, o 28 settembre o 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni Lazzaruna e Lazzarunata, Franceschiella e Francescallata.

4 pagine tutto con lo stesso nome, dignità. Napoli non ti scordare. Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservare, affittare un chilo d'erba

le onde, marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Occhi gela come quando ciocca alla montagna, occhi che aspetta, occhi che non cagna, occhi che sangue non ha chiagnuto tanto, occhi era morto, occhi era brigante.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Nessuno più fatica sto paese, son garze terre e piante sosseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi no, non può chi no, e se nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché sono venuto qua. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, casta casa in coppa scesa, è una mala che a pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha, capriccio e no amore, uno vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, so redutta in mezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, marisha.

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, con un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete, marescià che vi sentite, non garrate che ho parlato, ah pure voi.

Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, la carruzziata addosso mare blu. La piccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, chi va qua raggiù? Io non conosco l'oppa da Trianda, tu ora va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, gli non servono di più, ma che voi non parlate, gli anche facciate la mano, tutti

che invidia con a lui stasera. Io in una politana e voi straniera, tedesca spagnolo, ma che scena vostra, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io

0: figlia d'amore, da qui e due hai a picco, via da conosce nomma d'Adriana, da mano da cercata d'Adriana, tu condannata a morto, brata mia, e in matta vandica, cucchia non pierda gonda, cantate certa mia, ora portata femma l'ospitale, quanto mi fa questura, che se la sia il fondo tribunale, e la stretta non capì.
1: Maronna, che avete fatto la vita agita!
0: Non deve essere a paura, così è! Azzo, non mi cade a frata, ma...
1: Aspizza, ma così
0: è! E ora, ospitale, ospitale!

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
4: Buonasera, bentrovati, benvenuti. Seconda puntata della terza stagione di Napoli Underground, questa trasmissione che analizza e fa ascoltare l'underground musicale napoletano, campano, nazionale, internazionale. Io sono Gianluca Polverari, in questa ora con voi, in diretta il lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su Rai Play Sound, ovviamente il sito di Rai Radio Live Napoli. Oggi bella scaletta, un po' di viaggi immaginari e poi anche segnalazioni di concerti di artisti sia campani che nazionali, internazionali, insomma anche svariati generi all'interno di questa proposta, e quindi mi auguro che il tutto vi possa piacere e intrattenere al meglio. Vi ricordo i contatti anche per magari scrivermi sui social, mi trovate sia su Instagram e Facebook come Gianluca Polverari, e poi anche ovviamente ricordi social di Rai Radio Live Napoli, sempre su Instagram e Facebook, quindi IG e FB. Allora iniziamo con una band che viene da Salerno. Loro una volta si facevano chiamare Settembre, il mese che stiamo vivendo tra l'altro, ma non si chiamano più così, ora si chiamano Luna Tropica. Vengono da Salerno, sono stati anche ospiti qualche tempo fa nella trasmissione di Fabiola Ciminella, che è Napoli Senza Confini, hanno presentato il loro disco che si chiama Mare Amaro, che è veramente delizioso. Diciamo, di base sono dei richiami alla musica pop anni 60 italiana, però anche con delle sonorità moderne che in alcuni casi, come il brano che andremo ad ascoltare, hanno un qualcosa sulle chitarre di effettato che rimanda un po' a quel genere quasi dream pop, quello più sognante. Dicevo di viaggi virtuali o immaginari, e sì, perché intanto in Luna Tropica ci portano a Bahia.

E siamo andati a Bahia partendo da Salerno, e sì, perché Luna Tropica, vengono da lì, delizioso brano di un album altrettanto delizioso che vi consiglio di ascoltare, un album che prende il titolo di Mare Amaro. Angela Cicchetti e Ivan Imperiali sono il duo che compone appunto i Luna Tropica. Quindi siamo andati a Bahia e adesso via Napoli ce ne andiamo a Parigi. E sì, perché parliamo di questo progetto che vede protagonista Marco Gesualdi insieme alla MG Young Quintet. Sì, perché questi MG Young Quintet poi alla fine sono dei giovani ragazzi che si sono diplomati al Conservatorio di San Pietro a Maiella, Napoli. Marco Gesualdi ha suonato nei 666, quindi in una formazione della Vesuwave dei primi anni 80 italiani, erano molto gradevoli, li abbiamo anche ascoltati, poi ha proseguito con una sua carriera solista e arriva anche questa collaborazione con gli MG Young Quintet, quindi si va verso territori un po' più di jazz contemporaneo. È uscito per ora un disco intitolato Lato A, è un EP. E allora andiamoceli ad ascoltare questi Marco Gesualdi e MG Young Quintet con la traccia Paris, dove alla voce troviamo Valeria Di Stefano.

delicato e così notturno e piacevole brano dei Marco Gesualdi e MG Young Quintet con la voce di Valeria Di Stefano. Paris è un po' i personaggi che l'hanno resa celebre, o anche dei cibi o dei luoghi, e insomma una canzone che accarezza e quindi un po' di suoni un dolci all'interno di Napoli Underground, in questo viaggio virtuale iniziale partito a Bahia tramite Salerno, poi siamo andati a Parigi tramite Napoli, e sempre da Napoli ce ne andiamo in America, che in verità poi il brano si chiama America, e a cantarla è Stessi, anche Stessi, ossia Anastasia Celio. Ha studiato al conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, conservatorio da cui provengono gli MG Young Quintet. Lei però si muove in ambito di soul, funk, pop, in una maniera veramente egregia. Progetto, quello di Stessi, che ascoltiamo molto spesso qui su Rai Radio Live Napoli, non solo nelle mie trasmissioni, mi viene da pensare anche in quelle di Silvio Martino di Around Naples. A proposito, ricordo che Around Naples verrà subito dopo di me dalle 22 in replica, la diretta va in onda alle ore 15 e la sera di nuovo in replica alle ore 22. Detto ciò, quindi vediamo un po' come ci racconta l'America Stessi, ossia Anastasia Celio, bravissima artista che ora ci andiamo a gustare.

È un brano che rende l'idea delle capacità musicali proprio di Stessi, anche insomma tutta la parte strumentale assolutamente convincente, questo funk soul qui dove poi lei dice this is not America, questa non è l'America, ma vi dico che invece questa è Napoli Underground con voi Gianluca Polverari. Quindi a questo punto in America in qualche modo ci andiamo, perché rimaniamo in ambito di suoni funk, un crossover sarebbe meglio dire, un mix di funk, jazz, musica elettronica, psichedelia. Perché America? Perché in questo brano di una band, quindi torniamo a Salerno, chiamata FAT, P-H-A-T, quindi FAT, c'è ospite questo artista che viene da Richmond, Virginia, che si chiama Tennyshoe e che mette il suo vocione all'interno di questa canzone. I Fat Funk vengono anche chiamati, però il loro nome è Fat, un gruppo veramente molto valido che ha capacità musicali di scrittura e di esecuzione. Qui con ospite quindi l'americano, lo statunitense Tennyshoe da Richmond, Virginia. La traccia è We Are Alive. La band comunque è di Salerno.

Sembrava finire così ed è finita proprio così all'improvviso, anche se mancano alcuni secondi al termine della canzone, della traccia, quindi in una maniera molto comunque dinamica nella versione musicale, i Fat da Salerno insieme a questo artista che viene da Richmond e che si chiama Danny Shoe. Veramente un gran bel brano per la formazione di Salerno, e Salerno ha un qualcosa veramente, soprattutto in questi ultimi anni, di importante a livello musicale. Abbiamo ascoltato prima i Luna Tropica, adesso i Fat, ora diamo spazio ai Banda Maglie, che sono stati i nostri ospiti. Sì, perché Napoli Underground nel corso del tempo, nel corso delle due precedenti stagioni, ha avuto anche degli ospiti o telefonici o qui in studio, e tra questi ci sono stati i Banda Maglie, che mi vennero proprio a trovare negli studi di Via Asiago. In realtà venne il leader del gruppo, ossia Peppe Maiellano. Abbiamo parlato dell'ottimo, devo dire ottimo, album chiamato Costa Sud, che infatti trasmetto molto spesso. Tra l'altro trovate il podcast di quell'intervista sul sito di Rai Radio Live Napoli, nella sezione podcast. Ovviamente poi trovate le varie trasmissioni, voi andate in quella di Napoli Underground e troverete quindi il tutto. Poi ricordo tra l'altro che nei prossimi giorni condividerò il link di questa puntata per ascoltare il podcast, e chiaramente anche la scaletta, così da essere ben informati su chi sono i protagonisti che sto suonando, e il tutto lo pubblicherò sui miei profili social. Bene, quindi andiamo ad ascoltare i Banda Maglie di Costa Sud, il secondo album uscito in questo 2026, la title track. Eccoli qui, Banda Maglie.

Disco edito dalla Four Flies Records, Costa Sud dei Salernitani, Banda Maie, e quindi abbiamo avuto ospite Pepe Maiellano un po' di mesi fa e ci è venuto a raccontare di questo bel disco che vi suggerisco assolutamente, Costa Sud. E adesso ancora mezz'ora di Napoli Underground e vado a introdurre un po' di appuntamenti che ci saranno in area campana. Ad esempio, dal 24 al 26 settembre ci sarà una tre giorni chiamata Ieso Pazzo Festival all'ex OPG occupato, e quindi tra i protagonisti ci saranno questi bravissimi napoletani Parbleu, che mi piacciono assai. Loro incidono per un'ottima etichetta chiamata Periodica Records, sono Andres Balbucea e Andrea De Fazio, quindi tra funk, afrobeat, latin, psichedelia. E quindi tra i vari lavori che hanno inciso c'è anche questo Dance Chat Zik del 2020, un lavoro che magari è uscito sotto pandemia, ma ora invece ci si può incontrare e si può andare a vedere assolutamente i live insieme a tante altre persone. Quindi è da non perdere questo concerto all'ex OPG occupato di Napoli, allo Ieso Pazzo Festival, dove tra i vari protagonisti ci saranno anche i Parbleu.

0: Beh, io li trovo irresistibili, mi piacciono assai e faranno un gran concerto, ne sono sicuro, che farà ballare tutti i presenti al Esofazzo Festival, l'ex OPG occupato, l'OPG, l'ex OPG Esofazzo, Casa del Popolo, si trova in via Matteo Renato Imbriani 218, nel quartiere Mater Dei di Napoli. E dunque c'è questo Esofazzo Festival il 25 settembre con protagonisti i Parblé, il 26 ci sarà questo producer, beatmaker, nonché già in passato un musicista nei Babylon Circus, ossia Manu Digital, artista transalpino che ha un passato anche nell'ambito della jungle, della drum and bass, ed è considerato uno dei produttori reggae più influenti. E quindi Manu Digital, o Manu Digital, sarà dal vivo in quella dell'ex OPG occupato al Esofazzo Festival il 26 di settembre. Ce lo ascoltiamo con questa traccia dal titolo Only Just Begun, dove c'è anche il featuring di Joseph Cotton.
1: I will say hopla, nice thing again. You can tell it to your enemy and tell it to your friend. Them style I could never end, and that you recommend, watch out.

Manu Digital, questo producer tra i più influenti in ambito reggae, dub, ma in passato anche attivo negli ambiti della jungle e della drum and bass, e sarà questo artista transalpino il 26 di settembre allo Jeso Pazzo Festival all'ex OPG occupato. E vi avevo detto che la Scaletta avrebbe proposto artisti non solo campani ma anche di altri luoghi, quindi un francese ora, è vero che prima abbiamo già ascoltato anche uno statunitense come ospite nei Salernitani Fat, ora appunto il francese Manu Digital, ora arriva questa band composta da artisti di varia estrazione italiana, perché parlo dei Si Boom Voilà, che saranno dal vivo al Lizard Club il 24 di settembre. Beh, i Si Boom Voilà sono un supergruppo composto da Roberta Samarelli dei Bergamaschi Verdena, Giulio Favero che è veneto già nel Teatro degli Orrori, poi c'è Naip che ricordiamo come protagonista X Factor qualche anno fa, con una formula sicuramente insolita per quel che riguarda X Factor. Poi c'è anche Davide Lasala e Giulia Formica. Questo quintetto ha inciso un album chiamato come loro, Si Boom Voilà, uscito a gennaio, quindi suoni che vanno adesso un po' più sul rock, e ripeto, saranno dal vivo il 24 di settembre al Lizard Club. Si Boom Voilà, questa è Vivere Così Così Non Si Può Più.

che saranno dal vivo quindi all'Isar Club il 24 di settembre a Caserta, questo gruppo nuovo ma di musicisti esperti, tra cui spiccano i nomi di Roberta Samarelli, De Verdena, ex Verdena ormai, Giulio Favero, numerose esperienze, One Dimensional Man, Teatro degli Orrori, producer e molto altro ancora, e poi Naipe, X Factor e via dicendo. Quindi il 24 di settembre l'Isar Club Caserta. Ad aprire ci saranno i Beneventani 23 and Beyond the Infinite. Allora, in questa band vi suona Alessio Del Donno, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana con il suo progetto solista Masnadero, e ho citato poi il fatto che lui è comunque attivo anche in quest'altra band, i 23 and Beyond the Infinite, e saranno proprio in apertura ai Si Boom Voilà il 24 di settembre, sempre lì all'Isar Club di Caserta. Eccoli qui, 23 and Beyond the Infinite, questo è Knives.

molto bravi, brano assolutamente riuscito questo Knives per 23 and Beyond the Infinite, da Benevento di scena il 24 di settembre all'Izzard Club di Caserta insieme si Boom Voilà, e quindi una serata assolutamente da consigliare. E deve essere assolutamente gradevole anche questo appuntamento che vi vado ad annunciare, che andrà in scena al Reset di Benevento in via Giuseppe Manciotti 11, perché saranno di scena questi Twopenny Bunters. È un duo che viene dall'Inghilterra, David Dulake e Fiona Dulake. Loro avevano un locale che gestivano a Southend-on-Sea e proprio negli scantinati di questo locale hanno realizzato il loro primo album. Poi il locale lo hanno chiuso, ma hanno continuato a fare musica e sono in giro adesso live, e saranno di scena anche il 26 di settembre al Reset di Benevento, proprio la stessa città dei 23 and Beyond the Infinite che abbiamo ascoltato in precedenza. Però loro invece si chiamano Twopenny Bunters e la traccia è We All Know How It Ends. Tutti sappiamo come va a finire. In realtà no, perché Napoli Underground vi deve proporre ancora una canzone.

Si chiamano Two Penny Bunters, dal vivo il 26 di settembre al Reset di Benevento, duo britannico tra umori anni 60, garage pop, e come ultimo brano rimaniamo in ambiti di garage pop, ma molto più marcio, anzi potremmo dire quasi garage punk, perché concludiamo la trasmissione con una band che è di base a Bologna ma originaria di Salerno, i Jackson Pollock, dall'album Today Forever del 2025, con Emily e Davide che pestano duro. Emily bravissima a suonare sia la batteria che a cantare anche in una forma melodica ma su basi molto rumorose, e Jackson Pollock con Someday Somewhere vanno a chiudere la scaletta odierna di Napoli Underground. Beh, abbiamo ricordato alcuni appuntamenti, abbiamo un po' ballato con del groove giusto, abbiamo fatto dei viaggi così virtuali attraverso Bahia, Parigi, l'America grazie alle canzoni di Luna Tropica, di Marco Gesualdi, MG, Young Quintet, di Stessi. Comunque poi quando uscirà il podcast condividerò il link sui miei profili social mettendo anche la scaletta, così potrete leggere per bene chi sono stati i protagonisti di oggi. Tra poco arriverà Around Naples con Silvio Martino, la replica della puntata andata in onda in diretta alle ore 15. Vi saluto con i Jackson Pollock, ciao ciao da Gianluca Polverari e buona serata a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Prontissimi per l'appuntamento di oggi di Around the Naples con me Silvio Martino. Avete sentito la sigla, significa che è iniziata questa nuova puntata. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Continua velocissima questa settimana, già siamo arrivati a giovedì, oggi 24 settembre, e sta pian piano finendo anche il mese di settembre. Come state? Come procede questo mese? Ormai siete entrati nella routine, nel ritmo lavorativo, di studio che sia. Noi continuiamo a tenervi compagnia per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, e poi comunque c'è il podcast su Rai Play Sound. Oggi inizia anche il secondo dei due weekend degli October Days, un evento all'interno del complesso Palapartenope di cui Rai Radio Live Napoli è media partner, quindi vi racconteremo un po' le sensazioni e le emozioni che si respirano e che si vivono all'interno del Palapartenope sui nostri profili social, quindi mi raccomando, andateci a seguire. Oggi nel frattempo tante altre news dal mondo musicale da Napoli e dintorni, iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di domani, venerdì 25, parliamo di spoiler, parliamo di quello che sta combinando Tony F sui suoi profili social, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia, e poi come in ogni giovedì c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane, uno dei momenti più attesi della settimana e soprattutto dei veterani degli UG di Around Naples. Bene, partiamo con la musica, lo facciamo con un brano che in realtà è più estivo che autunnale, l'autunno è iniziato ieri, ma le temperature e le giornate permettono ancora di poter ascoltare con tutta tranquillità Giornate Sole di Stella.
1: Ma che giornate sole?

all'inizio della puntata di ieri abbiamo fatto un piccolo momento Super Quark, un piccolo momento informativo, perché abbiamo spiegato cosa sia l'equinozio d'autunno, perché alle 2 del mattino di mercoledì 23 settembre 2026 è iniziato ufficialmente l'autunno. Siamo entrati ufficialmente nella stagione autunnale, ma nonostante questo io credo si possa ancora essere d'accordo con le parole che dice Ste all'interno del ritornello di questo singolo, perché dice: ma che giorno di sole, mo appengo tutto cosa e me ne vado a mare. Credo che non sia proprio una cattiva idea, ovviamente in una giornata non di studio o non di lavoro, e tante persone stanno seguendo il consiglio che Ste dà in questa canzone, perché sfruttano ancora questi weekend di settembre, credo anche i prossimi di ottobre, per farsi le ultime giornate di mare, visto che il tempo insomma sembra reggere. Abbiamo ascoltato la bellissima voce di Ste per iniziare l'appuntamento di oggi di Round Naples con me, Silvio Martino. Partiamo anche con le news e ovviamente iniziamo a parlare delle tante uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 25. Il venerdì è il giorno in cui si concentrano tutte le release nel mercato musicale napoletano e italiano. Tornano un paio di artisti, settembre ha annunciato un nuovo singolo che si chiama Lentiggini, un brano che arriva dopo diversi spoiler che ha pubblicato sui suoi profili social, mentre per quanto riguarda l'urban, il rap, arriva la seconda parte dell'EP di Mumei che si chiama Ush Facim Ro Rap. La prima parte è uscita a maggio, contiene 5 brani. Dopo insomma la partecipazione di Mumei a Nuova Scena sono stati tanti gli artisti napoletani che hanno partecipato appunto a questo talent. Mumei, c'è Reversal, c'è Badman, insomma Napoli è stata rappresentata per quanto riguarda il rap benissimo dai tanti artisti che hanno preso parte a questo talent. Aspettiamo la seconda parte per domani, che contiene canzoni che in realtà Mumei ha spoilerato sui suoi profili social, che ha pubblicato già parzialmente tutti i brani, che naturalmente sono pieni di rime e barre. Tra poco parliamo di un po' di spoiler, ascoltiamo un altro artista dall'urban napoletano, Cecchi, Picasso.

Un singolo estratto dall'ultimo album di Cecchi, La giungla di cemento. Abbiamo ascoltato Picasso, un brano dalla vibe molto statunitense, molto americana per quanto riguarda il sound. È stato fatto un eccezionale lavoro nelle prod per questo album, ma è una cosa che notiamo un po' in tutti i prodotti che escono appunto dalla scena urban napoletana. Abbiamo parlato anche lunedì riguardo l'ultimo progetto che ha droppato Kepa, un'altra voce molto interessante appunto dal rap napoletano. Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni della città e viaggiamo un po' per tutta quanta Italia. Andiamo prima a Milano, poi in Sardegna, poi a Roma. Partiamo da Milano perché Rcomi ha implicitamente annunciato l'arrivo di un nuovo progetto che si chiama A Milano, il nuovo EP, ha detto fuori presto, e lo ha detto parlando dei live che farà speciali a Milano, in cui ripercorrerà i brani di Dice & Soul nel suo primo progetto, un progetto divenuto leggendario per tutti coloro che seguono la trap dagli albori. In Italia performerà Io in Terra, Ossigeno, EP, appunto questo nuovo progetto a Milano che dropperà presto, e quindi c'è una sorta di comeback al passato per Rcomi per quanto riguarda queste quattro date speciali appunto al Fabric a Milano. Mentre Salmo, dopo il grande successo di Ranch, dopo l'edizione speciale di Elvis Back 10 Years Later che ha droppato quest'anno appunto in occasione dei 10 anni di questo album con 3 inediti, 10 anni dopo Crackers ed Eclissi, sta tornando con diversi singoli che digitalmente sono inclusi tutti quanti in un nuovo progetto che si chiama Bars, e ha spoilerato l'arrivo di El Niño Freestyle. Non sappiamo però ancora ufficialmente quando uscirà. Ovviamente vi tengo sempre aggiornati in Around the Naples.

Stavo pensando alla mossa di Salmo, no? Quella di droppare un singolo ogni due settimane, tre settimane, ogni mese, di inserire tutti questi brani all'interno di un progetto che si compone man mano e non viene rilasciato tutto insieme. È quello che sta facendo con Bars, questo suo nuovo progetto. A proposito di Salmo, colgo l'occasione per dire che mi dispiace leggere ancora tanti commenti sotto i post sia di Salmo che di Luchè riguardo il dissing che hanno avuto. Ci sono ancora aspre conversazioni, ecco, dibattiti sotto i post sui social, ed è un vero dispiacere. Io personalmente sono un grandissimo fan di Luchè, sono un grandissimo fan di Salmo, ascolto la musica di entrambi gli artisti e credo che il dissing debba rimanere un po' come gioco, come momento di intrattenimento che c'è stato appunto un paio di anni fa e basta. Diffondere odio o continuare a parlare in maniera così amara di questa cosa è assolutamente inutile per me. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Tony F, che si sta divertendo parecchio sui social ultimamente. Ascoltiamo prima Tropico.

0: Tropico su Rai Radio Live Napoli. Tra poco commentiamo le classifiche FIMI, apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Prima però parliamo di Tony F, perché come avevo detto anche prima si sta divertendo parecchio sui social ultimamente, perché ha aperto un suo profilo secondario in cui posta senza badare troppo all'orario in cui si posta, senza badare troppo alle collaborazioni, senza riservare un occhio particolare alla sua immagine. Molto naturale, molto spontaneo, l'ha aperto per raccontare tutti gli allenamenti che fa e tutte le corse che fa, perché da un po' di tempo a questa parte sta cercando di smettere di fumare e ogni volta che ha l'istinto, ha la voglia di voler fumare, lui prende e corre. Ha pubblicato tanti video di lui che corre sui social al riguardo e sta diventando anche un mezzo motivazionale per tantissimi ragazzi. Lui stesso sprona e motiva tantissimi ragazzi a fare sport, a correre, a studiare, a lavorare, a darsi da fare. Insomma, sta lanciando tanti messaggi positivi con appunto la sua spontaneità che l'ha sempre contraddistinto, con il suo modo di essere, con i meme che naturalmente insomma scaturiscono in maniera naturale da tutte le cose che dice. Quindi complimenti a Tony per questo change. E a proposito di maturità e crescita, ascoltiamo Maturo Mai di Ugo Crepa.
1: Che ci sto lavorando a non scappare quando soffro, ad essere più soulful, all'ultima è la offro.

0: provando a rimanere, sto qua.
1: Ugo Crepa con Maturo Mai, un singolo estratto dal suo primo grande album ufficiale che si chiama Grande Non Ancora, che abbiamo largamente commentato insieme e di cui abbiamo parlato anche con lui in un'intervista che gli abbiamo fatto ormai un paio di anni fa, nel 2024. Aspettiamo nuova musica anche da parte di Ugo, che sicuramente rappresenta una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana. Lui è originario della provincia di Napoli, ma è riconosciuto e apprezzato in tutta quanta Italia, sta macinando dei numeri veramente importanti anche nelle piattaforme digitali di streaming, quindi complimenti. Passiamo al grande argomento del giovedì. Lo sapete che ogni giorno si parla largamente di argomenti appunto diversi. Il mercoledì parliamo tanto della dimensione dei live, mentre il giovedì di classifiche, e partiamo commentando le classifiche FIMI degli album più venduti in Italia nella scorsa settimana. Tante novità, innanzitutto sale Sfera Ebbasta con praticamente tutti i suoi progetti, Rockstar al 25° posto, Famoso al 24° e Santana Money Gang, il joint album con Sci, al 14° posto. Salgono anche i Linkin Park al 19°, anche Marra con Persona, Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo. Salgono di ben 34 posizioni gli Oasis con il loro album per il 30° anniversario di What's the Story Morning Glory. Sale ultimo con Il giorno che aspettavo al 15° posto. Al 13° c'è Amatore di Samurai J. Al 12° c'è Marra Gue, un album speciale in versione fisica che hanno fatto i due rapper per celebrare i due concerti dove abbiamo parlato ieri. All'11° Comuni Mortali di Achille Lauro. Al 10° posto Anna con Million Dollar Baby. Poi La Bella Vita di Arti 5, dei Beatles, Armas Photos, Bad Bunny. Al 7° posto sarei di 3 posizioni Dio lo Satto secondo di Juelier. Al 6° Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi. Al 5° posto sarei di ben 30 posizioni Santeria, appunto il joint album di Gue e Marra. Al 4° Tutta Vita Sempre di Olly, poi Mediterraneo di Brescia. Al 2° Vangelo di Shiva. E al 1° posto c'è sempre Tutto è Possibile di Juelier, di cui stiamo aspettando naturalmente la Deluxe Edition. A proposito allora del grande successo anche nelle classifiche dei CD, vinili e degli album di Gue e Marra, ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'album dei record e leggendario Santeria, Instalova.

0: questa Lola.
1: Un brano naturalmente molto ironico, che può essere un po' una fotografia della società in cui viviamo. Instalova di Guè e Marra, una canzone che tra l'altro è stata prima in classifica quando è andata virale 2-3 anni fa, tra il 2023 e il 2024, anche nelle rotazioni radiofoniche. Quindi questo album è riuscito a diventare leggenda non solo per la cultura hip hop, non solo per le piattaforme digitali streaming, ma anche per le radio, attraverso appunto la viralità di questo singolo. Passiamo ai singoli più venduti secondo la FIMI durante la scorsa settimana in Italia. A proposito di Guè e Marra, il loro brano Casini debutta al 12° posto. All'11° c'è Bad Bad Bad di Shiva e Julier, poi Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, poi Moving to the Sun, che è una canzone house che è andata benissimo quest'estate, ne abbiamo parlato un po' del grande successo di questo genere musicale durante i mesi caldi di quest'anno. Ossessione di Samurai J continua il successo al 7° posto, Dai Dai, Shakira e Burna Boy al 6°, c'è Brescia con D'Addio al 5°, al 4° la testa gira di Fred De Palma, Nitta De Mischilla, al 3° Canzone d'amore, al 2° posto Sotto Gonna di Blanco e debutta al 1° posto, indovinate un po', Per noi di Julier e Achille Lauro, che ascoltiamo.

Il generale del rap napoletano Ntò featuring Guè con Agosto su Rai Radio Live Napoli. È un po' uno scioglilingua dire Ntò featuring Guè. Comunque ci siamo riusciti, questo è un singolo che speriamo possa anticipare il nuovo album di Ntò, il comeback nella scena musicale di una leggenda, un'icona del rap napoletano italiano. Tra l'altro l'abbiamo intervistato ai microfoni di Rai Radio Live Napoli durante il Comic Con, trovate una breve clip sui nostri profili social. Proseguiamo con la puntata di oggi, abbiamo superato già la mezz'ora, staremo insieme fino alle 16. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti. Durante la prima parte della puntata di oggi, Round Naples, abbiamo iniziato a scoprire le tante uscite musicali di domani, venerdì 25, progetti che ascolteremo e commenteremo insieme. Abbiamo parlato di Spoiler, Comi, Salmo, abbiamo parlato di Tony F sui social, abbiamo commentato le classifiche Fimi degli album e dei singoli più venduti in Italia. Ora parliamo sempre di classifiche, ma all'interno della rubrica più attesa della settimana, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Due classifiche da Napoli, quella generale che comprende le canzoni in assoluto più ascoltate a Napoli e quella con canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo dalla prima delle due, come sempre dal 20° posto, occupato da Labirinto di Luchè, che dopo un po' di tempo rientra in classifica, una canzone che continua a macinare tanti numeri nelle piattaforme digitali di streaming, il brano con cui Luchè ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Al 19° posto c'è Bandito di Dipinto e Fresh Beats, al 18° Un'ora di Emanuele, al 17° Sotto Maratona di DDM, al 16° Ai Ai Ai, Sfere Basta e Distinct, al 15° Mai Per Sempre di Juelier, poi Fotografia, poi A Napoli Non Piove, al 12° Raffaella Fico di Le One, all'11° Autorità e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Stelle Sempre di Juelier. Poi conteremo quanti brani di Emanuele ci sono all'interno di queste classifiche. Ascoltiamo un brano che avevamo incontrato fino a questo momento, poi scopriamo le prime nove posizioni, ascoltiamo proprio Labirinto di Luchè. Io non so come...

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ha portato il suo stile, il suo carattere a Sanremo quest'anno Luchè con Labirinto, che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rave Napoli, un brano contenuto nella prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Stelle di Jolier, al 9° c'è Arcobaleno di Jolier e Anuel, un'altra silent hit di quest'estate, sempre stata in classifica e ha sempre macinato tanti numeri, sta, se non erro, a oltre 30-35 milioni di streaming nelle piattaforme digitali. All'8° posto c'è Bad Bad Bad, una grande hit invece di quest'estate di Shiva e Jolier, al 7° Sottogonna, l'ultimo singolo droppato da Blanco, che è stato ripescato un po' dagli archivi dell'inizio carriera di Blanco. Al 6° posto c'è Dale, la summer hit di Young Snap, Frezza, Giminero e Reversal, tante voci per questo brano che contiene tra l'altro un sample storico. Al 5° brano c'è Un ricco e un povero di Jolier, al 4° Boss di Dipinto, al 3° Due giorni di fila, Jolier, Sfera Ebbasta e Danna, al 2°

0: mentre ascoltavo questa canzone, cari amici, ho segnato in agenda: dobbiamo parlare delle tante polemiche che si sono alzate intorno al videoclip di Sfera Ebbasta, perché Sfera, come abbiamo detto anche ieri, ha girato alcune scene di lontano del suo ultimo singolo nel Cenacolo, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ne parleremo magari anche nella puntata di domani, vediamo se c'è qualche spazio in scaletta. Nel frattempo questa canzone è stata trovata all'interno della prima delle due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Tante novità rispetto a giovedì scorso: scende O bene o male di Rocco Ante Dipinto al 20° posto, continua invece il successo di Jenny Fiorellino con la sua Come si bella, al 18° Genova e Napoli di Alfa e Gigi, al 17° Revuelto, l'ultimo singolo di Christian Liguori, poi Ricordi di Saife e Juelier, c'è Ai Mivi, c'è Signor Versace al 14° posto, ancora Le One al 13°, Dale al 12°, Rue Diego e Ai Mivi con Momo Design 2 all'11°, al 10° posto Soltanto Tu di Coco, un singolo estratto dal suo ultimo EP, poi Eternamente di Nicola Siciliano, Ciro Renne e Alessio con Lo fai sbattere cuore, Joseph con Pazza e Gelosa, Dipinto con un paio di singoli tra cui Boss, al 4° posto c'è Per noi di Giulier Achille Lauro, al 3° Celebrità di Frezza, al 2° Sotto Maratone di DM, mentre al 1° posto c'è Guapparia, un singolo estratto dall'ultimo album di Kepa che abbiamo commentato lunedì, questo brano in collaborazione con Frezza e Peppo Red, uno storico producer dell'hip hop napoletano. Ascoltiamo un brano che abbiamo incontrato, e cioè Soltanto Tu di Coco, poi tiriamo le somme riguardo queste due classifiche e le confrontiamo con quelle italiane. Coco.
1: Non è tra i miei talenti capire come stai, so che

Un singolo estratto da Non ho bisogno di niente, l'ultimo EP di Coco rilasciato a luglio di quest'anno, quindi poche settimane fa. Commenteremo anche questo progetto. Abbiamo ascoltato Soltanto tu su Rai Radio Live Napoli, un brano che abbiamo incontrato nella seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Allora, come sono queste classifiche? Innanzitutto, nella classifica generale abbiamo trovato tantissimo Juvelier, ovviamente, mentre in quella dei brani virali di artisti napoletani o cantati in diretto abbiamo trovato tanta nuova scena di rapper di Napoli, DDM, Frezza, Dipinto, Kepa e anche tanti brani neomelodici che stanno andando virali molto nelle ultime settimane sui social. Rispetto alle classifiche italiane ci sono in realtà poche differenze. In Italia ci sono più brani di 22 Simba, dell'ultimo album di 22 Miria che abbiamo commentato, ci sono anche diversi brani internazionali, c'è in particolar modo una canzone che sta andando molto bene che è Disfrutto di Carla Morrison, una canzone bellissima che sta riacquisendo un bel po' di viralità grazie a una performance che, se non erro, ha fatto un artista X Factor di questa canzone, correggetemi se sbaglio, ma comunque insomma in Italia è una canzone già molto apprezzata e campionata diverse volte anche da Jamie Tights. C'è una grande differenza in cima alla classifica perché al primo posto in Italia non c'è Juvelier, non c'è Artifive, non c'è Shiva, ma c'è Sfera Ebbasta con il suo ultimo singolo Lontano, che al debutto ha accumulato oltre 1 milione di streaming nelle prime 24 ore. È una canzone che ancora deve entrare nelle classifiche napoletane. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Gabriele Esposito, ancora qua.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

Signore e signori, lo so, anche l'appuntamento di oggi di Round Naples sta per finire, sono quasi le 16, vi ricordo che ci sentiamo dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete ascoltare quando e dove volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di tante cose, delle release di domani che ascolteremo e commenteremo insieme, Mumei, Settembre e tanti altri. Abbiamo parlato di spoiler, Rurkomi, Salmo, abbiamo parlato di Tony F sui social, delle classifiche Fimi, e poi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che oggi inizia il secondo dei due weekend degli October Days, ci vediamo all'interno del complesso Palapartenope a Napoli e ci vediamo digitalmente anche attraverso i nostri profili social, perché vi racconteremo di questo evento di cui siamo media partner. La settimana prossima vi posso già dire che tornano le interviste in questo programma, quindi mi raccomando, seguiteci sui social. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Round Naples con me Silvio Martino. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao, aiuto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Non ho sto reggendo il peso di fare di più di mi chiede di venire, quindi via dal materiale.
4: Guagli, uomo, vaci da scanascope o non lo so.
5: Oime, ma ti paro casa.

0: Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: I Worldwide la cultura Stop One May Sit

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Quando cantavo

casando tu amanda, yo ande mamá y para darla la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz,

Faccia su San Gonzaga sulla risura. Martesco Marara, ma nulla è più qua.

strada, a sua rimanda un punta, la luce fantastica di un gran amore.

poi insieme di cirilla, una decina casarella, sagliutelle scesunelle, che fa via per ciuturna. Stazzingella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per

yerla peşirella, dan da stessa marinella, sen da stessa vi

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con la uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la bonnella descarlata, se non sono trompa la cava, non chiore, non chiore, caiaggia ira amore, a muovere l'ugrana da masta Giuliana, masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addostama da Malucia, non chiore, non chiore.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni pieni d'azzurro, quando passa, vena a guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre cocca mio, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento ogni cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in tre quattro osso, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra monavessa, ah, ma te sei chi mi sa dove.
1: Oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dolce dolce abbracciami.
2: Chissà bene che la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo fondiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, per una guerra di figlia dopo se va a te non mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. A mia mano c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce un braccio a me.
2: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha Adamo favuto, mi dici tu il fatto come fu, e gire va, qualcosa non li harà, tu li accavi e qualcosa c'ha da sci, vicino a te, il suro con me che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

verso come che la gente, che non danno mai ragione a casa tua.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Oh yes, William, forastiere che si barcate, chi se

sempre di quel dì che mi baciassi.